0: 4001, intestalo a Radio Onda Rossa, via De Volci 56, 00185, Roma.
1: Comincia adesso Semilia, musica dal mondo, e la puntata di oggi è la seconda dedicata alla Guinea. E per fare chiarezza, in Africa ci sono tre Guinee, oltre alla Repubblica della Guinea, che è il paese della puntata di oggi, c'è la Guinea Bissau, più piccola e sopra la Repubblica della Guinea, poi c'è la Guinea Equatoriale, molto più a sud. Comincio con un canto della popolazione Pelle, che vive tra la Guinea e la Liberia, e sono coltivatori di riso. La loro canzone tradizionale si chiama Pawo.

Suona Diabate, che è nato in una famiglia di musicisti, ha imparato a suonare la chitarra e la bala, che è uno xilofono, prima ancora di iniziare a cantare. Ha suonato per 2 anni con Miriam Makeba mentre prestava servizio nella polizia guineana. Nel 1961 è tra le fondatrici dello storico gruppo Les Amazons de Guinée, che ascolteremo dopo. Ascoltiamo il suo brano Mbore.

continuo con Famoro Diubaté, che è un virtuoso del belafon, è guineiano anche lui. Il belafon è uno degli strumenti tradizionali dell'Africa occidentale, uno xilofono di legno con zucche vuote come casse di risonanza. Ascoltiamo il suo brano Doyoure.

anche il cantautore guineiano Baba Jan, anche chitarrista, fonde la musica tradizionale africana con blues e jazz. Ascoltiamo il suo brano Sabari.

ascoltiamo di nuovo ascoltiamo un brano del gruppo che abbiamo ascoltato prima, che sono i Baci Soko, la band composta di 5 persone che, con le arpe e cora, e il brano che stiamo per ascoltare si chiama L'Umo.

Sia Tolno è una cantautrice nata nella zona forestale della Guinea al confine con la Sierra Leone. La sua musica ha influenzato blues, funk e anche l'afrobeat. Ha tenuto diversi concerti nella zona forestale della Guinea come parte di una vasta campagna per distribuire cibo e medicine ai profughi di guerra provenienti dai paesi vicini. Ascoltiamo il suo brano Water Song, la canzone dell'acqua.

Les Samassons de Guinée è un gruppo musicale composto di donne arruolate nell'esercito della Guinea. Ve ne ho parlato prima perché una delle fondatrici è stata, come si chiama, la Diabité, Sona Diabité. E spesso suonano in divisa questo gruppo e ascoltiamo un loro brano che si chiama Wamato.

Mama Keita è una cantante guineiana attiva dagli anni Ottanta, è conosciuta per la sua voce calda e per uno stile che va dai ritmi della sua popolazione, che sono i mandingo, alla salsa e il funk. Ascoltiamo il suo brano Tuñafo.

Takana Zion è un cantante guineiano che cresce tra hip hop e dancehall, poi sceglie il reggae come mezzo espressivo. La sua musica è impegnata con testi contro disuguaglianze e ingiustizie. Ascoltiamo un suo brano non proprio reggae, poi dopo ne metterò un altro proprio reggae. Questo si chiama Congo.

il cantautore guineiano Elly Kamano fa musica reggae, musica impegnata, multilingue, centrata su giustizia sociale, denuncia politica, identità africana contemporanea. Ascoltiamo il suo brano Libérer Sonko l'Africain. Ousmane Sonko è un politico senegalese, una figura centrale dell'opposizione al sistema politico tradizionale del suo paese. Ascoltiamo questo brano.

0: Sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fa un cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, piace.
2: Voglio te lavoro assertivo addosso. Lavoro padre mio che io non posso.
3: Avanzoni, allora la devo caricare, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma so 80 quintali, sì.
4: So 80 quintali, che prega, prega te. 80 quintali.
5: 80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
3: Ah, vuoi andiamo, fatevi coraggio, un po' di buona fantasia a finire subito.
5: Sì, da campare.

0: Ed eccoci in diretta, come dicevamo poco fa, con un compagno palestinese per commentare queste elezioni amministrative che palestinesi che si sono svolte appunto in Cisgiordania, elezioni in cui la partecipazione è stata bassissima, c'è stato anche diciamo un tentativo di aprire dei seggi a Gaza. Ma a te la parola per commentare questa vittoria scontata, perché si è presentato solo le liste di Fatah.
1: Allora, buonasera a tutti i radioascoltatori e grazie per l'ospitalità. Niente, quindi per comprendere anche commentare quello che è successo in questa, chiamiamo così, tornata elettorale dell'amministrazione locale, del Consiglio Comunale, e questo entra in una organizzazione, reorganizzazione anche dell'accordo di Oslo, che tra l'altro erano previsti dei limiti enormi politici da parte dell'autorità palestinese, e quindi sottolineo che è il tentativo appunto dell'autorità nazionale di imporre la sua visione, cioè nel senso il partito che governa il Fatah, cioè l'autorità nazionale palestinese, di imporre la sua visione alla società palestinese generale, cioè sotto nei territori palestinesi occupati, cioè nella Palestina occupata, sia a Gaza sia anche in Cisgiordania. Infatti ci sono stati la prima, per esempio, questa

0: E poi non ci credo personalmente all'elezione, diciamo, come si dice, libera e democratica sotto occupazione militare. E queste sono delle assurdità che vogliono farci credere che ci sono le elezioni. L'obiettivo
1: scusa un attimo, infatti, dimmi. Quello che leggevo è, al di là dei limiti posti per la candidatura, ovvero sia il riconoscimento degli accordi di Oslo e quindi della politica NP, c'è anche stata però un boicottaggio, sistematico, no? Da parte delle principali organizzazioni palestinesi, mi sembra, no? Di questa tornata elettorale, insomma, come dicevi te, sono elezioni amministrative che dovevano eleggere rappresentanze municipali, ma di fatto non c'è stata scientificamente l'idea di non partecipare, al di là dei paletti messi.
0: Sicuramente, perché siccome ci sono diversi anche aspetti politici, allora innanzitutto c'è mancanza totale dell'organizzazione politica palestinese, uno perché non si potevano anche esporre pubblicamente anche per una eventuale campagna elettorale, perché anche l'elezione devono avere anche una campagna elettorale. E siccome sono c'è l'occupazione militare israeliana che praticamente perseguita tutti gli attivisti palestinesi, ma proprio tutti, quindi di fatto chi ha delle idee diverse di quella di Abu Mazen, quelle diverse da Oslo, diverse contraria, sicuramente la maggior parte dei palestinesi sono contrari all'occupazione, non poteva nemmeno candidarsi, perché come si fa? Questo è un aspetto. L'altro aspetto è che anche la maggior parte della gente di palestinese sanno benissimo, come dicevo prima, che la questione, il problema di palestinese, non di chi li rappresenta a livello locale o anche alle, c'è un problema di occupazione militare. Sappiamo benissimo che la richiesta di tutti i palestinesi nei territori occupati è quella di essere protetti dalle angherie e dai soprusi dei coloni dell'esercito israeliano. Ecco, questo è il concetto. Quindi, siccome nessuno può garantire, neanche Abu Mazen e la sua autorità, il vero obiettivo di queste elezioni, come sicuramente se ne parlerà anche di altri aspetti politici, sono per dare credenziali dell'autorità palestinese che collabora con l'occupazione, che collabora con l'Europa, con l'America, che praticamente sono le responsabili del genocidio dei palestinesi e responsabili anche dell'occupazione della Palestina direttamente, non dico indirettamente. Queste sono credenziali, proprio per dire noi ci stiamo facendo bravi, belli, democratici, uno. Perché c'è stato anche il tentativo, c'è anche il tentativo quello di descrivere la Costituzione palestinese da una parte politica palestinese senza coinvolgere l'altri. Questi tentativi, poi tra l'altro, facendo una Costituzione senza avere uno Stato, no? Queste sono delle cose aberranti, perché nessuno può fare, nessuna parte del mondo, da un partito, un gruppo politico, a prescindere anche dalla sua rappresentanza percentuale, che può decidere una Costituzione sotto occupazione primes e senza anche le altre forze politiche, le altre forze anche di pensiero, di correnti politici diversi. Perché poi un'altra cosa che l'autorità di Abu Mazen sta cercando di fare, nomine del Consiglio Nazionale Palestinese dell'OLP, anche in questo caso c'è una decisione arbitraria da parte di Abu Mazen stesso, naturalmente suo interaggio di servizi di sicurezza in particolar modo. Allora, tutte queste tentative non sono fatte per riorganizzare la resistenza, la lotta dei palestinesi, ma anche minimamente la politica, ma quelle di dare delle credenziali che possono essere accettati, cioè cedere tutto quello che è di sovranità e di responsabilità dei palestinesi per la loro causa, la questione, agli americani, agli occidentali, per dire come siamo bravi noi che siamo democratici. Ma non è vero, perché non si può essere una democrazia sotto occupazione. Ripeto, non

0: la Palestina. Ormai Israele come occupante, come esercito, ma anche come, cioè, come coloni, che poi non c'è nessuna differenza tra i, perché sono tutti colonizzatori della Palestina.
1: No, ormai è proprio chiaro, insomma, anche lo stesso Israele riconosce, tant'è vero su cui c'è stato questo episodio nella Valle del Giordano in cui mi sembra un intero, come si chiama, insomma, una parte dell'esercito lì presente, dei riservisti, è stato spostato proprio per l'appoggio che dava appunto alle azioni dei coloni, alla costruzione di insediamento, ai continui crimini e violenze messe in atto nei confronti, ormai insomma anche destra israeliana quasi, no, si preoccupa di questa eccessiva impunità e collusione tra esercito e coloni, insomma, in Cisgiordania quantomeno.
0: Ma non c'è nessuna differenza. Poi un'altra cosa, mentre i dirigenti israeliani, tutti quanti, c'è il governante, c'è anche l'opposizione, parlano della grande Israele, parlano che non ci sarà mai uno Stato palestinese, cioè, tra il fiume e il Giordano, parlano chiaramente della polizia etnica che stanno attuando in Cisgiordania, oltre che il genocidio che è la polizia etnica a Gaza. E poi quindi questi tutti i tentativi che sta facendo l'autorità palestinese di Abu Mazen sono praticamente nulli, solo perdita di tempo e solo per dare credito e giustificazione a quello che fanno i coloni, che fanno Israele. Perché finché l'autorità palestinese non riesce a prendere una posizione o non riesce a impedire queste azioni dei coloni a proteggere la popolazione palestinese nella striscia di Gaza, non ha nessun credito e non ha nessuna credibilità anche per andare avanti, per fare altre cose. E quindi purtroppo i palestinesi oggi, le diciamo chiaramente, questo già è importante anche sottometterlo, cioè sottolinearlo, che oggi c'è una divisione più che mai. È un appello anche che i palestinesi, cioè in divisione tra i dirigenti, perché c'è una parte, l'autorità palestinese, che non ha niente a che fare con la resistenza e col progetto di liberazione della Palestina. E quindi i palestinesi stanno cercando di fare un loro progetto, la loro linea politica, che c'è già quella, senza liberazione della Palestina. Con Israele non si tratta, perché abbiamo visto che è inutile trattare non solo i palestinesi, ma ci sono anche gli esempi degli altri arabi.
1: Vediamo quello che sta facendo il Libano, infatti.
0: Purtroppo c'è una situazione di genere. Questa è una responsabilità di tutti noi come palestinesi, ma anche di tutti amici, compagni, che hanno dimostrato in questi ultimi anni la solidarietà e anche la consapevolezza com'è la situazione in Palestina. Non c'è più veli per dire bisogna avere queste trattare per due popoli e due stati, nel momento che Israele, i suoi dirigenti, sia al governo sia dell'opposizione, negano la possibilità anche di trattare. Loro vogliono i palestinesi o morti o schiavi, diversamente non devono esistere.
1: No, e questo è chiaro anche rispetto ai tanti crimini commessi, insomma, denunce che escono, anche come vengono, le condizioni di carcerazione, ci sono tanti modi di uccidere, no? Non solo quelli fisicamente sparandogli, ma anche impedendo l'accesso ai farmaci, alle medicine. L'altra cosa che ti volevo chiedere, che mi sa veramente di pure questo ridicolo, assurdo, non avrei, grottesco forse il termine più adatto, è il tentativo di far votare, soprattutto a Deir Balat, e non a caso anche lì ha vinto, anche se con pochissima affluenza e non con non ha vinto tutti i seggi, si è presentata una lista della NP, e poi c'era una lista Gazawa, anche lì.
0: Secondo me è un tentativo.
1: Come si fa a pensare di poter votare e nel momento in cui ci sono poi queste elezioni, ovviamente l'esercito israeliano attacca e bombarda?
0: Un tentativo secondo me da parte dell'autorità palestinese, che poi ho detto penso, come poi si è dimostrato, le altre organizzazioni politiche palestinesi forse non hanno dato importanza, non hanno nemmeno commentato quello che

0: che sta succedendo. Forse infatti questo è un modo di anche di, come dicevo prima, di presentare un credito per, cioè, di
1: sì,
0: autorità
1: palestinese,
0: per dire, cioè, contiamo anche a Gaza, no? Nonostante che, appunto, come dicevi, quello si diceva, cioè, a parte che non c'è nessuna garanzia anche della, diciamo, della regolarità del voto stesso, a parte che sono andati meno del 20% a votare, no? Quindi è solo un tentativo disperato per dire noi possiamo anche dire che possiamo garantire diciamo sicurezza e rappresentanza anche a Gaza. E questo è un tentativo disperato, secondo me, perché i palestinesi oggi a Gaza sono interessati a sopravvivere al genocidio, di sopravvivere anche all'occupazione di Gaza, e quindi di fatto c'è, cioè, l'ultima cosa che ci stanno pensando è quella di fare elezioni, che certo, le governa. Tra l'altro le città sono distrutte, le residenze non ci sono più, ci sono nelle tende, quindi è un, come dicevo, l'unico obiettivo quello di presentare un credenziale per dire sì, ci siamo anche a Gaza, no?
1: Certo. Perché, e siamo in grado di gestire la ricostruzione, cosa che poi mi sembra interesse a tanti, quando invece materialmente chi sta ricostruendo le strade, la possibilità di sopravvivenza, sono proprio gli stessi palestinesi di Gaza, senza nessun aiuto esterno.
0: Beh, assolutamente, assolutamente sì. Vabbè, questo è un discorso anche grande, perché anche questa pagliacciata di Trump e del World for Peace che ha creato, ancora, a parte che è tutto nelle mani degli israeliani, e quindi non sta funzionando, quindi c'è il tentativo, diciamo, proprio il tentativo, anche lo sforzo degli abitanti di Gaza, anche della, diciamo, dell'amministratore vecchio, cioè che stanno amministrando Gaza fino adesso, cioè, hanno un tentativo, stanno facendo sforzi enormi per alleviare la sofferenza della gente, che è enorme questa sofferenza.
1: Certo, non so se vuoi aggiungere altro, se è un invito, un appello, una mobilitazione, insomma, da...
0: No, l'appello è quello che sicuramente la situazione a Gaza è, cioè, ancora drammatica, forse più drammatica, perché tutti i giorni, come sentiamo anche dell'informazione, che Israele non ha mai rispettato il cosiddetto cessate il fuoco di ottobre scorso, continua a ammazzare, a uccidere, continua a bombardare tutti i giorni, e quindi le sofferenze ci sono, e la mancanza di cibo, di medicinali continua a essere, anche di acqua potabile, e quindi ci sono anche la diffusione di malattie, diciamo, stanno diventando, cioè, proprio un problema serio, cioè anche, diciamo, la continuazione del genocidio in forme diverse, cioè in forme forse più, tra virgolette, soft, più accettabile da parte dell'opinione pubblica, soprattutto dalla stampa, dove non si parla.
1: Sì, pensando mio appello, che siano morti, appunto, naturali, tra virgolette, no? Malattie.
0: Appunto, sì. Appunto, carestia. Quindi l'appello di non dimenticare Gaza, di continuare a informarsi e informare su quello che viene, e soprattutto bisogna anche cioè, diciamo, accendere i riflettori anche sulla Cisgiordania, dove i coloni, cioè, letteralmente, cioè, come gruppi terroristici proprio che stanno seminando il terrore in tutta le città e i villaggi della striscia, diciamo, della Cisgiordania. Quindi anche quello, quando si parla, cioè, diciamo, di pace, Israele non ha mai voluto la pace, non l'ha mai cercata, e quindi continua col sopruso. Nonostante, cioè, tutto, ma siamo anche diciamo sicuri che la resistenza palestinese, la resistenza del popolo palestinese, che dopo un secolo continua a resistere, continua a combattere il progetto sionista nella regione, e questo continuerà insieme agli altri popoli, ai libanesi, ai siriani, all'iracheni, a tutti quanti, cioè di resistere contro questo progetto sionista della devastazione ancora maggiore e di più della regione dell'est mediterraneo.
1: Bene, io ti ringrazio, insomma, della tua disponibilità, a risentirci a breve, se ci sono iniziative.
0: Grazie a voi e buona serata.
1: Grazie, anche a te.

0: qualcuno lo legge come un colpo di Stato, altri invece come il tentativo di destabilizzazione voluta anche da paesi, da potenze straniere, così almeno è stata la denuncia dell'attuale, insomma, generale presidente. Però insomma la situazione è alquanto confusa, anche perché qualcuno parla di un accordo, correggimi ovviamente se sbaglio, ho trovato un po' di notizie diverse in giro sia sui numeri di questi attacchi, numeri, sia sui numeri delle presenze, no? Perché fino adesso c'erano stati in Mali piccoli attacchi da parte di piccoli gruppi, diciamo, di jihadisti e di ribelli. Ora invece sembra che ci sia, insomma, il tentativo di concentrazioni di gruppi più grossi e di addirittura di alleanza con i Tuareg, no?
1: Gli attacchi del 25 aprile sono di un'entità molto diversa, innanzitutto perché sono estremamente estesi. Qui si parla di un'offensiva coordinata fra il GENIM, che è il gruppo di sostegno all'Islam e ai musulmani, e il fronte di liberazione dell'Azawad, e il nuovo fronte, diciamo così, di liberazione Tuareg, che è stato rifondato nel 2024, che hanno lanciato questa offensiva coordinata contro Bamako, Gao, Sévaré, Kidal, cioè contro cinque città del Mali, sia al nord che verso la capitale. Operazioni che sono state condotte in simultanea con autobombe, attacchi, con l'obiettivo chiaramente di dare un colpo molto forte alle forze armate maliane e ai suoi alleati e russi dell'Africa Corp. Oltretutto, in questo attacco sono state prese di mira importanti figure governative della giunta, tant'è che il ministro della difesa è morto, colpito da un'autobomba che ha praticamente distrutto la sua abitazione, ma non solo la sua abitazione, anche la moschea vicino, quindi insomma ci sono state anche svariate vittime. Questi attacchi sono stati coordinati e soprattutto sono stati molto forti, tant'è che la città di Kidal è caduta in mano all'alleanza del Fronte di Liberazione Azawad e del GENIM. Kidal, che era stata una città riconquistata proprio dalla giunta nel 2023, il 14 novembre, l'esercito maliano aveva ripreso Kidal, che aveva abbandonato nel 2014, e la Wagner all'epoca aveva piantato la bandiera sul crocevia il più importante della città. Adesso invece è avvenuto esattamente il contrario. Kidal poi è importante perché è un cuore pulsante delle rivolte per l'indipendenza, è molto vicino all'Algeria, gli attacchi sono stati in questo momento sembra che per il momento da Mopti, da Kati e da Gao non ci siano più le forze insorgenti che sono arrivate in città, l'hanno conquistata, hanno saccheggiato le armerie e poi se ne sono andati. C'è stato un attacco molto severo, soprattutto anche a Bamako, vicino a quello che è stato sostanzialmente il cuore della giunta, dove appunto è stato colpito il ministro della difesa. Questo attacco è iniziato all'alba e sicuramente ha destabilizzato la giunta, anche perché l'uccisione del ministro della difesa in qualche maniera ha messo in discussione tutta la linea di comando. I soldati, le truppe mercenari dell'Africa Corp hanno trattato a Kidal con gli insorti e sono stati si sono allontanati. Questa trattativa pare che ci sia stata fatta con gli auspici, diciamo così, dell'Algeria, e loro hanno lasciato la città di Kidal, e quindi in qualche modo si parla anche, soprattutto nei social in questi giorni, di tradimento dei russi, che non sembrano poi così intenzionati a difendere fino in fondo la giunta. E bisogna dire che ci sono attualmente in Mali circa 2500 miliziani russi che operano in una ventina di basi e di avamposti, e chiaramente questo segnale è stato un segnale preoccupante per i leader maliani, cioè questa disfatta nonostante il supporto dell'Africa Corps, perché poi il colpo è stato devastante in quanto questo era uno dei pilastri dell'apparato di sicurezza, e chiaramente un trade union fra l'Africa Corps e i russi era proprio il ministro della difesa Camara, che era stato ucciso nelle prime ore dell'offensiva. Il bilancio di questa alleanza era già discutibile anche prima dell'offensiva, perché nel 2025 il Mali era sempre in cima alla lista dei paesi più colpiti dall'insorgenza jihadista, e soprattutto c'erano state anche delle strategie di accerchiamento delle città che hanno esteso l'operatività delle forze insorgenti fino a sud-ovest del paese, e hanno imposto anche un blocco dei carburanti. E quindi questa sconfitta è una sconfitta russa, non è solamente militare, è anche simbolica, è la fine di un mito, quello della Russia che riesce in grado di risolvere i problemi di sicurezza, e soprattutto poi la conferma dei malumori che all'interno, certo, dell'esercito c'erano rispetto alla presenza dei russi, anche perché ogni soldato russo costa allo Stato maliano $10,000 al mese, compreso di stipendio, equipaggiamento, trasporto e vitto. E quindi si tratta anche di un investimento importante nel bilancio della difesa, a detrimento comunque delle strutture di difesa dell'esercito maliano. E ci sono stati anche degli abusi commessi dai mercenari contro i civili, e quindi dei rapporti molto tesi tra ufficiali russi e locali sul campo. E
0: anche se poi notizia anche però di questi giorni, dopo, mi sembra proprio, insomma, in questi giorni è riapparso anche, no? Si diceva che era andato via dal paese, poi sembrerebbe riapparso Goita, scusa la pronuncia, sì. E si è fatto proprio fotografare però in un incontro con l'ambasciatore russo.
1: Sì, lui è scomparso per 3 giorni praticamente, non si sapeva dove fosse. Diceva che era stato esfiltrato all'estero, altri hanno detto che era in una caserma delle truppe speciali di cui lui era stato un ufficiale, e riapparso. Prima si è fatto fotografare in una riunione insieme a ufficiali russi, c'era anche Gromyko, che è l'ambasciatore, sì, russo in Mali, e lui poi ha fatto un discorso alla televisione in cui ha voluto ribadire che non era ancora giunto il momento di mettere in discussione la partnership con Mosca. E riapparso proprio ieri pomeriggio, e quindi è anche vero che Goita ha detto anche che non solo riconosceva la qualità della cooperazione con i partner strategici, in particolare la Federazione Russa, ma ha poi anche affermato che la Russia rimarrà un'amica del Mali, e soprattutto che la controffensiva dell'esercito ha avuto successo. Ecco, il fatto che questa controffensiva abbia avuto successo è sostanzialmente discutibile, innanzitutto perché dalle ultime notizie pare che la strategia del fronte di liberazione dell'Azawad e del Jenem si stia estendendo anche a un assedio vero e proprio, un blocco a Bamako. Sì, infatti loro dicono esplicitamente che la giunta militare maliana al potere Bamako cadrà prima o poi, e questo l'ha detto il portavoce del movimento che le agenzie di stampa definiscono ribelle, però insomma è anche un po' complesso definire questo movimento, perché nasce soprattutto per quanto riguarda il territorio dell'Azawad da delle rivendicazioni storiche del popolo Tuareg, che si risalgono anche a prima e subito dopo l'indipendenza del Mali, che è del 1960. È un territorio enorme che è sempre abitato dai Tuareg, che sono nomadi, e quindi non si sono mai riusciti in qualche maniera a inserire nel contesto dello Stato nazionale maliano, anche perché poi una volta che c'è stata l'indipendenza gli uomini di Bamako sono andati al nord e lo hanno occupato militarmente, quindi ci sono stati molti problemi anche di convivenza e molte rivolte dei Tuareg. Queste rivolte sono sempre state con l'obiettivo sostanzialmente di laico, cioè di avere uno Stato indipendente della Zawad. Si sono inserite invece con l'insorgenza jihadista e il tutto nasce dalla sconfitta di Gheddafi nel 2011, perché c'era la brigata Tuareg che combatteva con Gheddafi, che ha preso dopo la sconfitta di Gheddafi armi e bagagli ed è andata e ritornata nel nord del Mali, alimentando così la rivolta. Questo incontro fra le rivendicazioni territoriali dei Tuareg per una Zawad indipendente e i jihadisti hanno creato questo mélange che si era sostanzialmente formato con la costituzione di Ansar el-Din, che era una formazione Tuareg ma sostanzialmente jihadista. C'era stata un'alleanza spuria e nel 2012 si è arrivato anche a occupare buona parte del nord del Mali, anche Timbuktu. Dopo l'intervento francese si è arrivati agli accordi di Algeria del 2015, che comunque davano alla Zawad una grande indipendenza dal punto di vista amministrativo, ma in realtà lì non sono mai arrivati gli investimenti, non è mai arrivato lo sviluppo. Quindi le problematiche di fondo di questa rivendicazione Tuareg sono rimaste tali. Nel 2024 si è formato questo fronte di liberazione della Zawad, che ha ritrovato nel Jenim nuovamente degli intenti comuni. Certo, il problema è questa alleanza quanto durerà, perché sia la Zawad, il fronte di liberazione della Zawad, ha altri scopi, altri obiettivi rispetto al Jenim, che vuole invece sostanzialmente imporre la Sharia. Bisogna vedere se questa è una alleanza tattica o diventerà un'alleanza strategica. Di sicuro dietro ci potrebbero essere anche degli interessi che non sono solamente maliani. Bisogna ricordare che la Francia è stata assolutamente allontanata dal Mali, ha perso i suoi punti di riferimento, ma c'era un progetto piuttosto vecchio che risale ai tempi di De Gaulle, di creare uno stato autonomo della Zawad, perché quel territorio è un territorio enorme, 800.000 chilometri, una cosa gigantesca, e ci sono un sacco di risorse minerarie, c'è l'uranio, e quindi è un territorio potenzialmente molto ricco, e staccarlo dal Mali, proprio adesso che il Mali si è schierato, diciamo così, contro la Francia, potrebbe avere anche un senso dal punto di vista francese.
0: Giustamente, però insomma mi venivano in mente alcune riflessioni, perché sicuramente c'è la Francia, però insomma, almeno dalle denunce di questi giorni e anche quello che avvenne 2 anni fa, ci sono altri interventi soprattutto ai confini con l'Algeria, no? Diciamo questo tentativo anche di attacco sia della giunta maliana ai mercenari russi, che causò all'epoca, mi pare 2 anni fa, insomma, diverse vittime dell'African Corps, legato alla presenze ucraine, tant'è vero che anche in questi giorni, parlando del coinvolgimento di Kiev, ancora una volta è stato denunciato questa cosa da parte della giunta maliana.
1: Sì, una vecchia, cioè le accuse della presenza di istruttori e si chiamano dronisti, insomma, sì, quelli che guidano i droni. Al fine di trovare che non è nuova, ed uscì fuori quando ci fu una battaglia in cui Wagner ebbe tantissime perdite. Ma questa presenza ucraina non era campata in aria, perché l'agenzia di intelligence ucraina, il GUR, aveva rivendicato l'imboscata in cui appunto sono morti tanti russi e anche tanti soldati maliani. Il portavoce si chiama Andriy Yusov del GUR, aveva detto proprio che i ribelli hanno ricevuto le informazioni necessarie, ma non solo le informazioni. Quindi in qualche maniera confermato il coinvolgimento del personale militare ucraino, perché l'Ucraina questi scontri, questa battaglia si sono verificati a Tinsawatané, vicino al confine del Mali con l'Algeria, e diciamo che l'Ucraina conduce una guerra contro i russi, non solamente all'interno del contesto territoriale russo-ucraino, ma anche al di fuori,
0: quindi sicuramente limitarne anche la presenza, insomma, dentro all'interno,
1: sì, certo,
0: come stanno facendo gli statunitensi, insomma, gli Stati Uniti.
1: Aspetta che non ti ho sentito.
0: Detto così, come stanno facendo in qualche modo, riaffermando la loro presenza, visto che insomma anche di questi giorni il capo del comando per l'Africa degli Stati Uniti, l'Africom, stava proprio in Algeria, no? Proprio per rafforzare anche insomma in qualche modo la presenza, forse anche gli interessi nei confronti del Mali, delle risorse maliane.
1: Certo, poi bisogna dire che anche l'Algeria gioca un ruolo, perché l'Algeria ha sempre sostenuto comunque i Tuareg della Jawad, anche se poi a parole tutti hanno condannato questo attacco e tutti hanno sostanzialmente sostenuto l'integrità territoriale del Mali. Però una cosa che per esempio è mancata sul fronte diplomatico è stato sicuramente la voce dell'alleanza degli Stati del Sahel.
0: Infatti pure su questo anche volevo chiedertelo, perché in realtà questa alleanza stabilita 3 anni fa ormai, nel 2000, prevedeva anche una forma di difesa territoriale, no? Parliamo di Niger, Burkina Faso,
1: certo.
0: Invece non c'è stato un intervento. Perché?
1: Non solo non c'è stato un intervento, ma anche c'è stata una flebile voce, hanno denunciato il complotto appoggiato da nemici, però in realtà nel Niger, nel Burkina Faso hanno annunciato nessuna azione concreta. C'è la carta che ha istituito l'AES nel 2023, la carta Liptako-Gourma, che prevede un obbligo di assistenza e di sostegno in caso di attacco alla sovranità e all'integrità territoriale. Hanno creato addirittura nei tre paesi una forza unificata per combattere il terrorismo, con un organico di 5.000 uomini, che il suo comando è a Niamey, presso la base che era dell'operazione Barkhane prima del ritiro delle truppe francesi. Però da una parte c'è stata questa invisibilità di Assimi Goïta, quindi può darsi anche che loro aspettavano che Goïta si esprimesse, ma in realtà insomma sembra che questi meccanismi di supporto operativi all'interno dell'AES non abbiano funzionato affatto, e questo non è un buon segno, soprattutto per la giunta maliana, che rischia di perdere anche il controllo, già perso il controllo di Kidal, ma di una zona, quella della Jawad, che come dicevo contiene petrolio, uranio, e poi ci sono anche diversi paesi stranieri che nella Jawad hanno già investito nell'esplorazione di risorse, perché c'è una società mineraria australiana che insomma sta facendo già delle sta già scavando, e ci sono appunto anche livelli elevati di uranio. Insomma è un'area che è ricca, che fa gola a tanti, e bisogna dire che poi questo accordo fra il Fronte di Liberazione e il Zenim è un accordo che sostanzialmente sembra comunque essere efficace, soprattutto perché il Zenim è guidato da Iyad Ag-Ghali, che è un personaggio che è Tuareg, ma che poi si è convertito all'Islam radicale quando fu mandato proprio dal governo di Bamako a Jeddah in Arabia Saudita. E lui, peraltro, questo Zenim è ritenuto responsabile di numerose atrocità contro i civili. A gennaio avevano giustiziato almeno 15 camionisti in Mali quando avevano portato avanti il blocco del carburante, che ha rischiato anche di soffocare Bamako. Però a quanto pare molti leader del fronte di liberazione della Zawada accolgono con favore questo riavvicinamento, questa convergenza strategica. Bisogna dire che c'è da parte del Jenin una, come dire, una visione molto simile, ce lo guardano molto all'esempio siriano, perché proprio la caduta del regime di Bashar al-Assad, che è successo nel dicembre 2024, è stata dovuta alla offensiva guidata proprio dal gruppo jihadista, quello di al-Sham, che in pratica ha fatto intravedere per il Jenin una possibilità del genere, soprattutto perché i russi in quel caso in Siria non si sono, come dire, impegnati a sostenere il suo alleato, l'hanno scaricato letteralmente, e anche qui si nota che
0: una
1: c'è
0: strategia
1: da parte del,
0: simile.
1: Sì, da parte del Jenin, ma anche un modo sia quanto riguarda la liberazione degli ostaggi, sia per quanto riguarda la fuoriuscita dei soldati russi da Kidal, c'è un atteggiamento che potrebbe far pensare in qualche modo che una sorta di accordo potenziale con i protettori della giunta, e sarebbe naturalmente un elemento diciamo abbastanza devastante per tutta l'area se ciò, se Bamako dovesse cadere, perché poi l'espansione dell'insorgenza jihadista verso il Golfo di Guinea comporterebbe una destabilizzazione molto, molto forte di tutta l'area. E quindi fino adesso la situazione in questo momento, almeno dalle notizie che abbiamo, si è un po' stabilizzata, però c'è anche da dire che la giunta militare è estremamente indebolita da questo attacco. A Bamako si sta diciamo così un po' espandendo il panico, perché la mattina scorsa sui social media sono circolati messaggi che parlavano di jihadisti che avrebbero preso d'assalto le scuole chiedendone la chiusura, quindi ci sono stati genitori che sono precipitati a prendere i loro figli, il caos, e il Ministero dell'Istruzione ha dovuto dire calma, responsabilità e discernimento. Quindi Bamako è in ansia, soprattutto perché poi appunto c'è stato questo questa affermazione del portavoce del movimento, che ha detto esplicitamente che avrebbero fatto un blocco intorno a Bamako, un blocco che si preannuncia molto, molto duro, perché i jihadisti del Jenin, che sono comunque affiliati ad Al-Qaeda, vogliono controllare tutti i punti di ingresso e di uscita della capitale, compreso il movimento di merci e persone. Quindi le truppe regolari del Mali si sono ridispiegate nella capitale, e chiaramente questo, insomma, vuol dire che si potrebbero riaccendere i combattimenti, ma è un problema per le forze armate maliane combattere i jihadisti a Bamako nel sud e contemporaneamente i ribelli al nord, perché si sono divisi i compiti, cioè i ribelli del nord hanno attaccato Gao e Kidal, mentre i jihadisti hanno attaccato Sévaré e Bamako. E quindi è una situazione estremamente complicata, e bisognerà vedere come si evolve, ma questa forse è la sfida più ardua per la giunta del Mali, che peraltro era una giunta che si era, appunto, già l'abbiamo detto altre volte, in qualche modo è andata al potere promettendo la sicurezza, promettendo la sconfitta dei jihadisti. Certo. Questo evidentemente non sta avvenendo.
0: E infatti è sicuramente una situazione, insomma, anche di queste ore sono notizie di scontri alla periferia di Bamako, insomma, si sente, almeno così le notizie che leggevo, no? Di sparatorie, magari sono piccole azioni, però insomma è in evoluzione e da seguire. E invece, insomma, volevamo anche con te, volevo chiederti un po' di queste evoluzioni, no? 6 mesi fa, parliamo del Madagascar, veniva rovesciato il presidente Rajoelina proprio da questa generazione Z, da questo movimento chiamato Gen Z, che aveva aperto poi la strada anche qui a un governo militare, a una giunta militare del colonnello Randria Nirina. Oggi però questo movimento si trova diviso, o arrestato con diversi leader in cella. Quando dico diviso, dico che una parte magari ancora si dichiara lealista nei confronti della giunta militare, mentre c'è un'altra parte, mo non mi ricordo tutti i vari gruppi, no? Però che comunque già da subito protestava per l'esclusione dai tavoli, per la riscrittura della Costituzione. Insomma, ci sono stati tanti problemi che insomma, tentativi di
1: escludere. Ragion veduta protestava, perché vabbè, se, diciamo che si è rotta, se mai esisti, la luna di miele fra tra la generazione Z e i militari al potere. Domenica scorsa, che è il 12 aprile, sono stati arrestati questi quattro membri della generazione Z, per cui c'era anche un personaggio, Erisò Andrea Manantena, che è una delle figure di spicco del movimento, che aveva fatto una manifestazione non tanto popolata, diciamo così, però contro la giunta, contro le aspettative deluse, diciamo così. E tutti qua, questi quattro sono stati arrestati, poi non solo, con delle accuse piuttosto pesanti, minacce alla sicurezza dello Stato, cospirazioni criminali, disturbo dell'ordine pubblico, e poi oltretutto sono stati arrestati in circostanze piuttosto violente, cioè, sono arrivati da uomini mascherati, uno di questi arrestati presenta dei segni di lesioni, c'ha un occhio nero. Sono stati presentati con il volto coperto da cappucci, insomma, quindi dal punto di vista procedurale gli avvocati già sospettano delle irregolarità relative a questo arresto, anche se poi la presidenza malgascia dice che è solo la magistratura competente a trattare questo caso, ma in realtà ben 69 organizzazioni della società civile malgascia hanno denunciato questi arresti arbitrari, e chiaramente questi arresti mostrano, insomma, sollevano una serie di preoccupazioni in merito non solo al rispetto delle libertà fondamentali, ma anche perché, insomma,

0: pone, ridefinisce il terreno della lotta, politicizza le infrastrutture, rifiuta i partiti tradizionali, cioè c'è anche, nonostante la mancanza di leader, comunque una forte richiesta di cambiamento. E quindi è effettivamente a 6 mesi dall'inizio del governo anche le richieste più innocue vengono considerate sovversive dalla giunta militare, quindi c'è evidentemente un problema rispetto a questo. E chiaramente la presenza, e oltretutto si stanno anche definendo alcuni aspetti repressivi piuttosto inquietanti, perché ci sono alcune bande, per esempio, di un movimento federalista e attivista che vengono chiamate Red Bands, che ha chiesto alla gendarmeria, per esempio, il capo di questa Red Bands, di non intervenire durante le manifestazioni della generazione Z, di lasciare questo compito ai membri di questa banda, per schiacciare le formiche, come dico. Quindi questa dichiarazione poi è stata fatta sui social media e non ha suscitato alcuna reazione da parte delle autorità, quindi si cominciano a vedere dei metodi subdoli con cui il regime cerca di manipolare un po' l'informazione, e chiaramente è un problema, è un problema, anche perché poi agitano la presunta minaccia di intervento straniero, ma in realtà sembra che si stia ritornando ai metodi di Rajoelina, e questo sta creando molta tensione e insofferenza fra quell'ala della generazione Z che invece non si considera realista.
1: Certo, infatti è un'altra situazione, considerando che poi non solo gli arresti, ma quando ci sono manifestazioni di piazza l'abbiamo visto, e il rischio è proprio quello, no? Che ci siano altre uccisioni. Ricordiamo che il tributo è stato più di 20 morti, insomma, nelle ultime.
0: Sento lontana, però.
1: No, dicevo, ci sono stati più di 20 morti nelle ultime mobilitazioni.
0: Ah, certo,
1: no?
0: Sì.
1: E quindi.
0: Sì, infatti. Ma questa dei militari della generazione Z è un'alleanza spuria, cioè nel senso che per certi versi i militari hanno fatto leva su questa rivolta popolare e giovanile per andare al potere, ma in realtà questi militari fanno sempre parte dell'apparato, quindi è chiaro che c'è innestata una situazione di tensione, anche perché le richieste di cambiamento che sono arrivate fortissime dalla piazza non trovano un'accoglienza.
1: Certo, un'ultima notizia, magari poi ne parleremo meglio dopo che si sarà svolto, no? Proprio perché parlavamo di interessi francesi cacciati un po' da tutti i paesi del Sahel, insomma, ma non solo, insomma, diversi paesi africani hanno rifiutato la presenza di truppe francesi, non solo, anche qui, perché spesso hanno rifiutato anche quelle nord degli Stati Uniti, ma in particolare, insomma, ci sarà il prossimo 11 e 12 maggio un summit abbastanza franco,
0: inedito,
1: tra la Francia,
0: diciamo,
1: sì, diciamo che è particolare perché
0: il posto dove si farà,
1: perché normalmente, insomma, è una cosa che si fa ripetutamente, no? Un summit franco-africano, che però è strano perché questa volta sarà a Nairobi, in Kenya, e quindi.
0: Sì. Ma non è un caso, perché nei rapporti fra la Francia e l'Africa si sta verificando questa tendenza di fondo, cioè di fronte alla concorrenza nell'Africa francofona, le aziende francesi puntano all'Africa anglofona, cioè nessun paese dell'Africa occidentale o centrale compare fra i primi 3 paesi africani in cui le aziende francesi investono di più. C'è il Marocco e poi c'è l'Angola e poi c'è la Nigeria. Con la Nigeria c'è uno scambio che praticamente è il primo grandezza dell'Africa. Sono investimenti nel settore degli idrocarburi che oltretutto hanno bisogno di ingenti capitali, e c'è la Total Energy che investe nell'oleodotto Uganda-Tanzania, nello sviluppo degli cimenti petroliferi nel lago Alberto, c'è investe nel Mozambico, e quindi il 45% dello stock di investimenti diretti esteri in Africa si trova in paesi non francofoni, gli investimenti diretti esteri francesi. Quindi già pensare che
1: forse l'immagine un po' anche qui di darsi una ripulitura rispetto al passato coloniale, quindi dice vado ad investire, certo, dal punto di vista.
0: Ma lo dicono anche loro, perché loro dicono che per le aziende francesi questi scenari, questo dice la MEDEF, che sarebbe la Confindustria francese, perché questi scenari franco-anglofoni sono liberi dal peso storico che ancora persiste nell'ex colonia nordica francofona. Che quindi sostanzialmente poi sono anche incoraggiati questi investimenti, perché Macron ha cercato di costruire ponti con questi paesi anglofoni che non fanno parte appunto della tradizionale sfera di influenza. E poi oltretutto bisogna dire che nei paesi francofoni le aziende francesi si sono trovate di fronte alla concorrenza gli altri attori, aziende turche, cinesi, portoghesi, marocchine, e quindi sono stati sfidati in tutti i settori. Queste aziende turche, cinesi, portoghesi hanno dei prezzi più concorrenziali e quindi loro hanno praticamente abbandonato piano piano il mercato, perché prima le aziende francesi nelle zone francofone erano privilegiate: eredità coloniale, lingua comune, procedure amministrative simili, elite che si formano in Francia, quindi insomma il favoriscono. Però adesso è cambiata la situazione e quindi l'Africa è entrata nell'era del multilateralismo, cioè non esiste più un rapporto privilegiato. E poi c'è anche un altro aspetto interessante, che è la quantità di investimenti francesi in Africa è scesa, ma non perché sia diminuita, perché in realtà non è diminuito il volume delle esportazioni, ma il mercato africano si è quadruplicato in due decenni, passando da 100 miliardi di dollari a 400 miliardi di dollari di esportazioni. Questo vuol dire che la Francia si trova di fronte a un continente che è in crescita, che sta diventando una potenza anche economica, nonostante tutte le contraddizioni. E quindi è chiaro che diminuiscono anche diciamo, i volumi degli investimenti delle multinazionali francesi, che comunque ci sono sempre, perché non è che si sono ritirati, cioè la Total Energy domina la distribuzione di carburanti, l'Orange è presente in 17 paesi del continente, però bisogna anche dire che vengono identificate nelle zone francofone come dei rappresentanti della Françafrique, come dei rappresentanti del colonialismo. Non è un caso che durante le rivolte di Dakar i ragazzi di Dakar se la prendevano con i supermercati di Auchan o con le sedi di Orange, quindi hanno anche, come dire, un background complicato da gestire dal punto di vista dell'immagine, per non parlare poi di quello che è successo in Niger con la storia di Orano e la nazionalizzazione della miniera di Somaïr. Ne abbiamo anche parlato. E quindi ritiro da questa zona francofona e questa cosa, poi peraltro noi ne avevamo già parlato quando parlavamo del Madagascar, perché proprio i francesi stanno spostando il pivot della loro influenza verso l'Africa orientale, e quindi necessariamente confrontandosi con i paesi anglofoni e annodandoci a quello che dicevamo all'inizio, il cambiamento potenziale degli assetti geopolitici nel Mali potrebbe forse avere a che fare anche con questo. E qui ci fermiamo perché sono le 8.
1: Perfetto, grazie, e a risentirci fra 15 giorni, continuando a seguire sia le evoluzioni e sia magari per dare spazio a quei paesi di cui non siamo riusciti a parlare anche oggi, perché insomma ne prendiamo un po' alla volta, però pensiamo anche

0: Vai.
1: Buonasera a tutti, questa è la trasmissione settimanale dedicata al Kurdistan. Il canto della libertà è una, diciamo, una puntata tra virgolette speciale, perché oltre alla questione che arriva al Kurdistan, naturalmente seguiremo per quanto possibile la situazione della flottiglia. Con diciamo due collegamenti, se ci riusciamo, una da una barca, sentiremo Mantovani, che è un Mantovano. Sì, ci riusciamo, certo, abbiamo premesso prima, e poi una compagna che è nella piazza, e quindi vedremo diciamo la situazione da due punti di vista. Comunque, diciamo, gli argomenti di questa settimana sono questi. Innanzitutto, naturalmente, parleremo del 1° maggio in Turchia e della condizione, insomma, dei lavoratori in Turchia e nella Siria. Poi, come al solito, passeremo a un focus sui vari territori del Kurdistan, per cui sulla Siria parleremo del diritto al ritorno, cioè degli sfollati che in teoria dovrebbero tornare dove risiedevano prima degli accordi che sono stati fatti col nuovo governo siriano. Poi si parlerà del processo di pace in Turchia. Naturalmente un accenno faremo anche alla situazione dell'Iran, con un intervento di una compagna iraniana, e infine parleremo di un appello che riguarda gli FG. Se abbiamo tempo, manderemo anche un intervento, la seconda parte di un intervento di una compagna che parla delle canzoni curde, quindi è un intervento di tipo culturale. E alla fine, sempre se abbiamo tempo, quindi, come dire, chi lo sa, abbiamo una buona notizia. Purtroppo, con i tempi che corrono, la buona notizia riguarda un albero che ha 300 anni di vita, ma insomma, quantomeno per l'albero è una buona notizia. E possiamo cominciare, grazie. Se puoi rimandare un po' uno stacco, così diciamo.
2: Buonasera a tutti e a tutte. La Confederazione delle Comunità Curde in Europa ha pubblicato una dichiarazione per la pace e la libertà democratica in vista del 1° maggio, che dice: il 1° maggio è il giorno della lotta e della solidarietà per i lavoratori, gli sfruttati e gli oppressi di tutto il mondo. Rappresenta la resistenza comune contro lo sfruttamento, la guerra, l'oppressione e la disuguaglianza. Soprattutto in un momento in cui la modernità capitalista impone sempre più la sua crisi alle società, lo spirito del 1° maggio acquista un significato rinnovato. Lunedì scorso ad Istanbul la polizia ha interrotto violentemente, fermando 40 persone, la commemorazione del massacro di Piazza Taksim del 1° maggio 1977, quando 34 persone furono uccise durante la manifestazione del 1° maggio organizzata dalla Confederazione Sindacale DISK. 500.000 persone presero parte al corteo. Mentre il corteo entrava nella piazza, cecchini, mai individuati e perseguiti, aprirono il fuoco sulla folla. La polizia e l'esercito intervennero pesantemente. Oltre ai morti ci furono 200 feriti e 500 persone furono arrestate. Il partito Dem, insieme alle organizzazioni sindacali, ha attaccato gli attacchi ai lavoratori e alla memoria dei martiri del lavoro e riaffermato la centralità del 1° maggio nella visione di una società democratica.

0: Buonasera a tutte e a tutti. Comunque per adesso è un po' difficile, ci sono tantissimi problemi perché purtroppo ancora in Turchia quando lavoratori vogliono andare sciopero, chiedere loro stipendi, salario minimo rispetto a inflazione eccetera, sempre il governo crea problemi. Tantissime volte anche loro non vogliono che lavoratori vanno sciopero, perché in Turchia anche ci sono due tipi di lavoratori pubblico e lavoratori privati, le agenzie, diverse compagnie eccetera. Per quello specifico lavoratori di pubblico sempre paga Stato loro stipendi, e allora se il governo non dà l'autorizzazione, permesso, non possono usare nemmeno quello diritto di sciopero. Per quello per adesso difficile, però la idea sempre è quello, perché in Turchia ci sono di più 4 milioni lavoratori, un parte sono lavoratori pubblici, un parte sono lavoratori privati eccetera, e allora questo non è una grande cifra perché il paese quasi 85 milioni di popolazione, rispetto popolazione e numeri di lavoratori secondo me non sono abbastanza, perché ci sono tanti lavoratori, però non è scritto essere un sindacato. Invece anche ci sono altri problemi, per esempio in Turchia ci sono sei sindacati fondamentali, il tre Turkish Hakkıştis, che sono sindacati per il lavoro privato, compagnie, imprese eccetera. Invece altre tre confederazioni, Memursen, Kamusen, Kesk, sono confederazioni di pubblico, lavoratori di pubblico. Allora questi quattro confederazioni già loro fanno le parte di governo, e il governo come chiede muovono così. E per questo motivo purtroppo se anche in Turchia il lavoro di sindacalismo abbastanza forte, però secondo me rispetto alla popolazione di 85 milioni non è abbastanza. Allora per venire a un livello che i lavoratori possono un po' avere le idee, a cambiare le cose di governo, è abbastanza difficile.
1: Senti, ma ci saranno, sono previste manifestazioni per questo primo maggio, perlomeno nelle grandi città?
0: Sì, sì, perché comunque in Kurdistan, città come Diyarbakir, Antep, Urfa, Van, Mardin, Batman, sempre festeggiano questo giorno, perché in Turchia il primo maggio è una giornata festiva, e allora tutti i lavoratori questo giorno vogliono festeggiare, però quando festeggiando prima fanno manifestazioni, cortei eccetera. Invece le città di Turchia in genere in Istanbul simbolicamente abbastanza importante, perché non seguite voi, sicuramente avete raccontato che è successo il 77 a Istanbul, sì, certo. A piazza di Taksim, il contro di fascismo, il primo maggio eccetera. E allora per questo motivo ogni anno anche specifico sindacato Confederazione DISK, anche Confederazione CESK, vogliono festeggiare a piazza di Taksim, però il governo non dà autorizzazione.
1: Già lume discorso attaccato, quindi
0: sì,
1: dovevano portare dei fiori sul luogo.
0: Per quello anche festeggiano a Kadıköy, parte di Anatolia.

0: di Istanbul sempre. Questo anno anche sia Taksim sia Kadıköy cercano festeggiare. Anche la città come Smirne, come Bursa, come Adana, come Mersin, Ankara anche, tantissime diverse città. Adesso sindacati in Turchia, sia curdi sia turchi lavoratori, questo giorno vogliono fare cortei, manifestazioni, senti, gridare i loro diritti.
1: Senti, volevamo, visto che sei qui con noi, volevamo chiederti anche qualcosa sul Rojava. Perché in questo momento il governo provvisorio siriano, a seguito delle trattative con i rappresentanti del Rojava, sta procedendo alla registrazione sia dei cittadini, sia, sappiamo, dei partiti e delle associazioni della regione autonoma, che dovrebbero quindi poter continuare il loro lavoro, e sperando che questa registrazione serva a, diciamo, a legalizzarli, a farli apparire e non a schedarli. Ma al di là di questo, ma anche, è previsto anche il riconoscimento dei sindacati che so che esistono in Rojava, e l'esistenza dei sindacati e i diritti del lavoro sono previsti nella nuova Costituzione?
0: Ma purtroppo ancora loro usano vecchia Costituzione, già vecchia Costituzione ci sono diritti, sindacati eccetera, però purtroppo epoca di Hafez Esat, anche Beşer Esat, sindacati potevano manifestare, fare le cose, però fino a un certo punto il regime quanto dava diciamo spazio. Invece in Rojava i sindacati sono abbastanza forti, anche perché ogni paese ha la sua realtà. In Rojava anche grande parte dei sindacati o lavoratori scritti essere sindacati sono agricoltura, di petrolio eccetera, anche ci sono lavoratori pubblici sicuramente, però il Siria vede questi sindacati e lavoratori come la società civile. Per quello adesso quando discutendo anche la cosa di integrazione eccetera, loro hanno non mai aperto discussione per lavoratori, per sindacati eccetera, ancora usando quello vecchio legge, sia in Siria generale sia in Rojava sicuramente ci sono sindacati, però non sono abbastanza forti, anche non c'è la liberazione larga per sindacati anche lavoratori in Siria.
1: Ok, ti ringraziamo Yılmaz per questo contributo e a risentirci al più presto. Ciao.
0: Grazie mille, buon lavoro. Ciao, buona serata.

una prima fonte, una serie di informazioni che riguardano appunto quello che sta succedendo nei vari territori del Kurdistan. La prima cosa di cui vogliamo parlarvi è una cosa che si chiama il diritto al ritorno, che va sempre letto, come dire, in funzione delle dinamiche e delle criticità locali. L'accordo fatto con il nuovo regime, diciamo, siriano riguardava anche il diritto al ritorno in alcune zone occupate nel 2018 e nel 2019 da parte della Turchia. E le occupazioni sono state fatte nel 2018 ad Afrin, dove, per dirne una, ecco, abitavano 1,5 milioni di persone, e in altre due città, Serekaniye e Girispi, nel 2019. Queste occupazioni hanno naturalmente provocato il massacro di centinaia di felici, di civili, e lo sfollamento di migliaia di persone che sono andate a vivere in campi profughi. Io ho visto vari campi profughi in Turchia, però e che sono praticamente, come dire, una sorta di campeggi estivi. Peccato che lì, come dire, in estate c'ha i serpenti, insomma, e in inverno l'acqua entra da sotto le tende. Insomma, è una situazione veramente bruttissima, per quanto l'unica cosa positiva è che appena mettono su questi campi profughi creano subito una struttura sanitaria, una, come dire, tenda che fa da scuola per bambini e una tenda che fa da casa delle donne. Ma in ogni caso i campi profughi che ho visto io erano di 5.000 persone. A Sheba c'erano 200.000 persone, quindi, no, come dire, per dirvi qual era l'inferno che queste persone hanno vissuto, e questo inferno è durato 8 anni. Oltre questo, diciamo, naturalmente al posto dei curdi e delle altre popolazioni che vivevano in questi territori, al posto loro, diciamo, la Turchia ha consentito l'ingresso di milizie islamiste e dei loro, diciamo, delle loro famiglie, e quindi attuando un cambiamento demografico molto rilevante. Le case, gli oliveti e i terreni agricoli sono stati confiscati, così come le abitazioni, e di fatto tutta la zona è diventata una zona di saccheggio per le milizie. Oltre questo, diciamo, c'è stata una turchizzazione, diciamo, di queste zone, nel senso che

0: del territorio e ha evidentemente dei problemi a mettersi contro gli alleati di quello che gli ha consentito di riprendersi la Siria, quindi la Turchia. Quindi questo è un primo livello. Il secondo livello, che si attiva sempre, e qui riconosciamo, diciamo, il Rojava, riconosciamo quello che è, diciamo, il processo che c'è stato finora di confederalismo, no? Per cui di protagonismo, diciamo, delle persone, per cui poi c'è sempre un secondo livello in cui le persone devono rivendicare dei diritti che, diciamo, questi accordi evidentemente sono assolutamente insufficienti per garantirli.
1: Allora, è passato un anno e mezzo dall'appello di Öcalan per la pace ed una società democratica, e nonostante una parte abbia soddisfatto con il disarmo e lo scioglimento del PKK, i presupposti per l'implementazione del processo, e nonostante risalga a febbraio la pubblicazione della relazione finale della commissione parlamentare contenente le linee guida per il necessario cambiamento, nessuna iniziativa da parte dello Stato è stata messa in atto per la realizzazione di un quadro di riferimento legale e politico necessario per passare ad una fase successiva del negoziato. Alcuni nodi devono essere necessariamente affrontati e risolti. Va trovato un quadro politico e legislativo in cui i membri del PKK possano tornare a fare politica liberamente e che coloro che sono in esilio e in prigione vengano inclusi in questa soluzione. Va abbandonata la pratica del commissariamento dei sindaci e ripristinata la volontà popolare. Va soprattutto superata la situazione in cui al principale negoziatore, cioè Abdullah Öcalan, viene negata la possibilità di comunicare direttamente con la società. Perciò è fondamentale che venga posta fine alla segregazione di Öcalan affinché il processo di democratizzazione della società possa procedere senza intralci. A questo proposito si è espressa l'Assemblea dei parlamentari del Consiglio d'Europa e del Parlamento europeo, richiedendo l'implementazione della decisione della Corte europea sulla libertà di Öcalan e sul diritto alla speranza, cioè il superamento dell'ergastolo ostativo e delle pene afflittive, qualcosa che conosciamo anche in Italia. Su queste iniziative e sulla campagna di raccolta firme potete trovare informazioni sul sito öcalanvigil@gmail.com. I relatori per la Turchia delle stesse assemblee hanno inviato una lettera aperta al ministro degli interni turco chiedendo la fine dei commissariamenti dei sindaci dell'opposizione con le lunghe carcerazioni legate a questi interventi e il rispetto dei diritti degli elettori a cui viene negata l'implementazione della loro volontà democratica. Nel suo messaggio per il primo maggio, Murat Karaylan ha rilasciato dichiarazioni significative sul processo di pace. Questo è qualcosa su cui torneremo sul suo intervento nelle prossime puntate. Ha accusato il governo di aver congelato il processo di pace per calcoli elettorali, aggiungendo che la soluzione non può essere ridotta unicamente al disarmo, ma che si tratta di porre fine a un conflitto centenario e non di agitare strumentalmente il problema della sicurezza. L'approccio deponete le armi e poi faremo un passo equivale a un'imposizione di resa incondizionata, ha dichiarato. Karaylan ha ribadito la necessità della liberazione di Öcalan e che la soluzione della questione curda può solo essere una soluzione complessiva.

0: dico che lo rifarei.
1: Adelante!
2: Salve a tutti e a tutti, abbiamo parlato della Sumud Flottiglia e qua abbiamo il piacere e l'onore di annunciare un'altra grande campagna che potrebbe, dovrebbe essere l'inizio di una nuova mobilitazione di massa dei popoli in difesa della società democratica. Oggi informiamo dell'inizio di questo evento che a tutti e tutte coloro che ci ascoltano possono prendere parte. Uno dei grandi timori infatti dei negoziati di pace tra Damasco e l'amministrazione autonoma era e rimane tuttora sul ruolo e l'integrazione all'interno della nuova Siria delle associazioni femminili e della forza di autodifesa delle donne, la YPG. Per proteggere i risultati ottenuti dalla resistenza delle donne, i movimenti e organizzazioni femminili del Rojava hanno lanciato una campagna mediatica capillare, invitando tutte e tutti a divenire parte di essa. La campagna è Noi siamo tutte YPG, l'autodifesa è il nostro diritto naturale. Dobbiamo fare in modo che la loro voce si alzi dai confini del Rojava per raggiungere ogni angolo del mondo, Europa compresa e centrale. Non sono solo un'organizzazione, bensì il battito di una resistenza che non accetta più catene. Questa campagna, che chiede l'integrazione delle YPG come unità all'interno dell'esercito siriano e del nuovo Ministero della Difesa, è volta anche a informare l'opinione pubblica internazionale, a mostrare all'HTS a Damasco, allo Stato turco e a ogni forza misogina islamista il sostegno che la società e le forze democratiche danno e sono disposti a offrire in difesa delle YPG, che sono note a tutto il mondo per la loro grande difesa dei popoli della Siria contro sia l'invasione dell'esercito turco sia contro la barbarie dell'ISIS e delle bande jihadiste affiliate all'esercito turco. Esse si difendono non solo dagli attacchi fisici, ma anche dagli attacchi psicologici di questo potere statale e patriarcale che vorrebbe far retrocedere la condizione della donna in Siria alle condizioni pre-rivoluzionarie. Le combattenti e compagne hanno lottato e preso in mano il loro destino per difendere non solo le loro vite e quelle di tutti i popoli della regione, ma anche per salvaguardare un modello di società differente, una società dove liberazione della donna è base fondante, non conseguenza della rivoluzione e di qualunque cambiamento sociale. Per onorare il loro sacrificio e la loro lotta, invitiamo tutte e tutti a farne parte. Se volete più informazioni, controllate direttamente o il sito di Congress Star News, oppure VTG in Italia e Defend Kurdistan in Italia. Se volete più informazioni in italiano, lì potete controllare gli hashtag, le email dove mandare video e supporto, perché come hanno detto le compagne delle YPG, ogni espressione di supporto è un passo della nostra resistenza. Per questo vi invitiamo tutti a farne parte. Parlando invece anche della festa del lavoro di domani, inizialmente si sarebbe dovuta venire la compagna Negin Bank del collettivo Xinjiang Azadi di Roma, purtroppo non ce l'ha fatta a causa di impegni pregressi e a causa anche del limite di tempo che abbiamo non possiamo trasmettere il suo intervento audio, che resta comunque bellissimo perché la compagna ha sempre portato avanti una politica di tre no fermi insieme a tutte le altre compagne del collettivo Xinjiang Azadi. No al regime islamico, no alle esecuzioni e no alla guerra imperialista di Stati Uniti e Israele. E in vista del 1° maggio i sindacati iraniani liberi e indipendenti hanno rilasciato un comunicato in farsi che la compagna è stata così gentile e impegnata da tradurre in italiano. E inizialmente appunto lei voleva mostrare la forza e la visione della classe operaia iraniana, ma purtroppo a causa di limiti di tempo non c'è possibile, però appena avremo un'email e appena ci sarà consentito metteremo nero su bianco sul sito il comunicato per esteso, dove gli iraniani prima di tutto portano avanti un solo grido insieme a Xinjiang Azadi: pace, pane e libertà.

0: Ore 10 e 3 minuti all'ascolto di Radio Onda Rossa sugli 87.900 di modulazione di frequenza, ma credo oggi fareste meglio ad ascoltare la radio sul DAB o in streaming. Siamo in collegamento con Vincenzo, mi senti? Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, buon primo maggio.
0: Buon primo maggio
1: a voi e a tutti i nostri ascoltatori. Primo maggio abbastanza addormentato, ovviamente siamo un po' con l'attesa di quello che avverrà in quel Mediterraneo, dove ovviamente è successo l'abbordaggio e la distruzione delle barche da parte del dominus criminale terrorista Israele, ovviamente, eccetera, e non sappiamo stamattina, a meno che non ho sentito, neppure vi sto ascoltando da quando avete iniziato stamani, e se sono arrivati al porto di Lasiti a Creta o meno i nostri compagni e compagni sequestrati.
0: Non lo sappiamo neanche noi.
1: Non lo sapete neanche lì, e speriamo che siano per arrivare, quantomeno, visto che c'è questo accordo triangolare tra Israele, la comunità europea, in particolare la Grecia, eccetera, dopo il misfatto, non portarli a Israele per non continuare anche a essere sotto schiaffo per molti versi, nonostante che l'ultradestra israeliana si lamenta che è stato fatto un favore, no, a quelli che sono stati sequestrati. Pensate che ragionamento c'è dietro, insomma, no?
0: Sì.
1: E quindi la preoccupazione c'è, le mobilitazioni ci sono state, lo ricordavate, quella di Roma è stata molto, molto importante ieri, ma veramente ne ho contate 102 di iniziative fatte ieri nell'immediato in Italia, che non sono solo presidi ma cortei, fiaccolate e quant'altro, insomma, quindi una pronta mobilitazione, come del resto c'è.
0: Un ottimo segnale.
1: Sì, bisogna sempre ringraziare, appunto, le disgrazie, insomma, grazie, le considero anche così, insomma, quello, la distruzione, il genocidio a Gaza, eccetera, quindi la Palestina ha messo in moto tante di quelle energie formidabili. Ti dico solo questa sensazione: ieri, prendendo la metropolitana al terminal della B1, già sulla banchina ci saranno stati 150 giovanissimi, bandiere palestinesi, slogan e quant'altro. Quando è arrivata la metro, siamo entrati dentro, alla terza fermata, insomma, ci saranno stati 200 giovani e meno giovani compagni, eccetera. Quando siamo usciti, che hanno per tutto il tragitto di quelle 12 fermate, sì, più o meno 10-12 fermate, hanno bussato, cantato la squarciagola, insomma, eccetera, quindi era una metro palestinese, insomma, no, eccetera, e quindi siamo usciti dall'altra banchina del Colosseo, venendo su per le scale con un corteo che si è infilato dentro il corteo, insomma, per dirti che c'è anche queste sensazioni che credo che si siano programmate e vissute in tutta Italia. E quindi oggi si prosegue, perché ovviamente ci sono le manifestazioni per il primo maggio, che sono sul titolo sicuramente del lavoro, però dentro il lavoro c'è la solidarietà internazionale, e ce ne sono, io parlo soprattutto di quelle antagoniste, antifasciste, in gran parte mosse dal sindacalismo conflittuale, ma non solo, dalle realtà sociali che sono presenti ovviamente un po' dappertutto. E quindi parto da qui per dirvi ovviamente quelle che ci sono qui a Roma, che ovviamente è già presente qui a Piazza dei Consoli, iniziativa che sta nella zona sud-ovest di Roma e che farà il giro intorno al quartiere del Tuscolano, che ha come punto di aggregazione ovviamente le motivazioni sociali e sindacali che sono presenti nel primo maggio, ma anche ovviamente il rifiuto della guerra, e quindi c'è la sede del comando NATO, sapete, lì all'aeroporto, che sta lì limitrofo ovviamente, eccetera, la piazza dei Consoli, e quindi chi vuole fa ancora in tempo ad arrivare a questa manifestazione. Poi sapete che tutto il giorno a Forza Prenestino c'è la festa del non lavoro, che si ripete da quel lontano 40 anni fa, e quindi anche la festa nella festa, da questo punto di vista, e è decisamente importante anche qui la presenza di varie realtà di natura sociale internazionale. Ci sono i banchetti della Palestina, i banchetti dei curdi, insomma, e quant'altro presenti a Forte Prenestino. C'è tanta musica, qualche confronto e cose di questo genere da stamani fino a tarda sera. E arriviamo in giro per l'Italia. Avete citato Bari è molto molto importante l'iniziativa a Bari, pure questa bisogna che speriamo che il collegamento ci sia, sia importante, perché l'iniziativa è stata costruita per passare sotto il consolato israeliano, che è un consolato onorario, però c'è, e la Global Flotilla dal Mediterraneo, dalle problematiche aperte da ieri, dalla situazione, ha chiesto la chiusura di quel consolato onorario, in virtù del fatto della mostruosità del pericolo rappresentato da Israele un po' dappertutto, a maggior ragione nel nostro paese. E quindi a Bari si parte stamani, e si parte dalla piazza del municipio e si arriva sotto il consolato, che quindi spero che ci sia un sacco di gente. E in Puglia però ce n'è ancora un'altra di iniziativa, che è questa sera a partire dalle 19 a Taranto Vecchia, in piazza della Fontana. Per chi conosce Taranto Vecchia, limitrofa, si sguarda anche l'acciaieria da lì, da Taranto Vecchia, e l'iniziativa è stata chiamata dalla Freedom Flotilla. Saranno presenti la barca intitolata Gassan Canafani, che si appresta a raggiungere il Mediterraneo per andare verso Gaza, e saranno presenti Antonio Mazzeo, che ormai tutti quanti conoscono almeno in radio eccetera, Shukri dell'UDAP e varie altre realtà della scena pugliese. Quindi sarà un'iniziativa molto importante che terminerà a tarda notte. E arriviamo invece più a nord, a Firenze, sempre stamani a Piazza Indipendenza c'è la manifestazione sul titolo Palestina libera, dei diritti di popoli alla pace, e ovviamente le problematiche del lavoro. È una manifestazione che si ripete ormai da una decina di anni, in cui partecipano le realtà del sindacalismo conflittuale, le realtà sociali, compresa l'Isolotto, insomma, per chi conosce queste realtà che si interessano ovviamente del benessere sociale delle persone. E altrettanto ad Empoli, che ovviamente è limitrofa nello scenario toscano, e il corteo parte da piazza Don Minzoni, poi ci sarà il pranzo conviviale presso il centro sociale di Intifada, che è lì limitrofa. E ancora a Pisa, alle ore 13 non c'è il corteo a Pisa, ma alle ore 13 si farà il pranzo comune e sociale al Nevrozza, e ovviamente la Palestina insieme ai curdi, insieme ai diritti dei popoli, sarà tutto lì presente. Anche stamattina a Torino, che c'è il classico corteo in cui ci sono i sindacati filogovernativi, li chiamiamo così, a Piazza Vittoria, l'appuntamento, e ci parteciperanno le realtà del sindacalismo conflittuale e i movimenti sociali, in particolare il centro sociale a Scatasuna, sapete, la chiusura e quant'altro, gli scontri e via di seguito. E il titolo della partecipazione di Asca è quello: le loro guerre noi non le paghiamo. E c'è stata già una pubblicità estremamente feroce da parte dei soliti giornali, compresa La Stampa: che succederà oggi, si presenta a Scatasuna, ci saranno gli scontri, insomma, solita attacco preventivo, no? Per poter poi demonizzare qualsiasi iniziativa, magari perché hai messo un manifesto passando sotto il municipio oppure gli hai tirato due uova, insomma, cose di questo genere, e nella solita mentalità ovviamente ostruzionista nei confronti di un'evoluzione invece che meriterebbe i processi sociali all'interno di queste città. E arriviamo a Brescia, dove è stata indicata da parte di Magazzino 47, da parte delle realtà che si interessano degli immigrati, dei COBAS, dell'USB, insomma, eccetera, una triade di iniziative che è cominciata con il 25 aprile con un grosso corteo che continua oggi con l'appuntamento a Piazza Garibaldi, anche ora pure loro stamattina, già in corso l'iniziativa, eccetera, e che poi si conclude il 28 di maggio, che sapete è l'anniversario di Piazza della Loggia, e quindi ci saranno iniziative estremamente importanti in quella città che ha patito appunto tutta questa vicenda che ci portiamo appresso per non aver mai fatto i conti a partire dal dopoguerra, seconda guerra mondiale, con il fascismo. Ci sono dovuti metterci in mezzo i nuovi partigiani, la nostra generazione, che è per parare e poi sconfiggere lo stragismo di Stato e l'insorgenza fascista ci ha rimesso parecchie vite che fanno parte del panorama delle lapidi e dei cippi che si sono in giro per l'Italia un po' dappertutto. Ancora sul primo maggio, ovviamente non dimentico Milano, che c'è un'iniziativa alle ore 14 con il corteo che parte dalla rotonda di via Padova contro ovviamente il sionismo, lo stop al genocidio, ovviamente qualche titolo sul mondo del lavoro e quant'altro. E a Napoli, tra le altre cose, fino al 3 maggio c'è un'iniziativa a carattere culturale e che riguarda anche dei filmati, si chiama appunto su questo Comic Con for Palestine, e tutto si svolge presso l'asilo Filangieri. La casistica è che ci sono mostre, performance, installazioni, i fumetti, i giochi, i video, insomma è veramente un'iniziativa importante perché dura 3 giorni, e quindi vale la pena per coloro i quali sono a Napoli, ma anche quelli che ci arrivano, farci un salto per poter dare uno sguardo, ovviamente partecipare a questo afflato, a questa, come dire, ancora una volta sostegno in vari altro modo alla Palestina. E non dimentico nemmeno che a Piacenza comincia oggi e finisce il 10 di maggio presso la sala Amici dell'Arte con l'orario 10-19, mostre e quant'altro sul titolo Profezie per la pace, che riguarda ovviamente non solamente la Palestina, non solamente il Kurdistan, non solamente il Sudan, ma un po' dove imperano, il Congo, ovviamente una quantità di guerre che distruggono l'umanità da ogni punto di vista. E arriviamo direttamente alle giornate successive, e mi interessa soprattutto indicarvi la data di domenica, perché domenica in particolare a Rossano Calabro, dove sono detenuti i compagni palestinesi, ormai è conosciuto a tutti quanti, in particolare sulla vicenda di Hamad Saleh, sapete, il giovane di 24 anni arrestato a Campobasso mentre in questura stava chiedendo le carte per l'asilo politico, eccetera, gli hanno fatto tirare fuori il telefonino, gli hanno sequestrato, sul telefonino c'aveva immagini, qualche pezzetto di filmato che girano tutte le parti sulla Palestina, eccetera, eccetera, e l'hanno infilato dentro a un tour de force che l'ha visto condannato a 3 anni e mezzo in primo grado. Siamo andati più volte alle udienze, e in carcere si trova in questo di Rossano Calabro, che è un carcere a carattere speciale dove sono anche rinchiusi altri due compagni palestinesi del giro delle raccolta fondi che poi secondo loro doveva andare a finanziare ad Hamas, ma di cui la Cassazione ha detto che non dovevano emettere il mandato di cattura, e poi ovviamente in corso d'opera gli sono stati restituiti i libretti dei controcorrenti, in corso d'opera gli hanno restituito la sede a Milano e a Genova. Insomma, capite bene che si attende solamente per costoro il post giudizio Cassazione, cioè che ha rinviato al luogo dove è stato emesso il mandato di arresto, cioè a Genova, e ancora non è fissata l'udienza per poter liberarli definitivamente. Parlo ovviamente in particolare di Annun e di quanti altri loro quattro che sono ancora in galera. Sapete che c'è anche il nostro Tarek, arrestato il 5 di ottobre del 2024, si era beccato in primo grado 4 anni, in secondo grado è stata completamente ridimensionata la pena pur non avendo fatto un tubo, e credo che a questo punto manchino 2 mesi per la sua libertà, ma a noi ci interessa mantenere aperta la finestra, ovviamente, eccetera. Lui sta nel carcere di Pescara e i compagni e le compagne di Pescara sono estremamente attenti e ogni tanto lo vanno a trovare sotto il carcere, così come ovviamente la settimana scorsa, sabato 25 aprile, è veramente importante come scelta da parte dei compagni della Basilicata fare il presidio sotto il carcere di Melfi per Anan. Sapete che lui è stato condannato a 5 anni in primo grado all'Aquila e ancora non è fissato il processo d'appello, per cui c'è necessità ovviamente di dare il contributo migliore possibile, e ci fa veramente piacere che i compagni della Calabresi e quanti altri nei dintorni hanno convocato questo presidio sotto il carcere di Rossano Calabro, che è dalle ore 17 in poi. Ovviamente insieme a questo si pongono il problema di dare sostegno alla Global Flotilla, e in particolare all'equipaggio di Cassan, della barca Cassan Canafani, e poi c'è insieme nel materiale che distribuiscono la denuncia nei confronti dei gestori del porto di Gioia Tauro, ovviamente di chi sovraintende questo, perché erano già intervenuti e hanno saputo dalle maestranze lì presenti che ancora gira materiale sensibile per poter fabbricare armi verso Israele, per cui si apprestano ovviamente ad

fine settimana, aggiungo solamente due cosucce. Quello del primo maggio in Palestina lo trovate come valutazione sul manifesto di oggi, se non ci avete già dato uno sguardo. Ovviamente è una valutazione molto abbreviata, se volete, eccetera, che volete che ci sia come occupazione in Palestina, lo si capisce bene. Eppure qui ci danno dei numeri che a me sembrano un po' strani, voglio dire, perché strani? Perché ci dicono che la disoccupazione è al 27%, parliamo della Palestina, dei territori occupati, della Cisgiordania. Mi sembra un dato estremamente minore, credo che sia molto di più, in virtù del fatto che l'attacco dei coloni e quanti altri, ovviamente infami e criminali, eccetera, abbia messo in fuga tanti di quei palestinesi dai loro territori di origine, cose di questo genere, e che poi tutte queste attività, come dire, di soddisfare un circuito lavorativo ce ne siano molto di meno. E a Gaza si dice l'80%, io credo che sia il 100% dentro Gaza, e Gaza vive dei sostegni che si vengono un po' da tutto il mondo, e continuiamo a mandarglieli, perché se no non riescono neanche a sopravvivere. È un problema serio questo, non cerchiamo di dare i numeri a caso, perché veramente aggiungiamo dolore a dolore da questo punto di vista. Sempre per la questione palestinese c'è una chiamata, ovviamente, del figliolo di Hanun, Mahun, scusate, forse non lo pronuncio bene, Mamun, diciamo così, che ovviamente denuncia per amor filiale, ma anche per capacità politiche, il padre, che è un detenuto politico e non poteva essere altrimenti, e ribadisce che ovviamente tutto quello che ha fatto il padre in tutti questi anni era quello di tentare di dare, attraverso la beneficenza, un po' di sollievo ovviamente alla popolazione di Gaza, e noi sappiamo che è così, e che ovviamente non è che si è messa a pilluccare, se poi mandando alle associazioni umanitarie sono presenti a Gaza, oppure al comune stesso di Gaza, poi come dire, chi ne gestiva potevano essere pure figure direttamente di Hamas. Hamas ha vinto le elezioni a Gaza, quindi di che cosa stiamo parlando da questo punto di vista. E l'ultima cosa che volevo aggiungervi è che dentro questa storia dell'arresto del giovane sionista che il 25 aprile ha sparato con la pistola a piombini e cercava di far male, voglio dire, eccetera, e di cui le indagini non finiranno mai, sicuramente c'è una logica stringente che gira comunque un po' in tutta Roma, e qualcuno ha denunciato in maniera più precisa dal punto di vista indicare che da tempo c'è un tentativo, come dire, di trasformare quello che è all'interno delle associazioni ebraiche presenti a Roma in una forma squadrista, e l'ultima forma squadrista non è stata solamente quella del giovanotto che appunto si è sentito un killer per poter andare in giro il giorno del 25 aprile e attentare ovviamente la vita di chiunque passava con bandiere specifiche, eccetera, ma c'è stato anche un pezzetto di devastazione, ma è troppo parlare di devastazione, insomma di un'effrazione della auletta autogestita all'Università Roma 3, quella del Dipartimento di Studi Umanistici, dove sono entrati nottetempo lasciando i simboli sionisti, la croce di Davide.

0: Buon
1: primo maggio ancora, allora.
0: Cioè, Vincenzo, volevo dire, e la preoccupazione è anche quella che queste cose avvengono nel silenzio, perché leggevo un articolo di qualche giorno fa, sono decine gli episodi a danni di compagni e compagne, ma anche di luoghi portati avanti dai sionisti in Italia, e raramente insomma se ne ha notizie, raramente poi queste notizie vengono in qualche maniera poi esplicitate, portate avanti, eccetera.
1: Quindi appartengono questo, ovviamente, ai circuiti della controinformazione, la Radio Onda Rossa ci mette del suo, e meno male. Ovviamente la Radio Onda Rossa, e lo ricordo ancora ieri, lo ricordavo in piazza, dico attenzione che nell'82, nel pieno della campagna criminale di quel tempo nei confronti dell'OLP, quando Sharon arrivò direttamente con i carri armati a Beirut, occupò Beirut e fu il sovrintendente della strage di Sabra e Sharila, che fu fatta dai maroniti con il pieno sostegno di Israele. E di che parliamo? Radio Onda Rossa ricevette come omaggio la bomba al piano dove stavamo, per fortuna sia la struttura del palazzo ha retto, sia le due porte blindate di Radio Onda Rossa hanno retto altrettanto, e per fortuna non c'era in quel momento di notte nessuno a mixer, perché se no sicuramente c'erano state da preoccuparsi. Ecco, per dire che non sono cambiate le cose, a quel tempo fu rivendicato dalla Lega di difesa ebraica, ma oggi siamo arrivati a molto di più, perché gli israeliani romani, i giovanotti, vanno a far militare in Israele, e tra gli 840 militari italiani scoperti che sono andati in Israele ce ne sono 182 romani, e ovviamente a questi signori che sono andati a uccidere palestinesi e quanti altri, libanesi e via di seguito, gli hanno insegnato l'uso più spregiudicato possibile delle armi e dell'azione criminale che un soldato si porta appresso per difendere interessi, appunto, che sono precipi alla loro ideologia da questo punto di vista. Per cui sicuramente bisogna stare con gli occhi attenti, e bisogna soprattutto, detto, presidiare il territorio attraverso quello che è il nostro sostegno alla Palestina, ai nostri spazi sociali e a quant'altro ovviamente la città merita dal punto di vista antifascista, antisionista.

0: siamo collegati con Bari, con la manifestazione. Parla con noi la portavoce della Global Flottiglia di Pugliese. Ti chiediamo di raccontarci un po' come avete dato un nuovo contenuto oggi a questa manifestazione del 1° maggio, il presidio che avete fatto ieri e il motivo per cui sostanzialmente ci stiamo sentendo.
1: Sì. Allora, buongiorno a tutti e a tutte, io sono Nina e vi parlo da Bari. Noi veniamo chiaramente da 2 giorni e 2 notti molto travagliate. Ieri abbiamo chiamato il presidio di urgenza perché nella notte, come sappiamo, la flottiglia è stata intercettata in acque internazionali, ma appunto in zona SAR, quindi non so, in Europa praticamente. E 175 persone sono state sequestrate e trasferite sulla nave militare israeliana. Ieri il presidio è stato molto partecipato in città, c'erano tutte le realtà cittadine, da organizzazioni studentesche, comitati della pace, i vari collettivi che si sono occupati in questi anni, ma anche da sempre, non solo negli ultimi 2 anni e mezzo, della cosa palestinese. C'era Amnesty, c'era Emergency, mancavano le istituzioni, ecco. Nonostante le avessimo invitate, erano informate, però non li abbiamo visti. È stato molto bello perché nella flottiglia ci sono 3 pugliesi. Di cui 2 sono stati oggetto di sequestro, sono Tonina Piccirella e Ermenegildo Gilli. Il cognome non me lo ricordo. Sono attualmente ancora sotto sequestro, mentre c'è Simona Losito, che è su una delle barche che è riuscita a non essere intercettata. Quindi abbiamo fatto un collegamento con lei, è stato molto bello, ci ha raccontato come hanno vissuto le altre barche tutte le operazioni illegali fatte dalla Marina israeliana, e quindi è stato molto emozionante. Chiaramente oggi qui a Bari era già previsto il corteo del 1° maggio, che comunque chiaramente al centro i diritti sociali, i diritti dei lavoratori, ma chiaramente c'era un collegamento con la Palestina, che dato l'avvenimento è divenuto ancora più forte. Noi siamo appena partiti da Piazza della Libertà, che poi è la piazza della prefettura di Bari, e ci stiamo dirigendo verso il consolato onorario di Israele, che noi qui abbiamo. Ce l'abbiamo a Bari e l'altro è a Firenze. Faremo un collegamento con la piazza di Firenze, perché nel nostro comunicato di convocazione del Consiglio di Urgenza una delle richieste fondamentali è che questo consolato sia chiuso, che la Puglia non può essere un nodo di collegamento di traffici commerciali illegali, di armi, di beni dual use, di interessi economici dell'entità dell'estrazionista. Quindi ci sarà un momento di collegamento delle piazze, ci fermeremo per fare gli interventi delle varie realtà e poi proseguiremo fino alla conclusione del corteo che è previsto per combattere. Che altro dire? Rispetto alla situazione delle 75 persone, sappiamo che è in corso lo sbarco in Grecia, perché ieri c'è stato un accordo, evidentemente le diplomazie sono comunque attivate, e 173 delle persone sequestrate saranno sbarcate a Creta, eccetto 2, che sono Chiago e Saisto, che sono componenti dello steering committee della GFS International, perché sono accusati ingiustamente

0: azione, questa nuova azione legale di Israele di trattenere due persone senza alcun diritto, considerato che già il modo in cui sono state prese è assolutamente collegato da qualunque principio di qualunque diritto esistente, ci porta a sostenere assolutamente che la mobilitazione non si deve fermare. La liberazione è una notizia bellissima, ma bisogna continuare a prestare, perché comunque l'entità sionista, mentre noi dormivamo, è arrivata in Grecia, è arrivata in Europa, è arrivata, domani non so, ce la possiamo aspettare direttamente in Sicilia, piuttosto che, non lo so, nelle Baleari o a Gibilterra. Quindi la mobilitazione non si deve fermare. La flessibilità è importante, la flessibilità è l'unico mezzo che la società civile ha per costringere i governi a prendere posizione, a fare qualcosa. E vorrei ricordare che ieri comunque la Meloni ha fatto un comunicato in cui comunque ha utilizzato la parola sequestro, comunque ha utilizzato la parola condanna, ha invocato il rispetto del diritto internazionale. Sono parole certe, che subito dopo ha in parte smentito, ma sono parole importanti, e le ha dette perché noi ci mobilitiamo, perché la società civile la presta, perché noi scendiamo in piazza, perché noi ci occupiamo lo spazio con i nostri corpi e anche i nostri pensieri e le nostre idee.
1: Sì, è vero.
0: Non ho altro da dire.
1: Noi ti ringraziamo però per quanto hai detto e per la mobilitazione che state facendo. E, insomma, ci continueremo a stare in contatto sicuramente nei prossimi giorni per avere ulteriori aggiornamenti. E quindi intanto ti ringrazio e ti auguro comunque un buon primo maggio.
0: Sì, magari posso aggiungere solo una cosa?
1: Sì, puoi, certo, assolutamente.
0: Sì, sì, oggi è primo maggio, quindi la questione dei lavoratori, dei diritti. Quello che, diciamo, io penso e dico sempre, perché veramente è assolutamente, non so, ce l'ho nel sangue, è che lottare per la Palestina è lottare per tutto, lottare anche per i diritti dei lavoratori qui. Che la Palestina è la punta dell'iceberg di un sistema che opprime in ogni dove, semplicemente la percezione e i livelli di oppressione cambiano, ma sono sempre dei livelli inaccessabili, ce li abbiamo anche qui, ce li abbiamo con il lavoro precario, ce li abbiamo con gli stipendi che non sono sufficienti a garantire una vita dignitosa alle persone. Abbiamo contratti collettivi nazionali firmati dalle sigle sindacali principali che prevedono come paga basso 4 euro all'ora, cioè come si può pagare qualcuno 4 euro all'ora, come può un contratto collettivo nazionale prevedere 4 euro all'ora, è una cosa indecente. Quindi le lotte sono tutte collegate. Il sistema imperialista, coloniale, oppressivo è lo stesso, non c'è alcuna differenza, semplicemente qui abbiamo conquistato prima dei diritti ed è un po' più sotto traccia, lo fanno un po' più, si nascondono un pochino di più, ma sono figli, diciamo, della stessa madre. Finito.
1: Ti ringrazio per questa aggiunta che è fondamentale. Sì, ti ringraziamo molto. C'era chi diceva: non dobbiamo pensare a quello che facciamo noi per la Palestina, ma a quello che la Palestina ha fatto per noi, facendoci ricordare molte cose che facevamo fatica a rimettere in comunicazione. E quindi dai, ti ringraziamo molto, buona festa.
0: Grazie
1: del primo
0: voi.
1: Maggio e buon corteo.
0: Grazie a voi, ricambio.
1: A presto.
0: A presto.
1: Ciao.

0: al telefono con una compagna che si trova al corteo del primo maggio qui a Roma. Mi senti? Pronto?
1: Sì, ti sento poco, aspetta che mi allontano, sì.
0: Ok, noi ti sentiamo benissimo, quello che conta.
1: Mi sentite?
0: Sì, sì.
1: Allora, siamo qui davanti al Covi, a Parco di Centocelle, e siamo una piazza abbastanza nutrita, stiamo per partire tra un quarto d'ora, e le nostre rivendicazioni riguardano l'aumento dei salari e delle pensioni, lavorare meno per lavorare tutti, fine del lavoro precario e gratuito, efficace controllo amministrativo sulla produzione, recupero del salario indiretto, contro lo Stato di polizia, contro il razzismo di Stato, contro la guerra imperialista e per l'internazionalismo di classe. Siamo qui, questi sono, diciamo, i nostri punti rivendicativi in modo molto elencato. Però sentiamo la necessità, il nostro slogan di testa sarà contro guerra, miseria e sfruttamento, alziamo la testa, crediamo che sia necessario superare, anzi provare a ricomporre la classe lavoratrice nell'ottica di ricostruire, di riportare il tema del conflitto capitale lavoro all'interno del movimento e in generale, visto che la vita diciamo, purtroppo è fatta di lavoro, è necessario anche cercare di trasformare questa giornata non come una festa ma come una giornata di lotta sia sui posti di lavoro ma anche all'interno delle scuole, quindi dei luoghi del sapere come l'università. Mi sentite?
0: Sì, ti sentiamo. Allora dunque, siete partiti, ci vuoi ricordare il percorso del corteo per chi arrivasse adesso?
1: Sì, allora il percorso attraverserà, diciamo, siamo su via dei Consoli angolo Scribonio, proseguirà verso Quadraro, successivamente arriverà su via Casilina, Casilino 23, e poi scenderà giù per Viale della Primavera, attraverserà poi via dei Platani per andare verso piazza dei Mirti.
0: Bellissimo, un
1: lungo
0: percorso.
1: Che sarà il punto di arrivo.
0: D'accordo, quante persone ci sono al momento?
1: Siamo 200 persone al momento, molto, diciamo, ecco, una composizione variegata sia per quanto riguarda dal punto di vista giovanile, ci sarà anche lo spessore appunto dei ragazzi, degli studenti, sia dei territori che attraverseremo con il corteo, ma anche in generale studenti collettivi, ecco, studentessi di tutta Roma. E anche ovviamente il COBAS e poi anche le realtà territoriali, ecco.
0: Ottimo, e ovviamente il corteo andrà a riempire le proprie fila durante il percorso, come sempre accade. E grazie per questa tua corrispondenza. Siamo qui a Radio Onda Rossa, come sempre, se volete il numero 06 49 17 50, per un qualche, diciamo, fino almeno alle 11 e mezza ci trovate qui. Bene, buon corteo, buon primo maggio.
1: Grazie mille. Ciao. Buon primo maggio a tutti e tutte.
0: Grazie a te, ciao.
2: Amore mio, strappami i fidocchi. Fuori bruciano le strade, i fumogeni negli occhi, la pancia delle camionette, le tue caviglie così strette, il buio in fondo alle tue cosce, il collo sbavato, delle sigarette, sbirri al telefono che brindano la morte, le zecche, bottega e piangono nei calici delle loro tasche. Ma anche tu eri ubriaca quando mi dicevi quella volta, se non la posso ballare allora no, non è rivolta. Tra una pantera insanguinata e una gazzella morta, tu portami a ballare, tutto il resto è la rivolta.

0: Della Global Summit Flottiglia, appunto sapete 175 persone sottratte con forza dalle barche con cui navigavano verso Gaza nel tentativo di rompere l'assedio, che sono ancora trattenute a Creta dalle autorità greche. E le prime testimonianze che arrivano raccontano anche di violenze deliberate a bordo della nave di Tel Aviv, su cui gli attivisti sono stati fatti salire dopo essere stati sequestrati. E si è creato, c'è un team ovviamente legale internazionale che sta lavorando alla richiesta di misure urgenti sia di fronte alla giurisdizione nazionale che internazionale. Noi siamo al telefono con l'avvocata Tatiana Montella, appunto team legale della Global Summit Flottiglia. Buongiorno. Ci senti?
1: Sì, eccoti. Grazie, radioascoltatori.
0: Grazie. Allora, raccontaci un po', voi avete depositato ieri un esposto presso la Procura di Roma affinché appunto vengano effettuati i dovuti accertamenti di soggetti responsabili e, come dire, di eventuali rilevanze penali. Lasciamo a te la parola.
1: Sì, in realtà poi gli esposti sono diventati due e nel frattempo abbiamo anche depositato un ricorso d'urgenza ex articolo 39 alla CEDURA. Vi racconto un po' come appunto è stato anticipato. Intanto le persone che sono state rilasciate in Grecia in questo momento si sono ricongiunti con gli altri, non sono quindi in stato di fermo in Grecia, hanno raggiunto il resto degli equipaggi, alcuni hanno fatto ritorno tramite Istanbul tra un gruppo di persone tra cui anche due italiani, per far poi rientro nelle proprie famiglie. Come è stato appunto anticipato, a seguito dell'abbordaggio e del sequestro illegale, durante la navigazione che li doveva inizialmente condurre tutti verso la Palestina occupata, i territori palestinesi occupati, sono avvenute una serie di violenze a bordo nei confronti dei manifestanti, che si sono acuite nel momento in cui, rientrati in Grecia per lo sbarco, si è compreso che i due cittadini, uno palestinese spagnolo svedese che è Seif, e l'altro Tiago Avila, che sono entrambi delle figure di responsabile a livello internazionale anche della Global Summit, sono in realtà stati trattenuti ancora nella nave militare israeliana per essere portati in Israele e detenuti in Israele. Dovrebbero arrivare, se non sono già arrivate, nelle prime ore di questa mattina. Quindi noi ci siamo in particolar modo concentrati sull'immediatezza, appunto sulla richiesta di liberazione immediata di Seif e di Tiago. Le fonti giornalistiche israeliane dichiarano che Seif sarà trattenuto per ipotesi di rapporti con Hamas e quindi di terrorismo internazionale, e per essere quindi interrogato, mentre Tiago in relazione a delle azioni illecite. Noi abbiamo ritenuto, ovviamente il team nazionale lavora in stretto contatto con i team anche internazionali, quindi anche anche con i team di cittadinanza, no? Per esempio Seif è anche spagnolo. Abbiamo ritenuto di dover agire però anche in Italia, depositando questi due esposti, perché entrambi, sia Tiago che Seif, viaggiavano su barche battenti bandiera italiana, che è la Eros 1, e per la giurisdizione internazionale sostanzialmente le barche battenti bandiera italiana, che si trovano anche in acque internazionali, sono da considerare nel territorio italiano, e quindi le eventuali violenze come il sequestro avvenuto si deve considerare come un sequestro di una persona avvenuta all'interno del territorio italiano. Per questa ragione abbiamo attivato la Procura della Repubblica di Roma, individuando oggettivamente il rischio di pericoli per l'incolumità e la tortura, confermate peraltro non solo da quello che è accaduto sulle imbarcazioni. Ci sono appunto diversi feriti, 34 persone sono state trasportate in ospedale con ferite di vario genere, ma pure perché ricordiamo che è in corso in Italia un procedimento penale attinente alla prima missione della Global, in cui, oltre il sequestro, che anche in questo caso dovrebbe essere configurato, la rapina ed altri reati vengono contestati anche il reato di tortura. Quindi noi riteniamo che, siccome c'è un rischio serio per l'incolumità fisica di queste di questi due attivisti, ci sia la necessità che a livello, diciamo, anche italiano ci sia pressione per la loro immediata liberazione, per far rientro il prima possibile nei paesi di provenienza. Ricordiamo che in particolar modo Sinf è appunto palestinese, e quindi oltre ad avere appunto cittadinanza anche spagnola e svedese, il che se qualora dovesse essere mai confermata in Israele l'ipotesi che circola appunto sui giornali di terrorismo internazionale, oggi sappiamo tutti che è stata applicata appunto la pena di morte in Israele per i cittadini palestinesi, quindi è la vita di Seif è così come anche quella di Tiago, ma in particolar modo evidentemente su questo passaggio, perché è applicabile solo eventualmente ai cittadini palestinesi accusati di terrorismo, rischia anche la pena di morte. Quindi per gli stessi profili, non vi dico le complessità giuridiche perché, diciamo, è complicato, abbiamo attivato anche la CEDU, che è la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, affinché sempre sollecitando, diciamo, l'intervento dell'Italia nella vicenda. Non siamo gli unici ad aver depositato ricorsi, diciamo, il team internazionale al lavoro da due giorni. Ovviamente in questo momento poi la priorità è assolutamente la liberazione di queste due di questi due attivisti, quindi sollecitazioni dal punto di vista politico, di attivismo, di mobilitazione, sono le uniche forme di garanzia immediata da attivare intorno a questa vicenda. Quindi la priorità rimane la mobilitazione politica, l'attenzione su questa vicenda qui, anche perché ci sono appunto tantissime altre imbarcazioni che stanno appunto comprendendo i prossimi passaggi della missione. In questo momento c'è una tempesta in Grecia, quindi sono fermi lì e si stanno, diciamo, riorganizzando, quindi l'attenzione deve essere molto molto alta. Scusate la lunghezza, ma erano un po' di cose.
2: No, assolutamente, ma ti volevo chiedere nello specifico l'azione delle forze israeliane configura, scusate, appunto ai sensi della legislazione italiana, una serie di ipotesi di reato, che quindi queste sono contenute negli esposti, giusto?
1: Questi sono contenuti negli esposti, questi sono esposti, diciamo, fatti nell'immediatezza per sollecitare in particolar modo la protezione di Seif e Tiago. Depositeremo poi un esposto che era un po' quello che abbiamo fatto anche per la precedente missione, che abbiamo depositato un esposto iniziale e poi a seguito col ritorno degli attivisti in Italia, una volta raccolte i narrati, ovviamente con delle procedure legali dei nostri assistiti, abbiamo poi depositato una querela, su questa era configurata poi anche l'ipotesi di tortura. Sì, configurano diversissimi reati che vanno da danneggiamento al pericolo di naufragio, perché ricordiamo poi che le imbarcazioni sono state lasciate alla deriva e una, in particolar modo la Tantan, con tutto l'equipaggio, è stata lasciata in mezzo alle acque greche senza canali di comunicazione mentre stava per raggiungere una tempesta, e poi, diciamo, per fortuna sono stati in qualche modo soccorsi da Open Arms, che sta affiancando la missione della Sumud. Ovviamente per i reati vanno dal sequestro di persona alle ipotesi di danneggiamento, al pericolo di naufragio e probabilmente, come accaduto nella scorsa missione, nell'ipotesi di abbordaggio e tenuta, vabbè, in questo caso già ci sono state appunto anche lesioni e violenze avvenute già per le persone che erano state trattenute per le 24 ore, 30 ore sulla nave militare israeliana, e, diciamo, queste sono un po' le ipotesi configurabili. Bisogna poi vedere quando appunto depositeremo gli esposti e le querele cosa configurerà la procura, e si andrà, diciamo, anche si andrà a seguire, se lo sarà lo stesso pubblico che seguirà, dico, dei pubblici ministeri, anche questo esposto, che sul primo esposto avevano appunto già dichiarato e ipotizzato di dover indagare in relazione a questa ipotesi di reato.
2: Va bene, ti ringraziamo molto, chiarissimo, e continueremo ovviamente a seguire tutti i passi.
1: Mi raccomando, alta l'attenzione su Seif e Thiago.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

87.9, 752. Buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Buongiorno a chiunque ci ascolta, privato o privata della propria libertà personale. Oggi lunedì 4 maggio, andiamo a breve, andremo a cominciare la rassegna stampa. Intanto vi ricordo un appuntamento della giornata, lunedì 4 maggio, mobilitazione a Roma alle 18.30 da Piazza Cavour, nessuna mediazione sui nostri corpi. Il governo Meloni tenta di imporre la sua visione del mondo, macista e guerrafondaia, attraverso provvedimenti e decreti e leggi autoritari. Diciamo no al DDL buongiorno, non accetteremo nessuna mediazione al ribasso sull'autodeterminazione dei nostri corpi, l'unica modifica che stiamo disposti ad accogliere è l'inserimento del consenso libero attuale e revocabile. Diciamo no perché queste proposte sono contro l'autodeterminazione di tutti, non alimentano alimentano la cultura dello stupro e della prevaricazione, colpendo le donne e libere soggettività LGBTQIA+. La mobilitazione è permanente, il 4 maggio invaderemo le strade con i nostri corpi liberi e autodeterminati. E poi, sempre di oggi, oggi sarebbe dovuto essere un altro appuntamento che invece è stato rimandato al CSOAT Aure e Marco, rimandato il laboratorio di autodifesa abitativa. Vediamo se c'è scritto a quando. È stato rimandato appunto per l'incontro, cioè per la piazza chiamata alle 18.30 per la determinazione dei corpi che vi ho appena letto in piazza Cavour. Per ora però non è segnalato a quando sarà rimandato.

E allora 87.9803, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Noi a breve andiamo a cominciare la rassegna stampa, una rassegna stampa che guarda tanto alle mosse degli Stati Uniti, e c'è Trump appunto che continua a fare i suoi appelli, che riaprirà lo stretto di Hormuz, ma soprattutto nelle prime pagine di questa mattina si parla del possibile del futuro incontro fra Rubio e il Papa e Meloni, insomma il tentativo forse di ricucire lo strappo che c'è stato qualche settimana fa con le diverse dichiarazioni in cui insomma gli Stati Uniti, nelle veci di Trump per lo più, attaccavano sia Meloni che il Papa. Si parla di questo, si continua a parlare del caso Minetti, chiaramente c'è lo scudetto dell'Inter, e poi in realtà su altre prime pagine, ad esempio sulla prima pagina della Stampa, si parla del nuovo sgarbo che è stato fatto al governo Meloni da parte di Trump, riprendendo, rilanciando un'intervista di Matteo Salvini dello scorso febbraio, e in questo modo insomma a quanto pare sembra indicare insomma il leader della Lega come il suo interlocutore principale. E si parla di questo, si parla anche di altro, e io vi lascio con la sigla, uno stacco musicale, e poi torniamo in voce.

0: sarò nostalgico dei baci che non t'ho mai dato. Un giorno ho detto la famiglia me la sceglierò e la polizia mi imbocca pure se non c'ha il mandato.
1: E allora 87.9, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, buongiorno a chiunque privato o privata della propria libertà. E andiamo a cominciare questa avventura del lunedì mattina, e, appunto, dicevamo, per qualunque spiegazione potete chiedere alla voce del giovedì. La rassegna stampa, come dicevamo, come dicevo poc'anzi, di questa mattina è concentrata per lo più, insomma, sulla possibilità dell'incontro fra Rubio e il Papa e Meloni, almeno così decide di aprire il Corriere della Sera. E poi in realtà le prime notizie della giornata che potete trovare sull'Ansa sono già, come dire, aggiornate a un nuovo step, nel senso che c'è Trump che sta lanciando l'operazione Project Freedom per liberare le navi bloccate a Hormuz. Ha detto appunto che si impegnerà a liberare le navi bloccate, in che modo non si è capito ad ora di preciso. Però appunto annuncia che oggi avvia effettivamente questa operazione. A ciò ha replicato Teheran, e vi leggo un virgolettato: qualsiasi interferenza americana nello stretto di Hormuz sarà considerata una violazione del cessate il fuoco. Sto leggendo dall'Ansa. Quindi, insomma, sicuramente la situazione continua a essere molto tesa. Di questo nelle prime pagine di oggi non c'è traccia, perché è evidentemente un'operazione delle ultime ore. Mentre sulle prime pagine di questa mattina, appunto, io partirei dal Corriere della Sera. Vi annunciavo, si parla del fatto che gli USA provino a ricucire lo strappo con il Vaticano e il governo italiano. Si tratta, insomma, dello strappo di qualche settimana fa, in cui, insomma, Trump ha per lo più ridicolizzato il governo italiano e il Vaticano. Il segretario di Stato Rubio a Roma incontrerà sia il Papa che la Premier, e se ne parla appunto nelle prime cinque pagine. Poi subito sotto si continua a parlare anche del caso Minetti. C'è un'intervista a Cipriani, se ne parla a pagina 15, adozione legale Epstein, da lui mai avuto soldi. Ci abbiamo messo quasi 4 anni per rispettare la procedura, giudici, assistenti sociali, psicologi, nessuno poteva aspettarsi una bufera del genere. Parla Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti. C'è un virgolettato: Nordio non è mai stato a casa mia e su Epstein non mi ha mai finanziato. Vado un attimo a rispondere e torniamo subito in voce.

Proseguiamo la lettura del Corriere della Sera, che vince probabilmente il premio del peggior redazionale della mattina. Lo vince Ernesto Galli della Loggia, che fa un intervento sulla guerra, sul valore, insomma, che può avere o non avere oggi l'essere contrari alla guerra. Diciamo che da questo punto di vista il Corriere della Sera ha sempre tenuto storicamente è sicuramente ammirevole la sua coerenza. Pane Bianco ha fatto scuola in tempi meno sospetti. E andiamo a leggere un pezzo di questo redazionale. La storia proietta i suoi effetti sui tempi lunghi. La storia è solita dare appuntamenti non per l'indomani, ma a distanza di decenni. È dunque solo oggi che vediamo con chiarezza che cosa ha significato per l'Italia la Seconda Guerra Mondiale e la sconfitta subita, che cosa essa ci ha lasciato in eredità. La definirei la sindrome dell'inerme. A differenza della prima, la Seconda Guerra Mondiale coinvolse in misura massiccia la popolazione civile e devastò insieme ai centri urbani grandi parti del territorio di mezza Europa. In Italia moltissime furono le vittime innocenti, donne, vecchi, bambini. Fu l'esito complessivo della criminale superficialità del duce del fascismo che ci portò a dichiarare guerra contemporaneamente agli Stati Uniti, all'Impero Britannico e alla Russia Sovietica, praticamente alla metà del globo terrestre. È dunque più che comprensibile che nell'articolo 11 della Costituzione sia scritto il rifiuto di qualunque bellicismo. E fino a qui, appunto, uno dice: vabbè, che cosa c'è di strano in questo redazionale? Anzi, tutto sommato potrebbe sembrare promettere bene. Andiamo a pagina 32. Vale a dire, si parla dell'articolo che abbiamo detto, dell'articolo 11 della Costituzione, vale a dire il rifiuto della guerra come strumento di offesa alla libertà di altri popoli e come mezzo per risolvere le controversie internazionali. Ma mentre rifiutare il bellicismo ha certamente un senso ed un senso positivo, invece essere contro la guerra un senso non ce l'ha. Non vuol dire concretamente nulla, per la semplice ragione che non ha alcun senso logico essere contro qualcosa che non dipende da te. È del tutto ovvio, infatti, che perché ci si ritrovi in guerra è sufficiente la volontà di una sola parte, di chiunque altro ti aggredisca e perciò stesso ti costringa alla guerra per la necessità in cui vieni a trovarti di difenderti. E infatti, del tutto coerentemente e saggiamente, in un successivo articolo, il 52, sempre la Costituzione proclama la difesa della patria essere niente di meno che un sacro dovere del cittadino. In tal caso, cioè, esso proclama la guerra addirittura un sacro dovere, appunto perché si tratta di una guerra di difesa, che comunque sempre una guerra è. Così buttati, direi, al cesso tutti i valori pseudo, ad esempio, antimilitaristi o anche, insomma, appunto, anche valori pacifisti contro le armi e quant'altro. Ma se la Costituzione scrive una cosa, la politica e poi la storia sono pronte a fargliene dire un'altra, esattamente come è capitato in Italia, dove la pluridecennale propaganda pacifista in funzione antiamericana e filosovietica del Partito Comunista, sommandosi a una radicata tradizione religiosa popolare di parte consistente dell'elite cattolica, hanno diffuso la convinzione radicale, capillare, vastissima, che la nostra Costituzione comunque in ogni caso proibisce la guerra. Ma nel pacifismo italiano, che, come rivela ogni sondaggio, caratterizza la maggioranza della nostra opinione pubblica,

0: c'è qualcosa d'altro che va al di là della politica in senso stretto e della stessa ispirazione etica cristiana. Questo pacifismo è la premessa, insieme l'esito, di qualcosa di assai più profondo, della sindrome dell'inerme, appunto, come l'ho chiamata all'inizio. Il sintomo è il sentimento tenace depositato e cresciuto dalla coscienza collettiva in seguito alla tragedia del 40-45, che l'Italia non può nulla, che non può contare nulla e che comunque è assurdo che essa si ponga, sia pure semplicemente armandosi a scopo dissuasivo nella prospettiva di quel cimento supremo che è la guerra. Va bene, poi prosegue. Io direi che ci possiamo fermare qua, insomma non ci dispiace il fatto di non essere d'accordo con Galli della Loggia, ci continuiamo a tenere stretti appunto valori quali quelli dell'antimilitarismo contro la guerra, il valore della diserzione, di chi insomma le guerre le ha sempre appunto disertate, insomma le guerre fra eserciti, insomma fra potenze nucleari e tutto ciò che si portano dietro, insomma non possono, le guerre fra stati insomma non possono mai avere nulla di buono. Poi sempre sulla prima pagina del Corriere della Sera, Melillo al governo, intercettazioni, la legge ci frena. L'effetto della riforma sulle intercettazioni è allarmante e frena le indagini su criminalità organizzata e terrorismo. Così il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, nella lettera inviata ai ministri della giustizia e dell'interno e alla presidente della commissione parlamentare antimafia, e prosegue a pagina 17, lo andrei a vedere. Il procuratore nazionale, due punti, arretramento grave anche sul terrorismo. Scusate, non riesco a ritrovare il punto. Nel linguaggio sempre un po' felpato delle comunicazioni ufficiali, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo la definisce urgente necessità di riflessione sulle criticità riscontrate, ma si tratta di un vero e proprio allarme, termine che comunque compare nella lettera che Giovanni Melillo ha inviato ai ministri della giustizia e dell'interno Carlo Nordio e Piantedosi, oltre che alla presidente della commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo, quando scrive che l'effetto della riforma si è rivelato oltremodo grave e allarmante in ragione dell'obiettivo arretramento della linea di efficacia delle investigazioni in materia di criminalità organizzata e terrorismo. Difficile essere più espliciti. Il riferimento del procuratore nazionale alla nuova disciplina sull'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali in procedimenti diversi da quelli per cui sono state disposte, modificata da un decreto legge varato dal governo nell'agosto del 2023, poi convertito in legge dalla maggioranza di centrodestra, intitolato Disposizioni urgenti in materia di processo penale. Prevede che i colloqui registrati nell'ambito di un'indagine non possano diventare fonte di prova per ulteriori inchieste o approfondimenti, anche quando si intravede la commissione di nuovi illeciti, ancora virgolettato, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. Prima l'estensione riguardava anche tutti i reati per i quali sono consentite le intercettazioni, ma questa parte è stata eliminata, col risultato di escludere un lungo elenco di reati che compaiono spesso nelle indagini contro le associazioni criminali, anche attraverso l'aggravante della finalità di agevolazione di organizzazioni mafiose. Melillo ne fa un rapido e sommario sunto: si va dai più gravi delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, ivi compresi quelli di concussione e corruzione, e tutti i reati in tema di traffico di rifiuti, sino ai delitti di scambio elettorale mafioso, a quelli di intestazione fittizia dei beni e altre utilità provenienti dai delitti e autoriciclaggio, per giungere a tutti i reati finanziari, societari, fiscali che rivelano il loro valore strategico per l'espansione affaristica delle mafie. E, insomma, poi prosegue risulta possibile, scrive, utilizzare le intercettazioni in di altri procedimenti per perseguire il delitto di ricettazione di denaro o cose provenienti da rapina, estorsione, furto aggravato, o ancora si potranno utilizzare per un delitto di truffa aggravata, ma non quando si procede per casi di indebita compensazione di crediti fiscali e previdenziali di imprese mafiose per decine di milioni di euro. Stesso discorso per i reati relativi alla sicurezza cibernetica, sui quali è stata estesa la competenza della Procura Nazionale del coordinamento delle indagini, tutti esclusi nella lista per cui continua a valere la virgolettato piena circolazione probatoria, ma l'allarme di Merillo si estende anche a un altro effetto della riforma. Per evitare le inevitabili dispersioni probatorie, spiega, le diverse procure distrettuali impegnate nelle inchieste antimafia e antiterrorismo si ritrovano sovente e costrette a disporre l'esecuzione delle medesime intercettazioni in ciascuno dei procedimenti, attivando di fatto una registrazione per ogni fascicolo, con conseguenze lievitazione dei costi e dispersione di preziose risorse per lo svolgimento delle attività delegate alla polizia giudiziaria, ulteriore causa di un complessivo e progressivamente sempre più grave indebolimento degli sforzi di contrasto dei più pericolosi fenomeni criminali. Così si conclude questa spiegazione. E poi, tornando in prima pagina, la fotonotizia è dedicata alla festa dell'Inter per lo scudetto, e la spalla destra si parla ancora della morte, della scomparsa di Alex Zanardi, e nella parte bassa invece torna, forse in realtà non ci aveva mai lasciato nell'ultimo periodo, il caso Garlasco, esempio le chat e la ragazza, due punti, non è chiara. L'ossessione amorosa che per un paio di anni avrebbe tormentato Andrea Sempio non è chiara, lo dice la sua Chiara il nome, lo dice la sua legale ma anche storica amica Angela Taccia. Mi ricordo bene, era una ragazza più piccola di noi, si fa riferimento al fatto che è uscito che sempre, insomma, in un blog diceva appunto di avere un'ossessione per una ragazza, che forse secondo la procura, immagino, si riferisse a Chiara Poggi, mentre la difesa dice che non era lei ma un'altra persona. Io su questo mi fermerei e passiamo al Fatto Quotidiano.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, come stai?
1: Bene.
0: Bene, alla grande.
1: Ti ascoltavo.
0: Beh, immagino.
1: Ora posso andare io?
0: Me lo auguro. Prego, prego.
1: Allora, lunedì 4 maggio, Fatto Quotidiano. In realtà andiamo a vedere un po' le questioni di cui si tratta. Penso che già molte sono state accennate dalle prime pagine delle altre testate. Qua, diciamo, come titolo che occupa gran parte di questa prima pagina, abbiamo ciò che accade in casa Forza Italia, e i campani incoronano Marina. Il riferimento è Marina con la M maiuscola, quindi insomma Marina Berlusconi. Forza Italia, lei è la regista del partito. Questo, diciamo, è un punto con tanto di foto riportato, l'articolo che poi segue a pagina 7, e dopo magari lo andremo a leggere, però insomma per quel che può interessare non dice nulla di troppo rilevante. E nel taglio alto del Fatto Quotidiano abbiamo la questione Flottiglia, che poi segue proprio a pagina 2 e 3, Flottiglia per Gaza, prossima tappa dalla Grecia alla Turchia, gli attivisti all'udienza in catene, altri due giorni in carcere senza accuse, il riferimento è a Tiago e Saif. E poi, sempre sul taglio alto, una questione che ci ha accompagnato un po' negli ultimi mesi, ovvero ciò che accade in Casa Biennale di Venezia, il rapporto del governo contro Buttafuoco, fino all'apertura biennale, gli ispettori di Giuli, Russia mai invitata, stand chiuso. Questo invece segue a pagina 5, diciamo grande spazio viene dato a questa vicenda. Sulla colonna di sinistra, sempre qua sul fatto, il riferimento è appunto ai 14 punti, la proposta dell'Iran a Trump, che ha già scansato a gran voce, no USA, ma si tratta comunque, questo è ciò che viene riportato qua. Un'inchiesta di Mediapart: Netanyahu può rivincere grazie a guerra e paura, un articolo che segue a pagina 4. E poi a pagina 8 una intervista a Chiara Saraceno, la nuova Bella Ciao è dei giovani traditi dai politici. Ah,

0: Tempo, un noir di Markaris, scrittore greco, che appunto ha scritto un nuovo giallo ambientata in un'Atene che è molto simile, diciamo, a qua viene paragonata a Milano, in cui ci sono senza tetto autoctoni, migranti regolari e no, residenti incazzati e anarchici violenti e due omicidi. Insomma, questo è un noir riportato sulla prima pagina del Fatto Quotidiano. C'è qualcosa di più interessante da dire?
1: No, devo dire in realtà non male questa pagina, questa prima pagina del Fatto Quotidiano, eh.
0: Chissà, sì, forse ci ho visto qualcosa di più di quello che non c'era, però
1: Ah.
0: abbiamo provato. Sono felice perché in realtà così a leggerla prima non è che mi abbia.
1: Ah, poi invece dici
0: Cercando
1: leggendo.
0: un po' di dare un po' di pathos. Beh,
1: Sì,
0: però
1: sì.
0: comunque l'intervista sui giovani e l'essere umano partigiano, dopo andiamo a leggere.
1: Dopo sicuramente andiamo a leggere, sicuramente insomma è stato comunque un weekend pieno di cose, attività, primo maggio effettivamente, quindi oggi cioè, è pieno. Non abbiamo commentato tra l'altro la maglietta di Levante a tutto ciò, non so se ce l'hai
0: La
1: presente,
0: maglietta?
1: di Levante,
0: No, non l'ho
1: la
0: vista.
1: cantante che aveva la maglietta Mattarella con la scritta Mattarella in format metallica.
0: Ah sì?
1: Non era male,
0: Ah sì?
1: ora sì. Ne
0: Mazza.
1: sono successe diverse a questo.
0: Comunque basta tipo col primo maggio al Forte Prenestino a... Ah ecco, la vedi? Mazza, sì, potente. Comunque basta con i primi maggio a Forte Prenestino al Bilancione occupato, negli spazi nostri. Andiamo di nuovo al concertone, riprendiamoci i nostri spazi, le nostre piazze.
1: Bisogna ripartire dai grandi
0: Eh
1: classici.
0: certo, se no di che parliamo poi lunedì rassegna se non l'abbiamo toccato con mano.
1: Possiamo parlare del Caro Vita, il rassegna stampa del lunedì, perché se ne parla in prima pagina della stampa. Sì, scusa, ok. Ne parlano in prima pagina della stampa. Non vi riporto ciò che abbiamo già letto dalle altre pagine. Insomma, la fotonotizia è dedicata all'Inter. Il primo titolo è dedicato a Trump che fa lo sgarbo a Meloni, e questo sgarbo si manifesta nel fatto che Trump ha rilanciato sui suoi social un'intervista di Matteo Salvini dello scorso febbraio, indicando implicitamente il leader come il suo privilegiato interlocutore in Italia. Però appunto nella spalla sinistra poi c'è questo articolo di Alessandra Ghisleri, Italiani angosciati dal caro vita, entrare in un supermercato con 50 euro e uscirne con uno scontrino più lungo del previsto e un carrello più vuoto rispetto a un anno fa è diventata un'esperienza comune per molte famiglie italiane. Non è soltanto una sensazione, purtroppo è la fotografia di un cambiamento reale nelle abitudini di consumo. Oggi il vero carrello della spesa non è fatto solo di ciò che si acquista, ma soprattutto di ciò a cui si rinuncia. Secondo l'Istat, la spesa media mensile di una famiglia si attesta intorno ai 2.700-2.800 euro, un dato indicativo di un potere d'acquisto che non cresce. Prosegue a pagina 11. Un dato sostanzialmente invariato rispetto agli anni precedenti ed un primo sguardo apparentemente stabile, tuttavia in realtà risulta indicativo di un potere d'acquisto che non cresce perché si spende la stessa cifra per ottenere meno. A confermare questo fatto sono gli stessi cittadini. Il 40,5% degli italiani dichiara infatti di sentirsi economicamente più povero, mentre il 47,3% afferma di essere rimasto nella stessa condizione economica dello scorso anno. Una stabilità che, più che rassicurare, solleva un interrogativo di fondo. Uguale rispetto a quale situazione? A una condizione economicamente soddisfacente oppure a una già segnata da difficoltà? Perché intervistati sul principale problema che affligge il nostro paese, l'84,4% dei cittadini italiani lo individua proprio nel costo della vita. Se poi si scende sul piano personale, nel confronto tra quelle che vengono percepite come le emergenze quotidiane, quasi un cittadino su due, 47,9%, indica ancora il caro vita come priorità assoluta. Seguono le liste di attesa per ottenere una visita medica, le criticità del sistema sanitario segnalate dal 35,2%, le tasse ritenute eccessive per famiglie e imprese, e il lavoro nelle sue diverse fragilità, dal livello degli stipendi alla stabilità occupazionale. Più distanziati, ma comunque presenti nella percezione collettiva, compaiono la guerra, avvertita come un rischio senza chiara via di uscita, il 20%, i temi della sicurezza legati a microcriminalità e degrado urbano, il 18%, l'evasione fiscale e l'illegalità diffusa, il 17%, e la gestione dell'immigrazione, che è sempre al 17%. E chiudono la top 10 il cambiamento climatico e la vulnerabilità del territorio, che sta al 14,6%, e la mancanza di prospettive per le giovani generazioni, il 9,1%. Se non appunto che su questo le nuove generazioni oggi però saranno sicuramente pensando al dibattito sul primo maggio. Un quadro che restituisce una gerarchia di preoccupazioni fortemente ancorata alla dimensione economica e materiale della vita quotidiana, ma che lascia emergere anche un sottofondo di incertezza più ampio che attraversa sicurezza, salute e futuro. Eppure nello stesso contesto, secondo più ricerche e sondaggi nazionali ed europei, una quota di italiani superiori al 60% si dichiara felice e abbastanza felice. Ed è proprio qui che si manifesta un apparente cortocircuito tra realtà economica e comportamenti sociali. Se da un lato una famiglia su tre riduce la spesa alimentare, dall'altro si sono stimati circa 7,2 milioni di italiani in viaggio per il ponte del primo maggio. Un contrasto che solleva una domanda: tutto questo si tratta di risparmio o di compensazioni? Le scelte sembrano indicare una ridefinizione delle priorità. Si riduce la spesa quotidiana, ma si preservano per quanto possibile i momenti di svago e socialità. Si rinuncia a beni considerati essenziali fino a poco fa, come alcuni prodotti alimentari, ma non all'idea di benessere, anche se declinata in forme diverse e più contenute. Il contesto economico spiega questa trasformazione. Tu ti senti felice? Ti senti felice?
0: Più o meno.
1: Più o meno.
0: Più o meno.
1: Più o meno?
0: Né più né meno.
1: Negli ultimi anni i prezzi dei beni alimentari sono aumentati di circa il 24% rispetto al 2021, mentre l'energia ha registrato un incremento cumulato, va bene, del 34%. La questione allora non è solo stabilire se gli italiani stiano peggio o meglio, vedi, non è tanto questo, ma comprendere come stiano cambiando. Quando oltre l'80% della popolazione percepisce il costo della vita come un problema centrale, il tema supera i confini dell'economia e diventa clima sociale, percezione diffusa, esperienza quotidiana. Forse il nuovo sogno, tra virgolette, non è più legato all'accumulazione ma alla semplicità: poter fare la spesa senza dover calcolare ogni voce, senza la necessità di rinunciare, senza l'ansia del totale finale, una normalità che oggi appare meno scontata. Nel frattempo le famiglie continuano a muoversi con cautela, adattandosi a un contesto incerto, bilanciando rinunce e concessioni, un equilibrio fragile dove più che pianificare si procede a vista. Poi, tornando in prima pagina della stampa, un'altra notizia che si legge e che non abbiamo trovato da altre parti per ora è quanto sta avvenendo a Gaza. C'è un reportage che si titola "Tra i resti di Gaza spianati dalle ruspe". Se ne parla a pagina 6 della stampa. C'è questo reportage: la scomparsa di Gaza. Israele allarga l'area sotto il suo controllo al 59% in 6 mesi di tregua. Le ruspe e i raid ridisegnano la striscia. Nella parte orientale della striscia di Gaza, dove un tempo i campi coltivati si estendevano a perdita d'occhio, il colore predominante non è più il verde. A definire il paesaggio sono strutture di grigio e la polvere. Lì, oltre quella che tutti ormai chiamano la linea gialla, non si stanno ridisegnando soltanto i confini dell'area controllata, ma il tessuto geografico e politico stesso. Tutto avviene nel silenzio più assoluto, interrotto soltanto dal ronzio delle ruspe che divorano quel che resta dei vari aspetti dell'esistenza. Nell'ultime settimane, nella parte orientale di Gaza, le operazioni di livellamento e spianamento del terreno si sono intensificate e proseguono, accompagnate dalla rimozione su ampia scala delle macerie con macchinari pesanti che si ritiene operino sotto contratto con società edilizie israeliane. Anche questo aspetto chiaramente fa riflettere, se non è comunque inquietante. Tutto questo avanti insieme a circoscritte operazioni militari pressoché quotidiane annunciate dall'esercito israeliano. Interessante le circoscritte operazioni israeliane. Tra le altre c'è lo spostamento verso ovest di blocchi di cemento lungo la linea gialla. Di conseguenza la zona gialla, virgolettato sotto il controllo israeliano, si è allargata, passando dal 53% della striscia di Gaza all'epoca dell'accordo per il cessate il fuoco, in base al piano proposto dagli Stati Uniti e annunciato dal presidente Trump, all'odierno 59% del territorio complessivo. Queste operazioni, che si svolgono in aree ormai del tutto spopolate a causa della guerra, vanno ben oltre l'attività militare convenzionale e sollevano domande più ampie sul loro fine ultimo. Stiamo assistendo a una riprogettazione completa del territorio in vista di una nuova realtà a lungo termine. Hamad Al-Samouni, un abitante sfollato del quartiere orientale di Al-Zaytun e ormai ricollocato dietro la linea gialla, in precedenza era proprietario di una casa e di un'officina. Oggi vive accampato in una tenda vicino al mare, privo di qualsiasi forma di reddito, dopo che la guerra gli ha tolto i mezzi di sostentamento e la stabilità. E poi, vabbè, insomma, prosegue il racconto di ciò che sta avvenendo a Gaza. E sempre in questa pagina 6 c'è un piccolo riquadro che ci proietta anche a più avanti nel tempo, nel senso che questa mattina poi parleremo anche della flottiglia, avremo ospite Tony che è stato insomma sulle barche in direzione Gaza, e in questa pagina 6 troviamo un riquadro flottiglia: gli attivisti restano in carcere, Gerusalemme nega le torture. Sono uscite anche in questo weekend, fra le diverse cose di cui si è parlato, sono uscite anche le immagini delle torture nei confronti delle persone che sono state arrestate sulle barche. La detenzione degli attivisti della Global Sumud Flottiglia, Tiago De Avila e Seif Aboukeshek, è stata prorogata fino a domani dal tribunale di Ashkelon. Durante l'udienza, ha riferito in una nota all'organizzazione, il pubblico ministero israeliano aveva richiesto una proroga di 4 giorni, presentando un elenco di presunti reati, tra cui assistenza al nemico in tempo di guerra. Intanto il ministro degli esteri israeliano ha replicato alle affermazioni degli attivisti della flottiglia, negando che i due attivisti arrestati siano stati torturati e picchiati. E forse c'è da ricordare come nell'ultimo periodo è stata introdotta la pena di morte da parte dello Stato di Israele nei confronti dei palestinesi. Sulla prima pagina tornando in prima pagina della stampa, si parla anche di Ucraina. Putin all'angolo scommette sul caos, stiamo aspettando 200 miliardi di rubli in più grazie al rialzo dei prezzi sul petrolio, il ministro delle finanze russe lo annuncia alla TV di Stato, mentre ammette che negli ultimi 2 mesi il livello delle entrate e delle mancate entrate è stato identico, se ne parla a pagina 8. Poi ancora, perché è presto per Kiev nell'Unione Europea, è un articolo che parla appunto della possibilità dell'Ucraina dentro l'Unione Europea. No, signor Zelensky, dispiace doverglielo dire, ma no, signor Presidente, l'Ucraina non potrà diventare membro a tutti gli effetti dell'Unione dalla sera alla mattina. È comprensibile che lei abbia rifiutato qualsiasi idea di fasi o di adesione simbolica, se ne parla a pagina 25. Io su questo avrei concluso. La spalla destra è dedicata a intelligenza artificiale. E basta, insomma.
0: Allora, io ti faccio una veloce rassegna delle prime pagine dei quotidiani suddetti di destra e poi ti, insomma, vado a rispulciare di nuovo dal Fatto Quotidiano e un paio di articoli che abbiamo citato prima. E partiamo dalla Verità, che oggi, insomma, porta le solite firme da Mario Giordano a Borgonovo, a Paragone, all'editoriale appunto di Belpietro. Sicuramente, insomma, le questioni che vengono riportate, così per dare un'idea, da un lato è il Nordio che fa causa a Ranucci dopo appunto quello che è avvenuto nelle ultime puntate di Report sul tema Minetti, chiesti danni a Mister Report per aver ipotizzato la presenza del guardasigilli nel ranch del compagno della Minetti in Uruguay. Carlo Nordio promuoverà nei prossimi giorni un'azione risarcitoria in sede civile nei confronti di Sigfrido Ranucci, scrive il Foglio, dopo le dichiarazioni rilasciate dal conduttore di Report al programma È Sempre Carta Bianca su Rete 4 sulla possibile presenza del guardasigilli. Vabbè, insomma, l'abbiamo già detto. Poi, sempre qua accanto sul taglio alto della Verità, la Biennale aprirà con il padiglione russo chiuso per sanzione. Botta e risposta tra gli ispettori del Ministero della Cultura e i legali della Fondazione Biennale Venezia a motivo del contendere il padiglione russo, che resterà chiuso per sanzioni. E infatti proprio dopo, dal Fatto Quotidiano, voglio un po' andare a riprendere questo articolo che segue a pagina 5. E poi, se andiamo sulla colonna di sinistra, arriviamo subito con Belpietro che se la prende con l'opposizione. Opposizione scadente, se cade la Meloni la sinistra si suicida. Antonio Padellaro si interroga su un'anomalia italiana. Com'è possibile, si chiede l'ex direttore del Fatto Quotidiano, che il governo Meloni, il peggiore del dopoguerra, brutto, sporco e cattivo, possa iscriversi nel Guinness dei primati per la durata? Tutto parte da un titolo di Repubblica con cui si riferisce. Segue a pagina 3. In realtà il titolo di questa prima pagina della Verità insomma, come al solito, di un'islamofobia veramente scandalosa, sempre più padroni a casa nostra. Il riferimento è appunto ai musulmani che vogliono persino il Ramadan festa nazionale. Il presidente dell'UCOI: servono intese collettive che riconoscono i giorni sacri ad Allah, i lavoratori islamici devono prendere ferie e chiediamo una pausa di 40 minuti per la preghiera del venerdì. Insomma, sarebbe tanto di cui parlare rispetto al tema che apre quanti lavoratori non italiani ci sono nel sistema produttivo, quanto vengono sfruttati e sfruttate questa categoria. Però appunto, se poi a un certo punto pretendono dei diritti in quanto lavoratori, tipo appunto che non devono prendersi la ferie per le proprie cioè per una questione religiosa come il Ramadan, no, in quel caso sono troppo padroni a casa nostra. Questo è la destra. E accanto a questa notizia ce la si prende con Giovanotti: il concerto di Giovanotti ha distrutto le dune, 3 indagati in Puglia. Un articolo di Gianluigi Paragone sul concertone a Piazza San Giovanni della CGIL, sugli scioperi dal venerdì in poi, vabbè, insomma, sempre la solita melma che abbiamo sentito ultimamente. Poi Borgonovo se la prende con il sindaco PD di Torino dopo il primo maggio, che ha visto una piazza numerosa e insomma una serie di scontri che sono avvenuti vicino ad Ascatasuna. Cosa dice Borgonovo? Botte agli agenti, ma il sindaco PD voleva fargli fare pure la grigliata. È iniziato l'assedio, è iniziata la guerriglia, sono ancora in giro i ragazzi di Vanchiglia, riporta così la Verità. venerdì 1 maggio gli antagonisti della Scadasu hanno annunciato al microfono l'apertura delle ostilità con le forze dell'ordine, un momento accuratamente preparato, e vabbè, poi insomma segue proprio a pagina 2, la verità apre un po', diciamo così, con questa faccenda. E abbiamo poi una cartolina di Mario Giordano a Gravina, l'ex presidente della Federazione Gioco Calcio, che se la prende con diciamo così, manda una lettera per parlarci un po', perché dalla Gruber Gravina pare che abbia detto che sia di sinistra, e quindi tipo Giordano gli sta per dire: vedi che se sei di sinistra perdi. Insomma, queste sono le polemicucce che si riportano qua. Poi ce n'è un'altra questione, per chiudere, con la verità, che ho visto proprio, cioè sì, un po' ultimamente, mi sembra pure da un post di Del Mastro, che mo è diventata la... cioè, un po', in realtà un po' assurda nel come viene posta, però tipo la destra che si pone come quella più attenta alle classi lavoratrici, perché dice: no, la sinistra è per il salario minimo, noi siamo per il salario giusto, il salario giusto è di più di quello minimo, e questo insomma è quello che si sta un po' riportando. Leggo qua velocemente che l'articolo che poi segue a pagina 7: la scelta più significativa è aver introdotto il principio del salario giusto, spiega Marina Calderone in un'intervista alla Verità. Non ci siamo limitati a discutere di salario minimo, abbiamo affermato che il salario giusto ha un valore almeno pari a quello previsto dai contratti collettivi. Vabbè, insomma, questo. E poi c'è un articolo sul satanismo, ma non andrò a ad approfondire, insomma non c'è nulla di interessante. E poi se andiamo su il Tempo, giuro l'ultima, così sempre per dare un'idea, poi dopo ritorniamo agli articoli, abbiamo Pupazzi e Pupari, il titolo: non c'è solo il partito cinese, altre forze operano per destabilizzare e manipolare l'opinione pubblica, le reti del traffico di migranti con supporto turco, i network che finanziano studi per screditare il paese, le poderose influenze islamiste coordinate con gli interessi delle potenze antioccidentali, insomma la solita melma messa tutta insieme, la Turchia e il sostegno agli scafisti, questa a pagina 2 e 3, e poi appunto questo pericolo islamista in azione per destabilizzare il governo, intervista a Giacalone a pagina 3, e poi per chiudere insomma la sagra delle banalità della destra, ovviamente chiudiamo con lui l'unico e inimitabile Soros e i soldi per i dossier anti-Italia. E questa, diciamo, che viene un po' riportata nella fotonotizia sulla colonna di destra: l'infinita questione mafia appalti, 13 anni per assolvere De Donno e Mori, e, intervista a Orsina, la controrivoluzione si batte contro il vecchio mondo senza vederne uno nuovo, e, visti da lontano, invece un riferimento sulla sinistra, il campo largo, Franceschini e Conti sbagliati, a sinistra ora l'alleanza con i 5 Stelle si può fare, e, c'è la vicenda Rubio dal Papa e da Meloni, e intanto Trump elogia Salvini, doppia mano tesa americana, questo è il titolo. E, c'è un fenomeno Made in Italy, riferimento a Sinner, Antonelli, e poi sì, vabbè, si parla di sport. E se i pazzi fossimo noi europei, un articolo di Gianni Pilo, trumpista mio malgrado, e su, vabbè, sempre sul Tempo, sì, cioè, vabbè, diciamo questa sì, non la commentiamo, andiamo un po' avanti, e così giusto per chiudere, chi muove i fili dietro l'accozzaia che si prepara da Ascatasuna a Silvia Salis, questo articolo di Capezzone, in cui appunto lo vede proprio un campo larghissimo che va dal PD fino ad Ascatasuna, fino agli antagonisti, gli anarchici, insomma tutto un grosso insieme. E vabbè, questo era un po' per dare un'idea. Torniamo invece sul Fatto Quotidiano, perché appunto volevo un attimo leggere da qui la questione sulla Biennale di Venezia e il padiglione russo, che comunque ha una sua rilevanza, cioè su come si come si struttura nel dibattito pubblico una cosa simile. Appunto si parla di arte imbavagliata, penso che ad oggi in un momento di guerre, conflitti appunto fra potenze, la questione dell'esclusione da alcune competizioni, che siano appunto momenti anche vabbè appunto di esposizioni artistiche o competizioni sportive, comunque è qualcosa che torna ed è tornata da un po' di anni ad essere molto presente. Questa in particolare alla Biennale c'ha una parentesi interessante per vedere come si è strutturato, forse in maniera un po' diversa dagli ultimi anni. Vado a leggere a pagina 5: si è finiti alle carte, non bollate ma quasi, con la relazione degli ispettori spediti a Venezia, che oggi planerà sui tavoli di Giorgia Meloni e del suo sottosegretario e uomo ombra Fazzolari, dove, come anticipato ieri dal Corriere della Sera, i rappresentanti della fondazione precisano: la Federazione Russa non è mai stata formalmente invitata e non ha sottoscritto il documento disciplinante la procedura di partecipazione, come anche altri paesi titolari di padiglioni. Per poi aggiungere: in base alle sanzioni vigenti, la Russia non potrebbe ottenere le autorizzazioni per aprire il padiglione al pubblico e dunque questo non può essere accessibile nel periodo di apertura al pubblico della mostra. Ma forse sarà stato tanto rumore per poco o quasi nulla. Se a Repubblica l'uomo che ha inviato i controlli alla Biennale, il ministro della cultura Giuli, assicura: il commissariamento della manifestazione non è mai stato in campo, Pietrangelo Buttafuoco non è un martire della Jihad, è il mio amico, è il mio caro Ciccio Tumeo, ma a forza di rivendicare autonomia si è autocommissariato. E comunque, aggiunge il ministro, per me il capitolo Venezia è chiuso, ora è tutto in mano a Palazzo Chigi. Così, tra fogli protocollati e scaramucce a destra, a metà tra il culturale e il personale, si trascina la vicenda biennale. Mentre arriva anche la lettera di decine tra artisti, docenti e intellettuali russi e italiani che chiedono a Buttafuoco, presidente della fondazione per volere di Meloni, di dare spazio ai veri dissidenti russi e ad artisti ucraini nel ciclo di tre incontri a Ca' Giustinian, il dissenso e la pace, previsto dal 6 all'8 maggio, pensato dall'intellettuale siciliano in risposta alle polemiche sulla presenza del padiglione russo alla mostra. Anche se Giuli sostiene che la prima miccia dell'ispezione sia stata la diffida dell'artista israeliano Belusimion Fainaru per la decisione della giuria internazionale di escludere dai premi Russia e Israele perché i loro governi sono sotto processo davanti alla Corte Penale Internazionale per crimini contro l'umanità, lo scultore ha reagito con una lettera in cui minaccia un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

0: Russia. Dogru crea tensioni etniche e mina l'unità dell'UE e solo la Russia può trarne beneficio. Hanno trovato prove? No, l'unico collegamento che avevano è che ero uno dei fondatori di un media chiamato Redfish, creato nel 2017 e finanziato da Ruptly, agenzia di news connessa alla TV russa RT. Il loro ragionamento è: Dogru ha lavorato lì, ora a questa azienda giornalistica, dunque continua a fare la stessa cosa. Era pubblico che Redfish era di proprietà di Ruptly. Le autorità UE ragionano così, poiché hai lavorato per un media russo, deve essere ancora così. Io ne ho detto, è preoccupante, puntini. L'Europa è in una mentalità di guerra, specie la Germania. L'imperialismo tedesco è tornato, fondi per la guerra. Vuole la guerra con la Russia, la guerra e un genocidio sono già in corso nel Medio Oriente. Colpire me è facile perché ho questo marchio della Russia e secondo loro sono un sostenitore dei terroristi. C'è anche razzismo, il mio nome non è Klaus Meyer, è Hussein Dogru. La solidarietà dei giornalisti qui in Germania è inesistente. Insomma, mi sembrava importante dare un po'... voce a questo giornalista Dogru, insomma, sia perché appunto è molto chiaro in quello che dice e nell'unire i puntini, sia perché appunto è sicuramente un fatto non irrilevante quando si parla di tempi di guerra, silenziare il dissenso su più fronti, che sia quello di un giornalista scomodo, che sia quello appunto delle manifestazioni. Poi quando le cose un po' si uniscono vediamo appunto questo serrare i ranghi in maniera molto chiara ed esplicita, da un lato la UE, dall'altro lato in maniera più specifica la Germania, tutto appunto con lo spauracchio della Russia sul sottofondo, ma è molto chiaro che cosa si vuole fare, a cosa si vuole mirare. Non bisogna parlare di quello che accade in Palestina. E questo era un po' tutto, ci tenevo a leggere un po' questi due articoletti, che insomma c'è molto clamore sul padiglione sì, padiglione no di artisti, poi nel mentre c'è sta faccenda che insomma in termini di censura, in termini di repressione del dissenso, di altre voci dovrebbe...
1: Grazie, siamo d'accordo, grazie per averci riportato questo dibattito, che anche questo dibattito ha caratterizzato effettivamente questo weekend passato.
0: Prego.
1: Grazie
0: a te.
1: E allora io farei un passo indietro, andrei a pagina 4 della Stampa e di nuovo insomma farei giusto due cose su Trump e l'Iran, insomma sì, effettivamente sembra lo scontro fra una persona e un altro stato. E Trump alza il tiro sull'Iran, non ha pagato abbastanza e respinge il piano di pace. E il presidente americano appunto sostiene che la proposta sia inaccettabile, ma in tutto ciò le trattative non si fermano. E Teheran su questo risponde che hanno le spalle al muro, cioè il piano iraniano. Volevo giusto provarvi a riportare in due parole insomma un po' la vicenda. Il piano iraniano, stop alla guerra. Teheran propone un accordo entro 30 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz con un nuovo meccanismo condiviso per gestire il passaggio. Questo significa che tendenzialmente, cioè, se gli Stati Uniti parlano di un cessate il fuoco, di una tregua, Teheran sta proprio cercando di mettere sul piatto la possibilità di fermare la guerra. Le garanzie: Teheran chiede impegni di non aggressione, il ritiro delle forze dalle aree vicino all'Iran e lo sblocco dei fondi congelati insieme alla fine del conflitto tra Israele ed Hezbollah. E poi c'è il nodo del nucleare: solo dopo un primo accordo su sicurezza e guerra si aprirebbe un secondo mese di negoziati dedicati al programma nucleare, che Teheran tiene subordinato alla de-escalation. L'Iran invia agli Stati Uniti una nuova proposta in 14 punti per fermare la guerra e riaprire il negoziato. Donald Trump la prende in esame ma la ritiene inaccettabile perché Teheran non ha pagato un prezzo sufficiente per le sue azioni. Queste insomma sono state le parole che hanno rimbombato in questi ultimi giorni. Il fatto che appunto a Trump non è che interessasse tanto il merito delle proposte, quanto in generale sostiene che non abbiano pagato a sufficienza. Il presidente spiega che gli USA Restano pronti a reagire e non esclude nuovi attacchi in caso di azioni ostili dalla Repubblica Islamica. Annuncia l'iniziativa del Project Freedom volto a soccorrere mercantili e petroliere rimaste bloccate a Hormuz. Virgolettato, paesi di tutto il mondo che non sono in alcun modo coinvolti nel conflitto in Iran hanno chiesto agli USA di aiutare e liberare le aeronavi rimaste bloccate nello stretto, spiega il presidente. Si tratta di un gesto umanitario anche a favore dell'Iran, prese del Taiwan. Molte di queste navi stanno esaurendo le scorte di cibo e di beni essenziali per garantire agli equipaggi una permanenza a bordo in condizioni di salute e igiene adeguate. Il piano operativo da oggi è, secondo Trump, frutto di colloqui positivi tra Washington e Teheran su questo specifico aspetto, destinati a portare esiti positivi. Il piano della Repubblica Islamica, che arriva a Washington attraverso la mediazione del Pakistan, è costruito in due fasi. La prima prevede un mese di negoziati per arrivare alla fine della guerra. In questo arco di tempo dovrebbero essere affrontati i nodi più urgenti: la riapertura dello stretto di Hormuz, la fine del blocco navale americano e un'intesa generale sulla cessazione delle ostilità anche in Libano. Teheran chiede garanzie di non aggressione, il ritiro delle forze statunitensi dalle aree considerate sensibili e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. Nel testo compare anche la proposta di creare un nuovo meccanismo di sicurezza per il passaggio nello stretto, uno dei punti più delicati dell'intero confronto. Solo dopo questa prima fase scatterebbe un secondo ciclo di colloqui della durata di un ulteriore mese dedicato al programma nucleare iraniano. Da Teheran però precisano che il documento appena inviato riguarda esclusivamente la fine della guerra. Il portavoce del ministro degli esteri Baghaei smentisce che il nucleare sia incluso nella proposta e mette in guardia su ricostruzioni infondate circolate dai media. Tiene infine a sottolineare come un accordo completo richieda tempo e non possa essere definito in tutti i dettagli in una fase iniziale. E dall'altro lato, insomma, fra le altre cose, appunto, c'era anche Teheran mette sul piatto anche la necessità di interrompere gli attacchi di Israele nei confronti del Libano, cosa che, appunto, stando pure alle dichiarazioni di poco fa di Israele, che ha detto che avrebbe voluto anzi intensificare gli attacchi, menzionando anche Gaza, non lascia ben sperare. Al proposito, un'altra delle questioni che ha fatto un po' il giro dei social network è la torta della festa di compleanno di Ben Gvir. Ben Gvir, cappi e pistole sulla torta, la festa di compleanno è un caso. Pistole e cappi per l'impiccagione sulle torte di compleanno. Il ministro della sicurezza nazionale israeliano, l'ultranazionalista Itamar Ben-Gvir, ha celebrato così i suoi 50 anni. È stata la moglie Ayala a offrirgli la torta con il richiamo alla recente legge sulla pena di morte per i terroristi palestinesi, approvata a marzo dalla Knesset, il Parlamento, e la scritta "A volte i sogni si realizzano". Insomma, questa è la macabra torta, se non fosse che poi, appunto, è tutto chiaramente estremamente reale e in linea con il loro progetto. In una festa di compleanno pluricontroversa, il ministro oltranzista si è circondato di esponenti della destra radicale, di politici, secondo quanto riportato dai media locali. C'era anche il ministro Katz, il presidente della Knesset Amir Ohana, insomma, vertice della polizia. Una provocazione rispetto alle petizioni che pendono su di lui alla Corte Suprema, con l'accusa di interferenze nelle forze dell'ordine e di un rapporto sempre più stretto tra politica e apparati di sicurezza, in un momento in cui nel paese l'equilibrio dalle due forze è già sotto pressione. Sul fronte libanese, intanto, il governo israeliano prova a rincorrere una minaccia che va più veloce della tecnologia disponibile. Il premier Netanyahu ha annunciato un progetto speciale per contrastare i droni kamikaze a fibra ottica di Hezbollah, piccoli ed economici dispositivi difficili da intercettare, capaci di colpire carri armati e truppe sul terreno. Ci vorrà tempo, ha ammesso Netanyahu, mentre gli attacchi si moltiplicano e impongono a Israele di accelerare sia sugli acquisti dai caccia F-35 di nuovi sistemi, sia sulla produzione interna di munizioni. Così, insomma,

0: grazie sempre.
1: Allora, grazie a te. Questo articolo che volevo leggere è dal Sole 24 Ore, su una vicenda di cui se ne sta parlando un po' negli ultimi giorni, ovvero il piano casa, sfratti anche in 15 giorni, arriva la sanzione dell'1% per ogni giorno di ritardo. Il DDL del governo, approvato in Consiglio dei Ministri, giovedì introduce corsie accelerate per il rilascio degli immobili. Di cosa stiamo parlando? Tempi stretti per liberare gli immobili, corsia accelerata sugli sfratti e una stretta sulle occupazioni senza titolo. E questo è il perimetro del disegno di legge approvato giovedì scorso dal Consiglio dei Ministri, che accompagna il piano casa messo al punto dal governo. Il testo è consolidato, ma i tecnici stanno ancora lavorando di lima per gli ultimi ritocchi. Il DDL sfratti, e qua si apre il tema, perché allora qua dal computer ce l'avevo, allora proveremo a leggerlo in maniera un po' decisa. Allora, il DDL sfratti è uno dei dossier più caldi sul tavolo dell'esecutivo, ma anche uno dei più delicati per l'esigenza di bilanciare i diritti dei proprietari con quelli degli inquilini. Sono spesso sotto accusa la difficoltà spesso cronica di rientrare in possesso degli immobili, tempi lunghi, procedure complicate e una serie di passaggi e di termini che non di rado rendono la restituzione un'odissea. È qui che prova a intervenire il DDL con un impianto che punta a comprimere i tempi. L'obiettivo dichiarato è rendere più rapida ed efficace la restituzione degli immobili, tenendo conto del fatto che tali beni costituiscono in un gran numero di casi uno strumento essenziale per assicurare al proprietario i mezzi di sussistenza, tanto più nell'ipotesi non infrequente in cui l'acquisto dell'immobile poi locato sia stato effettuato attraverso l'accensione di finanziamento, spiega la relazione. Un attimo. Il cuore della riforma nella riscrittura del codice di procedura civile, in generale, viene superata in varie situazioni l'udienza di convalida davanti al giudice. Per guadagnare tempo, il proprietario potrà chiedere direttamente un ordine di rilascio. La leva è la nuova ingiunzione di rilascio per finita locazione, modellata sul procedimento monitorio per ingiunzione di pagamento di somme di denaro o di consegna di cose mobili, spiega la relazione. E nello stesso modo dell'ordinaria ingiunzione di pagamento, il decreto arriva entro 15 giorni in caso di contratto ancora non scaduto e dispone la liberazione dell'immobile senza ulteriori passaggi. E poi, appunto, sulla questione dei contratti scaduti, se il contratto è già scaduto e quindi si ricade nell'ipotesi di sfratto, il giudice fissa il rilascio entro un termine tra 30 e 60 giorni. Sto facendo un po' una sintesi da questo articolo sul Sole 24 Ore. Scatta poi una leva economica: su richiesta del locatore può essere riconosciuta una somma pari all'1% del canone mensile per ogni giorno di ritardo. Il giudice conserva il potere di sospendere l'esecuzione provvisoria su istanza dell'opponente. Sulla questione delle case occupate abusivamente, invece, questo riportato sulle occupazioni abusive, il DDL introduce una corsia super veloce per il rilascio. Non si passerà più dal giudice: in presenza di occupazione senza alcun titolo, il proprietario potrà avviare l'esecuzione. Potrà avviare l'esecuzione forzata anche sulla base di atti notarili che attestano il diritto di proprietà. In sostanza, questo potrà avvenire senza la necessità di ulteriori passaggi per ottenere un titolo esecutivo. La norma si applica ai casi di occupazione arbitraria, restando esclusi quelli in cui esisteva un titolo poi dichiarato invalido. Restano in fase di esecuzione le tutele per i più deboli. L'ufficiale giudiziario può differire l'esecuzione dello sfratto una sola volta e fino a 180 giorni se la parte esecutata ha compiuto 75 anni di età o è persona con disabilità grave o è malata terminale. Poi c'è una stretta sulle notifiche, così giusto per riportare le varie questioni di questo articolo, comunque sarebbe da farci sicuramente un momento più approfondito. Comunque, sulla stretta sulle notifiche, lo sfratto potrà andare avanti anche se l'inquilino è irreperibile, evitando che l'assenza blocchi la procedura, ferma restando la possibilità di opposizione se il destinatario dimostra

0: di non aver avuto conoscenza dell'atto. Il DDL imprime un giro di vita anche sulla morosità, si riducono sia le occasioni per sanare il debito, che scendono da 3 a 2 in 4 anni, sia i tempi concessi dal giudice per mettersi in regola, dimezzati fino a 45 giorni, 60 nei casi più gravi. E niente, questo è un po' di cosa si sta parlando rispetto a questo piano, a questo piano casa, in realtà chiamato DDL sgomberi. È sicuramente una questione non da poco, insomma, sfratti in 15 giorni l'abbiamo vista, abbiamo visto un po' di cosa si parla, su insomma, che si può anche, cioè, per velocizzare le procedure di sfratto e sgombero,
1: va bene,
0: sarebbe da
1: così,
0: beh, sarebbe da parlarne nel, anche perché poi tutto questo si tiene insieme, perché c'è un secondo pilastro di tutto questo discorso sull'housing sociale, e quindi di tutti i fondi investiti in ciò, va bene, niente,
1: potremmo andare a vivere un bello studentato, no?
0: Qualche quartiere di Roma.
1: Sì. Senti, allora, quindi ci prendiamo uno stacco musicale, va bene. E non ci hai letto ancora del dibattito del primo maggio, giusto?
0: No,
1: ancora
0: me lo sto tenendo alla fine.
1: Ce lo stai tenendo. Sì, secondo me, appunto, o ci puoi leggere quello, oppure se no io ho un altro grande articolo che si chiama Ascoltare, mediare, fare sintesi. La lezione politica di Aldo Moro. Quindi secondo me ci potete chiamare allo 06
0: arrivare comunque
1: 0649 1750, così potete decidere se volete sentire la lezione politica di Aldo Moro oppure il dibattito sul primo maggio.

0: papaya, papaya, papaya, papaya, papaya.
1: 87.9927, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, buongiorno a chiunque ci ascolta privato o privata della propria libertà. Andiamo a continuare e concludere la rassegna stampa di questa mattina. E noi alle ore 10 ci collegheremo con Tony La Piccirella, che è stato insomma all'interno ha fatto parte della Global Summit, dell'ultima Global Summit Flottiglia, e ci darà qualche aggiornamento. E, che cos'altro volevo dire? Vabbè, insomma, io andrei a leggere dunque un articolo che ci riporta un po' su quel tema, un articolo che è uscito sul Manifesto di ieri, se non sbaglio, o dell'altro di ieri, e la nostra prigione in mare, picchiati, umiliati, derisi e poi ancora picchiati. E mi prenderei appunto del tempo per leggere questo, poi invece darei la parola a te se ci vuoi fare una rubrica delle notizie che più ti hanno interessato nella rassegna stampa di oggi, sui giornali di oggi, va bene?
2: Comandi.
1: Allora, siamo stati prigionieri dei soldati delle forze speciali israeliane per un giorno e due notti, ma in tutto questo tempo non siamo mai riusciti a vedere i loro volti. Il nostro carcere galleggiante consisteva in quattro container disposti a rettangolo e incorniciati di filo spinato, con noi 180 rinchiusi nel mezzo. Loro, i soldati, stavano sopra lungo le passerelle in acciaio che correvano per tutto il perimetro del cargo militare nel quale eravamo confinati. Alcuni ci scattavano delle fotografie, altri facevano ciao con la mano e simulavano piccoli balletti per prendersi gioco di noi. Tutti comunque erano in pieno assetto da guerra. Avevano fucile mitragliatore sempre puntato, giubbotto antiproiettile, caricatori in bella vista, passamontagna perennemente calati in volto. Di loro potevano vedere soltanto gli occhi. Potevamo vedere soltanto gli occhi, e l'intera rappresentazione del suo grottesco complesso sembrava uscita da una brutta copia della sceneggiatura di Squid Game. Per un giorno e due notti nessuno ci ha comunicato nulla, letteralmente non avevamo idea di cosa aspettarci, sapevamo soltanto che stavamo navigando verso sud-est, perché questo era ciò che si intuiva osservando la posizione del sole, e quindi verso la deportazione in Israele, il carcere di di Ktesayot e chissà quali altre schifezze. Sembra soprattutto incredibile a ripensarci ora la brutale rapidità con la quale tutto questo è successo. Conoscevamo la fama delle teste di cuoio dello Shayetet 13 che erano gli stessi soldati che nell'ottobre scorso avevano preso d'assalto la precedente flottiglia. Mai però ci saremmo immaginati di trovarci di fronte dopo appena tre giorni di navigazione, mentre ancora dovevamo completare il guado tra la Sicilia e l'isola di Creta. Eccoli, ha gridato qualcuno, eccoli che vengono. Nel giro di pochi secondi quel piccolo faro che aveva

0: e con voto unanime in faccia ai nostri carcerieri che ci osservavano dai camminamenti sopraelevati, abbiamo stabilito che non avremmo più collaborato con loro. In quel momento Saif Abu Keshek era già stato preso, lo hanno chiamato fuori quasi subito appena dopo averci rinchiuso, mentre Tiago Avila era ancora lì in mezzo a noi e, pur sapendo che avrebbe fatto quasi certamente la sua stessa fine, non ha mai rinunciato al proprio ruolo di portavoce del movimento. Quella sera, forse per una o per due ore, abbiamo picchiato le mani e le scarpe sul metallo dei container e in una nenia infinita e quasi ubriacante abbiamo gridato fino a perdere il fiato, libertà per i nostri compagni. Per un attimo, mentre prendevamo a cazzotti quei muri, la nostra paura si è trasformata in rabbia. Era come se a suon di cazzotti potessimo abbattere il filo spinato che ci circondava. In prima fila a picchiare c'erano soprattutto le persone più deboli, anziani, e quelle che in certi momenti avevamo visto piangere. L'indomani mattina, anche se noi non potevamo saperlo, la nostra nave prigione aveva già fatto ritorno davanti alle coste di Creta. Prima di sbarcarci però i soldati hanno voluto fare nuovamente irruzione con i manganelli e proiettili stordenti, ed è stato allora che hanno preso anche Tiago. Altri ragazzi sono stati picchiati selvaggiamente proprio durante le operazioni di sbarco, in una escalation di violenza del tutto gratuita e degna di altre epoche e di altri regimi. Tuttavia, era la mattina del 1° maggio e mentre eravamo nuovamente in ginocchio sull'acciaio del recinto, testa bassa, mani dietro la schiena, e una delle persone accanto a me ha iniziato a fischiettare le prime note dell'Internazionale. Solo allora, di nascosto, sono riuscito a piangere. Questo è un articolo di Andrea Ceresini che è uscito ieri e lo trovate online sul Manifesto. Vi ricordo che noi appunto alle 10 ci andiamo a collegare con Tony La Piccirella, che ci restituirà appunto un po' come sono andate effettivamente le ultime ore lì sulla barca, e poi magari qual è lo stato dell'arte.
1: Allora, in questa parte conclusiva della rassegna stampa di lunedì 4 maggio vado un po', ecco, a selezionare qualche notizia raccolta, diciamo così, da questo weekend. Siamo sulla parte della cronaca di Roma, del Messaggero. La prefettura riporta queste dati, che patenti ritirate, impennata di sanzioni per tasso alcolico, ma c'è un ma. Stretta sulla sicurezza stradale, 800.000 controlli della polizia municipale nel primo trimestre del 2026 e i romani al volante sono stati più virtuosi. Questa era il ma. 1.600 le patenti ritirate per la violazione delle norme del codice della strada, il 15% in meno rispetto allo scorso anno, aumentano i guidatori con tasso alcolemico superiore al limite consentito. Cucciolo di volpe abbandonato, salvato dai guardiani del bioparco, con tanto di fotonotizia del cucciolo di volpe, comunque è molto... Mi è colpito parecchio. Poi c'è una storia nella rubrica Gente di Roma di Anna, in particolare della sua cana Nana, che mangia un trip e si sente male dopo che appunto Anna è andata a un rave party. Questo è ciò che viene riportato sulla cronaca di Roma oggi, insomma, fra le 800.000 notizie che si possono riportare di questi giorni a Roma, viene riportata questa storia. Comunque Nana sta bene e tutto quanto. Andando avanti, un attimo che riprendo, ecco qua, siamo sulla parte cronaca romana della Repubblica. C'è un articolo di Valentina Lupia, il prof del post contro il 25 aprile deve andarsene, queste sono le parole del collettivo Cambiare Rotta, riferimento a Massimo Panella, direttore del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e della Sapienza, scatena la polemica in Ateneo con il suo post. Il professore il 25 aprile aveva commentato un post della Premier Meloni chiedendo un rastrellamento contro chi commette reati nelle periferie, per poi augurare buon San Marco nel giorno della festa festa della liberazione. E, insieme a questo articolo, sempre sulla parte della Repubblica Roma, oltre che un'analisi insomma su Giampiero Gasperini, arriviamo e torniamo al 25 aprile con la doppia perizia su Bondi e sull'arma, in riferimento alla sparatoria avvenuta il 25 aprile. Il 25 aprile appunto. E ciò che ne è conseguito, questa volta parola alla difesa di Eitan Bondi, il 21enne domiciliari, per aver premuto il grilletto di una pistola ad aria compressa contro due attivisti dell'AMPI. Gli avvocati, ottenuta la derubricazione dell'accusa da duplice tentato omicidio a lesioni pluriaggravate, chiederanno due perizie, una sulla personalità del giovane, membro della comunità ebraica, e una sull'arma usata alla festa della liberazione. Insomma, non mi ricordo mo da quale altra testata leggevo che il presidente della comunità ebraica ha detto che insomma sì, sono sicuramente degli atti da condannare, ma bisogna capire, bisogna contestualizzare rispetto alla pressione che stanno vivendo le persone di religione ebraica in questo periodo, quindi insomma capiamolo, questo è quello che un po' fondamentalmente faceva intendere. Andando avanti, vado con due notizie, una che è proprio sui giovani che citavamo prima, i giovani al primo maggio, i giovani in Italia, un'intervista a Chiara Saraceno, sociologa, la nuova bella ciao, che si vuole dai giovani, li abbiamo tutti traditi. Professoressa Chiara Saraceno, nella piazza del primo maggio il canto dei partigiani è stato virato da chi era chiamato sul palco a cantarlo, proprio della parola partigiano. Non mi scandalizzo, dice, credo nelle buone intenzioni di Delia, la cantante che ha manomesso il testo. La manomissione del testo dà però il senso di una inconsapevole trascuratezza, cassare la parola che costituisce il corpo vivo del canto e sostituirla con essere umano produce il dubbio che insomma la storia, anche recente, vive una stagione difficile. Bella ciao è divenuta nel tempo ovunque un canto di resistenza, anche in Iran la cantano e magari loro avrebbero più titolo alle sostituzioni. Colpisce la distanza che separa le nuove generazioni dal resto delle società, colpisce anche il silenzio, oltre le canzoni, della piazza del concertone. Non penso che i giovani trascurino l'impegno civile, invece sono certa che esista una sorta di tradimento civile delle vecchie generazioni nei confronti delle nuove. Se vogliamo parlare di manomissione, allora affrontiamo il blocco del sistema di inclusione di una parte della società nel processo produttivo. Capito? Se i giovani lavorassero... cioè questo che stiamo dicendo, no? Se potessero accedere al processo produttivo di questo paese, di questa democrazia, allora le vecchie generazioni insomma sarebbero
0: giusto.
1: Sarebbero giuste. Allora, la manomissione più grande, l'ostruzione più cieca del potere affluente verso i giovani, qual è stata? Pensi solo al grande programma europeo denominato Next Generation EU, una montagna di miliardi investiti dove per fare cosa? A favore di chi? In effetti l'occupazione registra un dato favorevole per i cinquantenni. Le nuove generazioni trascurate come non mai, senza un progetto, un'idea di inclusione, quale rivoluzione sociale, rigenerazione culturale e anche civile può immaginare di produrre? Siamo alle ultime battute del PNRR che doveva risollevare le sorti dell'Italia. Di quali italiani stiamo parlando? Contestiamo il silenzio dei giovani, la loro separatezza dal mondo degli adulti, a parte il fatto che non è così. Nel referendum si sono mostrati vivi e vegeti e partecipi. Su Gaza hanno invaso le strade d'Italia. Il problema è che appaiono e poi scompaiono. Hanno bisogno di una motivazione forte, la politica deve offrirla, chi altri se no? E la battaglia coinvolge gente, anche chi non è tuo vicino di banco, per età e formazione, se è chiaro l'obiettivo, se sai chi sconfiggere, dove andare. Quindi siamo tutti colpevoli? Chi è il nostro nemico? Chi è che tradisce i giovani? Il centrodestra ha bruciato le sue occasioni, non ha un progetto di governo che sostenga il lavoro dignitoso e quello giovanile. E il centrosinistra? Ha letto proposte di qualità da parte dell'opposizione? Andiamo un po' avanti sulla fuga all'estero, esattamente l'esilio. Chi è giovane e ha qualche competenza da far fruttare, rifiuta i lavoretti sottopagati, la precarietà infinita, sceglie di trasferirsi dove l'orizzonte è più visibile. Il precariato è una stagione permanente dell'ingresso nel mondo del lavoro che ha coinvolto tutti. E quindi insomma sì, si chiude un po' sulle note del precariato, l'angoscia della guerra, questo è un tema. A 80 anni ricordo negli anni immediatamente successivi al conflitto mondiale che vivevamo noi ragazzi nel terrore della bomba atomica, col tempo quella paura era andata via. Ora di nuovo i ragazzi si chiedono, sganceranno la bomba? Il pericolo lo vivono vicino e reale. La politica non li prende. Che cosa risponde? Il potere è distante e ostruttivo, il potere non li vuole. Quindi su queste note di giovani, guerra e quant'altro andiamo a, a leggere una, un'altra questione di questi giorni. Tu che sei un festaiolo, no?
0: Vai, hai ancora 5 minuti per la tua rubrica.
1: Esatto, nell'ottica di questa rubrica del lunedì, per chi non lo sapesse, è in corso, insomma sta per finire un grosso technival. Sai cos'è un technival? Un technival. È tipo un primo maggio un po' diverso, però che dura più giorni.
0: Ok, pensavo fosse tipo un accessorio tecnologico.
1: No, è un grande evento, però che è avvenuto non a San Giovanni, ma in Francia, a Bourges.
0: Technival.
1: Esatto. E c'è un comunicato degli organizzatori di questo Technival che comunque è molto interessante, cioè che andremo adesso a leggere e dare lettura. Comunicato degli organizzatori del Technival di Bourges, decreto che autorizza un assembramento musicale di tipo rave party nel dipartimento dello Cher. Visto il codice penale, considerati gli elementi portati alla nostra attenzione, considerate le vessazioni politiche nei confronti dei corpi danzanti attuate tramite il disegno di legge numero 1133 proposta da Letizia St. Paul e il disegno di legge riposta del ministro dell'interno Laurent Nunez, considerate le numerose menzogne quali le posizioni attribuite ad Addition France o le cifre che il collettivo Nostut avrebbe fornito e che sono state smentite da entrambe le organizzazioni, nonché le calunnie e le caricature rivolte contro la nostra cultura durante l'esame del disegno di legge numero 1133, considerato che la signora St. Paul, sotto le spoglie di una falsa benevolenza e dopo aver presentato all'Assemblea Nazionale una legge volta a criminalizzare i nostri spazi festivi, ha l'audacia e il cinismo di osare proporre quello che lei definisce un dialogo, considerata la proliferazione epidemica di decreti prefettizi della durata massima di un anno che vietano i nostri eventi e il trasporto delle attrezzature, imponendo di fatto una legislazione non parlamentare e pertanto non democratica, considerata la violenza fisica sistematicamente inflitta oggigiorno dalle forze dell'ordine ai partecipanti ai free party, considerato l'uso di un'arma da fuoco occultato dalla prefettura puntata contro un partecipante al Trans Off a Car Heights il 7 dicembre 2025, considerato il decesso della persona avvenuta a causa del dispositivo di polizia che impediva la circolazione verso gli accessi praticabili del Tech Sud il 12 luglio 2025, considerate le innumerevoli persone ferite e traumatizzate a Redon durante il fine settimana della Fête de la Musique del 2021, considerato l'omicidio per mano della polizia di Steve Maia Canico durante la Fête de la Musique del 2019 a Nantes, considerato che persino le associazioni sanitarie specializzate nella riduzione del rischio e nella gestione delle violenze sessiste, sessuali e di genere vengono ostacolate nello svolgimento delle proprie missioni e regolarmente sanzionate per motivi pretestuosi, considerando la mano tesa dalla nostra cultura manifestatasi attraverso l'annullamento da parte degli organizzatori del Technival GOF previsto durante i Giochi Olimpici e lo schiaffo ricevuto dal Ministro dell'Interno che rappresenta il rifiuto di onorare la promessa di un dialogo tra il suo capo di gabinetto e il Coordinamento Nazionale del Suono, considerando che Bourges è stata eletta Capitale Europea della Cultura 2028 con O'Quard in qualità di delegato generale, una cultura europea nella quale si iscrive il movimento dei free party, considerando che il Ministro dell'Interno Nunez è egli stesso nato a Bourges, considerando che guerre imperialiste sostenute direttamente e indirettamente dalla Francia sono attualmente in corso in Palestina, Libano e Iran, dove le popolazioni civili vengono massacrate apertamente sotto gli occhi di tutte, in totale spregio del diritto internazionale da parte delle potenze occidentali alleate con nazioni aggressive. Su proposta del movimento dei free party, decretiamo. Articolo 1. Qualsiasi raduno festivo del tipo rave party, free party o technival è autorizzato e ritenuto necessario nel dipartimento dello Cher a partire dal 30 aprile 2026. Articolo 2. Il trasporto di qualsiasi attrezzatura sonora o di amplificazione suscettibile di essere utilizzata per gli eventi menzionati nell'articolo precedente è incoraggiato a partire dalla medesima data. Articolo 3. Il poligono di tiro, il laboratorio per mortai, nonché la base per la sperimentazione di ogni tipo di arma destinata all'esercito francese e a operatori privati avidi di denaro a scapito delle vite umane, vengono requisiti per ospitare un technival di rivendicazione nel quale verranno celebrati la gioia e la trance. Articolo 4. Dichiariamo Letizia Saint-Paul, a seguito delle sue svariate dichiarazioni avventate su un argomento del quale sostiene falsamente di essersi occupata, incompetente e indegna della sua funzione di rappresentante del popolo francese. Articolo 5. Esigiamo l'abbandono puro e semplice della PPL 1133 e del progetto Riposte. Articolo 6. Lanciamo un appello al ritorno alla calma e alla cessazione dell'inaudita violenza esercitata contro una cultura che vive sul nostro territorio da oltre 30 anni e ben oltre. Articolo 7. Chiediamo a Frédéric Hocard di includere i Free Party nel programma di Bourges 2028, fatto a Bourges il 30 aprile 2026, gli organizzatori del Technival. Per chi non lo sapesse, appunto, è in una 20.000 persone si sono radunate in quest'area militare di, insomma, dove si sperimentano nuove armi, poligoni di tiro e quant'altro, e questo
0: sì,
1: era il comunicato.
0: Technival. Non
1: esatto, ci dovrei portare
0: 20.000 sono tante, eh.
1: 20.000 persone sono tante, sta giocando. È una foto immensa, là sicuramente non hanno cambiato partigiano con essere umano così, per dare il tenore, no, dei giovani traditi dalla politica alla fine. Però vabbè, insomma, questo si apre un tema, era un po' per chiudere questa rubrica di cose che ci hanno colpito in questi giorni.
0: Sì,
1: che no. Dire?
0: Niente, che quando hai detto Bourges ho pensato a un film, però poi ho cercato, in realtà si chiamava In Bruges, che è una città in Belgio. Comunque spacca quel film.
1: E come si chiama?
0: In Bruges si chiama In Bruges. Sì, sì, sì. È un film che racconta la vicenda di due sicari che appunto vengono mandati in questa città e insomma poi si sviluppa, perché vengono mandati lì, dovevano ammazzare una persona, questa persona chi è, chi non è. Non era male, divertente. Se non c'è niente da fare, te lo puoi guardare.
1: Non prima che mi hai raccontato un po' del dono di fare sintesi dalla lezione di Aldo Moro, no?
0: Alla fine abbiamo optato per.
1: Abbiamo optato per il Technival.
0: Sì, abbiamo optato per il Technival.
1: Anche lì si fa sintesi,
0: si ascolta soprattutto. Il Technival si ascolta soprattutto, no?
1: Sì, sì.
0: Perché la lezione di Aldo Moro
1: era ascoltare, mediare e fare sintesi.
0: Esattamente. E se ne parla alla noi lo riportiamo
1: il Corriere
0: perché
1: della Sera.
0: Siamo sul Corriere della Sera di oggi, probabilmente è uno dei motivi principali per cui comprare il Corriere della Sera della giornata, perché insomma, oltre al pessimo articolo di Enrico Galli della Loggia, si riprende sicuramente il Corriere della Sera a pagina 35 con il volume di Iannuzzi e Lo Sacco, e ascoltare, mediare, fare sintesi, la lezione politica di Aldo Moro. Questo è il saggio.
1: Dopo la recente scomparsa.
0: Noi alle 9:51 allora ci prendiamo un po' di pausa musicale e torniamo in voce fra una decina di misuri. Tanto possiamo dire cose a caso, le caso a cose, noi fra poco partiamo.
1: Cose a caso, caso nelle cose. È lunedì.
2: Le storie come la mia ricominciano
1: pronte
2: sempre
1: per questa settimana.
2: Prendete un ragazzino e destinatelo alla povertà. Poi speditelo lontano da sua madre in un posto dove non vuole stare. E se disobbedisce, punitelo severamente. Mettetegli davanti agli occhi dei vecchi abbandonati. Fategli subire anche qualche molestia dai preti. Quando diventa grande, mostrategli che la polizia e i carabinieri sono lì per fregarlo, in nome della legge e della sicurezza delle persone per bene. Cosa potete aspettarvi? Che si faccia sfruttare contento? Che vi dica grazie? Appena può, quell'animale morderà. Non penserà nemmeno di essere una vittima. Morderà e basta. Se avrà uno straccio di motivazione, morderà ancora più contento. Vi siete fatti un nemico. Dovrete costruire posti dove tenerlo chiuso. Dovrete schiacciarlo. Lui troverà a ragionare e cercherà di non soccombere. Forse arriverà addirittura a pensare di lottare insieme agli altri e di poter vincere.

0: tu oggi parlavi di un romanzo noir, vero?
1: Sì, Atene come Milano, anarchici violenti, residenti incazzati,
0: islamisti pure,
1: islamisti,
0: vero?
1: Sì.
0: Stavate tutto. Questa era la canzone di Jules Henry dei Serpenseno Fulmicotone, la potete trovare su questa piattaforma di nicchia che si chiama YouTube.
1: YouTube?
0: Sì.
1: Ah, sì, sì.
0: Sì, sì, secondo me ha partecipato anche al Technival, la piattaforma.
1: Al Technival, sì, sì, sì.
0: Senti, vogliamo ricordare...
1: Un po' essere umano, bella ciao.
0: Senti, vogliamo ricordare gli appuntamenti di questa giornata? Te che cosa ti ricordi?
1: Allora, io mi ricordo l'appuntamento di oggi alle ore 18:30 a Piazza Cavour, mobilitazione a Roma, nessuna mediazione sui nostri corpi, consenso libero, attuale, irrevocabile, senza consenso è stupro. Il riferimento ovviamente è alla questione del DDL Buongiorno, nessuna mediazione sui nostri corpi, il governo Meloni tenta di imporre la sua visione del mondo macista e guerrafondaia attraverso provvedimenti e decreti di leggi autoritarie e patriarcali. Diciamo no al DDL Buongiorno perché elimina dal testo, dalla legge sulla violenza sessuale già approvata a novembre, la parola consenso, così la responsabilità della prova ricade su chi la violenza la subisce. Se non lotti, non urli, non resisti, non è stupro, in questo modo i nostri corpi sono considerati sempre disponibili sino a prova contraria. Non accetteremo nessuna mediazione al ribasso sull'autodeterminazione dei nostri corpi. L'unica modifica che siamo disposti ad accogliere è l'inserimento del consenso libero attuale irrevocabile. Diciamo no al DDL Valditara perché vieta e ostacola l'educazione sessuo-affettiva nelle scuole, impedisce la crescita emotiva delle degli del student, prevedendo una scuola basata su punizione e veicolo degli stereotipi di genere del modello familiare patriarcale, pregiudicando le azioni di prevenzione della violenza e del bullismo. Una scuola autoritaria e impoverita basata sullo studio della Bibbia piuttosto che su una formazione critica e consapevole. Diciamo no al decreto sicurezza, diventato ormai legge, che limita la libertà di manifestare con misure coercitive, divieti e arresti preventivi anche per i minorenni, rafforzando i poteri di polizia, aumentando così la probabilità di subire abusi. Una legge razzista e discriminatoria che colpisce i diritti delle persone migranti, ancora una volta isolate e criminalizzate. Una legge degna di uno Stato autoritario che interpreta la sicurezza come forma di repressione. Diciamo no perché queste proposte sono contro l'autodeterminazione di tutte noi, alimentano la cultura dello stupro e della prevaricazione, colpendo le donne e le libere soggettività e LGBTQIA+. La mobilitazione è permanente, il 4 maggio invaderemo le strade con i nostri corpi liberi autodeterminati, quindi l'appuntamento alle 18:30 a Piazza Cavour e questo accade oggi
0: 18:30 Piazza Cavour.
1: Esatto, poi sì, stavo vedendo un po' qua su Gancio di Roma, ci sono
0: tutto annullato perché oggi
1: tutto annullato su oggi
0: 18:30 a Piazza Cavour.
1: Esatto. Quindi niente.
0: Niente, poi, niente, è tutto.
1: Se poi ci mettiamo un Technival
0: tutto e niente, decidi
1: per i prossimi giorni. Sì, c'è un po' tutto e niente. Però attenzione, perché a breve invece forse ci puoi parlare di una cosa molto importante. Cosa accade nel weekend del 22, 23, 24 maggio?
0: È la festa nostra.
1: Un Technival della radio.
0: Un Technival della radio, ci sta il Technival al CSO Asnia venerdì e poi ci sta il Technival sotto, direttamente sotto la radio in Via De Volsci domenica 24, che è il giorno appunto in cui la radio farà 49 anni.
1: Arrivate a 49, eh?
0: No, in uno non ci arrivo. Senti un po', mettiamo una canzone e vediamo, ti do un indizio, ma su me non la sai. Quando ti arrestano, tu chi chiami?
1: Mamma.
0: No?
1: Vedi,
0: questo è il problema.
1: Il mio problema.
0: Beh, un po'.
1: No, vabbè, posso fare tante chiamate, sicuramente lo 06 49 17 50. Quindi se vi stanno arrestando, chiamate a questo numero, mm-hmm. Che vi rispondiamo. Mm-hmm. Poi non so te chi. Vabbè, il presupposto è che non ci arrestano.
0: Il presupposto è che non ci arrestano, esatto. Questo è il presupposto, infatti, meglio così, perché se no.
2: Hanno arrestato un altro amico caro.

0: course has done its work.
1: Sì. Se no, ferma, parte. Invece così è più...
0: Yeah, I think the flow is better. Better slide.

0: 87.9, 10 e 13, abbiamo da poco concluso la rassegna stampa di questa mattina e fra poco ci stiamo cercando di collegare con Tony La Piccirella per dare qualche aggiornamento sulla Global Summud flottiglia. Vuoi aggiungere qualcosa dall'altro lato? Come stai? Tutto bene? Non sei obbligato, eh?
1: No, sennò andrei con la rassegna meteorologica.
0: Ah, dovrebbe
1: però
0: piovere.
1: Però dei giorni scorsi.
0: Dovrebbe piovere.
1: Ieri c'era un po' di vento.
0: Era pure un po'...
1: Però c'era più sole e

Maltratado el corazón.

0: 87.9, 10:42. Buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Buongiorno in particolare all'altra voce dall'altra parte. Ciao, ci senti?
1: Sì, sì, mi sento.
0: Bene, ti sentiamo anche noi, siamo in compagnia appunto, come avevamo preannunciato, di Tony La Piccirella, che è stato su quest'ultima Global Summit Flottiglia. Senti, io partirei un po' dagli ultimi eventi, insomma, se ci vuoi raccontare com'è andata, come sono andati insomma questi ultimi giorni. Se non sbaglio, poi correggimi se sbaglio, però un elemento diverso, piuttosto rilevante fra le altre cose rispetto al primo attacco della la prima volta, insomma, che la Global Summit Flottiglia era partita ed era stata fermata, è che a questo punto è stata fermata in un momento precedente, cioè appunto in acque internazionali.
1: Sì, sì, diciamo che ci sono varie differenze. La prima è sicuramente che normalmente nelle missioni precedenti di Freedom Flottiglia e Global Summit Flottiglia il quadro legale o suppostamente legale nel quale si muovevano le forze di occupazione israeliane era appunto quello del blocco navale, che è a 100-150 miglia a secondo del momento dalle coste di Gaza. Questa volta invece pare estendersi a tutto il Mediterraneo. Noi eravamo a 700 miglia dalla Palestina. Ovviamente in un'operazione militare che sembra aver colto tutti alla sprovvista, in realtà sappiamo che invece molti stati europei, in primis la Grecia, erano assolutamente consapevoli e partecipi di quello che stava succedendo. Questo tipo di operazioni non può avvenire cogliendo tutti alla sprovvista. Il Mediterraneo è il mare più controllato del mondo, pieno di droni, da Frontex alla Guardia Costiera, a droni delle marine militari, satelliti. Le due imbarcazioni che hanno partecipato a questo atto di cosiddetta pirateria sono una nave cargo molto grande israeliana e una fregata. Questa nave cargo non può arrivare in poche ore dalla Palestina occupata sino a Creta, per cui sì, questo è sicuramente un livello diverso. Diverso è anche il tipo di propaganda, di narrazione fatta sia dal regime israeliano sia poi dai nostri governi.
0: Certo. Ci vuoi raccontare un po' come sono andate, insomma, si è parlato un po' come è andato effettivamente l'arresto e i momenti in cui c'è stato questo attacco?
1: Sì, dunque, allora, l'attacco è iniziato per le 10, la prima imbarcazione è stata colpita alle 10 di sera. All'inizio era stato davvero difficile capire cosa stesse accadendo, perché ovviamente nessuno si aspettava, nessuno di noi, aspettava un attacco del genere così distante. Tra l'altro molte delle persone che erano a bordo erano persone che poi sarebbero scese a Creta e sostituite con delle altre, stavano soltanto partecipando per quella tratta lì, per cui alle 10 sì, insomma, apprendiamo del primo attacco. I canali del WHF sono stati gemmati, cioè interrotti, disturbati. Abbiamo appreso anche di un messaggio della marina israeliana che sosteneva fossimo in una zona proibita, non si sa da chi o da cosa, e che insomma annunciava l'intercettazione. Ora, all'inizio qualcuno di noi credeva fosse un atto intimidatorio, perché proprio per la natura insomma completamente nuova di questo attacco. Invece poi qualche ora dopo è stata visibile sia la fregata che questa nave cargo illuminata, che abbiamo riconosciuto essere la stessa utilizzata durante l'attacco, il sequestro di ottobre. Quando abbiamo visto quella nave cargo abbiamo capito che insomma l'intenzione non era intimidatoria, ma insomma puntava a un vero e proprio sequestro di persone. Abbiamo perso all'inizio le comunicazioni con 11 imbarcazioni, poi gradualmente nell'arco di 5 ore con altre 21. Io ero sulla 21esima, quindi sono stato una delle ultime imbarcazioni a essere intercettate e ho avuto insomma, la fortuna di assistere a praticamente tutta l'operazione. Molte imbarcazioni, vabbè, sono state lasciate alla deriva, completamente distrutte, alcune con persone a bordo, mettendole in serio rischio. Sono state attaccate tutte da dei rig militari, dei gommoni tattici, che a bordo avevano 8-10 militari con fucili automatici, pistole, e puntavano direttamente all'equipaggio con dei mirini. Nel nostro caso si sono avvicinati puntandoci proprio questi fucili addosso, avevamo il corpo oppure insomma eravamo puntati. Quando sono saliti a bordo ci hanno strattonato, ci hanno messo in ginocchio a prua, anche mettendo, scarrellando come si dice, cioè mettendo il colpo in canna. Avevano un atteggiamento molto più aggressivo ed erano anche meno preparati delle volte precedenti, quindi probabilmente hanno ricorso a una parte insomma della loro milizia, che insomma normalmente non è addestrata a questo tipo di operazioni. Hanno dirottato le navi verso la nave cargo, le imbarcazioni verso la nave cargo, e poi hanno portato l'equipaggio di ogni imbarcazione all'interno. Eravamo 181 persone sul ponte, un ponte circondato da container all'aperto. Alcuni erano ammaestrati, altri no. Avevamo sempre 4-5 militari in passo montagna che ci puntavano i fucili addosso nell'arco di più di 30 ore. Non sapevamo la destinazione. All'inizio abbiamo pensato ci stessero portando ad Ashdod, dopodiché l'imbarcazione ha virato dopo credo 24 ore, mi avevo sospettato stessimo tornando a Creta. Io purtroppo, a me manca un pezzo di testimonianza diretta, perché sono stato il primo a essere stato messo in isolamento all'alba insomma dell'operazione, però dai racconti delle compagne e dei compagni ci sono stati molti pestaggi. Si dormiva lì per terra, esposti alle intemperie, all'acqua, alle onde. Alcuni sono stati ammaestrati col volto a terra per ore, insomma, con clavicole e scapole slogate. Sono state 21 persone che all'arrivo a Creta sono state portate in ospedale ricoverate. Successivamente sono stati messi in isolamento anche Tiago e Saif, che sono le persone che adesso rischiano di più, quindi sì. In questo momento sì.
0: A questo adesso appunto ci arriviamo, ti interrompo un attimo insomma anche per farti riprendere fiato, che ti volevo chiedere un'altra cosa, poi se vuoi insomma continua anche come preferisci. Ti volevo dire che penso che uno dei motivi fra i diversi per i quali è stata fatta questa iniziativa della Global Sumud Flottiglia è anche quello di accendere i riflettori e rimettere al centro la Palestina, no? Tutte queste violenze che comunque ci stai raccontando sono le violenze che il popolo palestinese vive quotidianamente e costantemente, insomma, i palestinesi e le palestinesi, appunto quello che accade nelle carceri, nei momenti di quando si viene arrestati, insomma i soprusi, la violenza e l'arroganza colonialista palestinese e israeliana. E quello che Tra l'altro, un'altra cosa che volevo ricordare è il fatto che è notizia dell'ultimo periodo dell'introduzione della pena di morte, insomma, normalizzata all'interno del sistema giuridico israeliano. Su questo ti volevo chiedere magari un aggiornamento, appunto, qual è lo stato dell'arte in questo momento, quindi sia la situazione delle altre barche che anche poi quello a cui stavi accennando, qual è lo stato dell'arte di Saif e Tiago.
1: Allora, dunque, sì, sicuramente una degli obiettivi della missione è quella di portare l'attenzione sulla Palestina. Ovviamente rispetto a 6 mesi fa abbiamo anche molti più motivi per ripartire. Diciamo che la strategia sperimentata per decadi su Gaza e sulla Palestina in generale è stata esportata in altre parti del mondo. L'accesso a cibo, acqua, risorse, insomma, è usata come arma, ed è questo esattamente il motivo per cui una missione umanitaria come quella della Global Smooth Flottiglia è pericolosa e infastidisce come regime israeliano. Tiago e Saif in questo momento sono stati, insomma, è stato esteso il periodo di detenzione a 4 giorni. Abbiamo avvocati che stanno lavorando li stanno seguendo. Insomma, si è mossa tanta attenzione internazionale. Stiamo cercando di capire anche quali tipi di trattamento stanno subendo. Apparentemente ci sono state torture, pestaggi. Sappiamo che Tiago è svenuto due volte durante dei pestaggi da parte dei militari israeliani. La situazione è molto preoccupante. Saif ha anche un ID palestinese, che per la legge in Israele vale più della sua cittadinanza spagnola. Quindi sì, occorre tenere alta l'attenzione, mobilitare e cercare di fare in modo di tirarli fuori da lì. E in questo stesso quadro, comunque, è uno dei motivi per cui diciamo, la missione non si ferma, ci stiamo riorganizzando, ovviamente consci dei rischi, stiamo valutando cambi di rotta, di tempistiche e anche, insomma, di coordinamento con un piano mobilitativo internazionale.
0: Sì, ma infatti qual è la situazione delle altre barche in questo momento? Perché appunto tante altre non sono state bloccate, no, ancora?
1: Sì, molte sono a Creta, okay. C'è la flotta greca che sta raggiungendo le altre barche a sud di Creta. C'è la flotta turca che ci sta aspettando in Turchia, quindi ci ricongiungeremo, più o meno si ritornerà al numero precedente. Alcune delle barche alla deriva sono state recuperate, tra cui la nostra. Questo è importante anche per avere un po' le prove di tutto, certo, quello che è stato fatto dalla forza di occupazione israeliana. E quindi sì, ovviamente è stato un colpo duro, ma sappiamo anche che questa operazione militare aveva come obiettivo anche l'interruzione della missione e quindi di tutta quella pressione che è in grado di esercitare a livello internazionale. Quindi proprio per questo ci dà motivo e forza di continuare.
0: Certo, immagino che se l'obiettivo della solidarietà è quello comunque di mettere al centro e tenere alta l'attenzione sulla Palestina e mettere al centro effettivamente la situazione in Palestina, lo stato colonialista israeliano e le ragioni del popolo palestinese, dall'altro lato appunto l'obiettivo di questo attacco è proprio quello di cercare di interrompere la solidarietà. Senti, io non so se vuoi aggiungere altro, ad esempio se ci sono prossimi appuntamenti appuntamenti o qualunque cosa ti viene in mente, insomma, sul quale vuoi porre l'attenzione?
1: Niente, vabbè, magari mi ripeto, però in realtà è importante dire che questo accanimento della Marina israeliana, proprio del governo in generale, su una missione come la flotta, proprio perché c'è una normalizzazione di negazioni di diritti fondamentali, quali l'accesso a acqua, medicinali, cibo e risorse, che per piegare la volontà di popoli interi ai diktat degli oppressori. E questa cosa sta venendo esportata in tutto il mondo. È una missione che è sia umanitaria che politica, che vuole rimettere al centro quanto questi diritti siano inalienabili e non siano negoziabili, è qualcosa di molto molto scomodo, e mette in luce anche questa forma terribile di violenza, e anche tutta una serie di menzogne, di propaganda, di farsa costruita attorno a un finto progetto di costruzione quale il Board of Peace, che non è altro che un progetto speculativo che anche nella sua peggiore forma non sta neanche funzionando e che nulla ha a che vedere con la volontà del popolo palestinese. Per cui questo è quello che per noi è importante mettere in luce e farlo non soltanto a parole, ma insomma navigando verso Gaza. E quindi chiamiamo tutte le compagne e compagni, la popolazione solidale, a unirsi insomma in questo sforzo internazionale, nelle piazze, nelle strade, nei luoghi di lavoro, nelle scuole.
0: Certo. Certo, senz'altro.
1: E andare insieme insomma verso casa, non soltanto proprio a livello, cioè fisicamente, proprio anche con la propria intenzione, volontà politica umana.
0: Certo, senz'altro, pure è importante sottolineare quell'aspetto di come effettivamente lo Stato israeliano, insomma, non trova argine all'interno del diritto internazionale o comunque anche di tutte quelle sovrastrutture internazionali che dovrebbero tutelare e che constatano per certi versi anche le violazioni di Israele. In questo senso, appunto, l'aspetto, il fenomeno, il fatto che più è riuscito a tenere argine a Israele sono state le mobilitazioni dal basso, quindi penso sia importante effettivamente ripartire da lì e ritrovare all'interno delle resistenze e delle azioni di solidarietà, qualunque esse siano, effettivamente un motivo di sostegno e di rilanciare la lotta.
1: Sì, diciamo che il confine, l'argine siamo noi, perché l'influenza israeliana non ha più confini, il blocco navale è stato tutto il Mediterraneo, ma in questi mesi invernali abbiamo anche potuto vedere come entra anche a terra e come i nostri governi si fanno strumento della loro oppressione, criminalizzando, arrestando, denunciando, sanzionando tutti i movimenti solidari e le comunità palestinesi anche in Italia, silenziandole con leggi anche bavaglio che insomma rendono molto molto difficile la denuncia pubblica di quanto di terribile accade. E come ci hanno detto i palestinesi da decenni, insomma, la morte del diritto in Palestina è la morte del diritto ovunque, è adesso più evidente che mai.
0: Certo,
1: quindi
0: certo.
1: Facciamo argine.
0: Certo, sì, senz'altro non sarà il diritto.

Radio Onda Rossa. Spazio Comunicazioni.

0: quindi spazio comunicazioni. Cominciamo con lunedì 4 maggio, oggi.
1: Tra poche ore.
0: Mobilitazione a Roma alle ore 18.30 a Piazza Cavour, nessuna mediazione sui nostri corpi, consenso libero, attuale e revocabile. Senza consenso è stupro, nessuna mediazione sui nostri corpi. Il governo Meloni tenta di imporre la sua visione del mondo macista e guerrafondaia attraverso provvedimenti e decreti legge autoritari e patriarcali.
1: Diciamo no al DDL buongiorno, perché elimina dal testo della legge sulla violenza sessuale, già approvato a novembre, la parola consenso. Così la responsabilità della prova ricade su chi la violenza la subisce. Se non lotti, non urli, non resisti, non è stupro. In questo modo i nostri corpi sono considerati sempre disponibili fino a prova contraria. Non accetteremo nessuna mediazione a ribasso sull'autodeterminazione dei nostri corpi. L'unica modifica che siamo disposte ad accogliere è l'inserimento del consenso libero, attuale e irrevocabile.
0: Quindi diciamo no al decreto sicurezza, diventato ormai legge, che limita la libertà di manifestare con misure coercitive, divieti e arresti preventivi anche per minorenni, rafforzando i poteri di polizia, aumentando così la probabilità di subire abusi. Una legge razzista e discriminatoria che colpisce i diritti delle persone migranti, ancora una volta isolate e criminalizzate. Una legge degna di uno Stato autoritario che interpreta la sicurezza come forma di repressione. Diciamo no perché queste proposte sono contro l'autodeterminazione di tutte noi e alimentano la cultura dello stupro e della prevaricazione, colpendo le donne e le libere soggettività LGBTQ+. La mobilitazione è permanente, il 4 maggio invaderemo le strade con i nostri corpi liberi e autodeterminati.

Martedì 5 maggio alle ore 18:30 a Casale Alba 2 in via Gina Mazza, un fiore per Jaime, incontro e convivio in ricordo del cofondatore della Brigata Callejera di appoggio alla mujer, Elisa Martinez, con le compagne di Città del Messico. Perdonate la pronuncia pessima. Nonché domani mattina alle 11 circa da queste frequenze potrete sentire una trasmissione con la Brigata Callejera per ricordare Jaime Montejo.

0: Radio Onda Rossa, ancora spazio comunicazioni, merende rigeneranti allo spigolo, merende rigeneranti di primavera, percorsi di conoscenza verso il ritrovamento di una dimensione empatica della natura, nella lotta allo sfruttamento sugli esseri viventi, alla delega medica, alla dipendenza dagli specialismi imposti dal dominio, per liberare forze sinergiche nella pratica quotidiana. Martedì 5, luna piena, tempesta di ovuli e ormoni, senso di colpa e dovere, sfertilizzare sessualità. Tutto questo allo spigolo, sul crocicchio della via di Braccio da Montone e via Fanfulla da Lodi al Pigneto, presso la libreria anarchica L'Idea.
1: Sempre domani 5 maggio alle ore 17, merenda nel cortile del Sesto Ponte a Laurentino 38. Vogliamo dare una mano a Sandra per coprire le spese dell'ultimo saluto a Enzo, un amico super dolce che abbiamo perso qualche mese fa, recita il volantino. Porta quello che vuoi, un contributo per la colletta, almeno proviamo a togliere i soldi dal peso sul cuore. Dunque l'appuntamento è domani alle 17 al Sesto Ponte del Laurentino 38.

0: perché A, non hanno determinato alcun sviluppo positivo al sistema educativo, B, non possono misurare competenze perché sono costituite da test decontestualizzati a risposta chiusa o aperta univoca. C, la valutazione delle competenze richiede strumenti specifici, l'utilizzo di test contraddice il concetto stesso di competenza. D, hanno diffuso nelle scuole la pratica del teaching to test, sottraendo tempo e attenzione alla didattica attiva. Quest'anno i quiz invalsi si svolgeranno nella scuola primaria in due giornate consecutive, il 6 e il 7 maggio, il che ci consente di bloccarne il maggior numero convocando lo sciopero sia il 6 sia il 7. Non chiediamo ai docenti e data di scioperare per due giorni, ma di scegliere il giorno in cui lo sciopero avrà maggiori effetti. Però anche gli altri ordini di scuole non coinvolti nei quiz hanno validi motivi per scioperare e mobilitarsi in quelle giornate, per cui abbiamo deciso di estendere lo sciopero alle scuole di ogni ordine e grado, aggiungendo al rifiuto delle prove invalsi i seguenti obiettivi, che sarebbero il recupero di almeno il 30% del potere acquisto dei docenti e data, e sarebbe anche ora.
1: Per i docenti è data pensione corrispondente all'ultimo stipendio in età compatibile con un lavoro gravoso e esurante, assunzione su tutti i posti disponibili e ripristino del doppio canale per eliminare il precariato, ruolo unico dei docenti della scuola d'infanzia, della scuola dell'infanzia alla secondaria di secondo grado. No alla riduzione a 4 anni dei percorsi di istruzione secondaria, no alle indicazioni nazionali 2025, no all'autonomia differenziata. Questo è un comunicato dell'esecutivo nazionale COBA Scuola, che indice uno sciopero per generale della scuola per il 6 e 7 maggio. Officine naturali, autoproduzione erboristica, il consueto appuntamento che si tiene al Forte Prenestino. E il prossimo appuntamento è il
0: 6 maggio, il tema è quello degli oli essenziali.
1: Ah.
0: Quindi il 6 maggio è mercoledì, gli orari sono dalle 19 alle 21.
1: Il Forte Prenestino in via del Pino a Centocelle.
0: E per la serie Cineforum siamo al Bakunin, dove mercoledì 6 maggio verrà proiettato Ratataplan, il film di Maurizio Nichetti. Siamo al centro anarchico, gruppo anarchico Bakunin, FAI Roma e Lazio, in via Vettor Fausto 3 alla Garbatella.
1: Antisionismo e repressione, presentazione del dossier, questa volta a Firenze, giovedì 7 maggio alla sala conferenza InfoPoint in piazza della stazione 4 a Firenze, contro ogni censura e processo, a fianco di chi lotta. Ospiti l'avvocato Sauro Poli e il giornalista Antonio Mazzeo. Quindi antisionismo e repressione a Firenze il prossimo giovedì.
0: Torniamo al Forte Prenestino, venerdì 8 maggio alle ore 19, la proiezione del documentario L'ultima neve, Appennino terremotato e conflitti in alta quotia. Ci sarà un incontro con Veronica Machiavelli, regista del documentario Osservatorio Conflitti Ambientali Cratere, e Enrico Mariani, autore del libro Abitare Sospeso, etnografia nel post terremoto del 2018. Del 2016-2017 in Appennino Centrale. E dunque appuntamento al Forte Prenestino in via Federico Del Pino, venerdì 8 maggio alle ore 19.
1: Da venerdì 8 maggio inizia il 21esimo festival

0: internazionale immaginaria, e 3 giorni di cinema delle donne tra visioni politiche e desiderio. Dall'8 al 10 maggio il cinema Nuovo Sager di Roma accoglie la 21ª edizione di Immaginaria, International Film Festival on Lesbian and Other Rebellious Women, appuntamento di riferimento per il cinema indipendente delle donne. 3 giorni di proiezioni, incontri e dialoghi con registi e attrici per dare spazio a narrazioni ancora marginalizzate nei circuiti mainstream e riflettere sul ruolo del cinema indipendente contemporaneo.
1: Venerdì 8 maggio, la serata di apertura alle ore 20, con una serata speciale, un momento di incontro, festa e condivisione per inaugurare insieme questa nuova edizione. È dedicata alla 21ª edizione a Edda Billy, che ci ha lasciato nel 2026, figura storica del movimento femminista e lesbico italiano, recentemente scomparsa. La ricorderemo durante l'inaugurazione per celebrare insieme una ribelle che continua a ispirarci. Quindi alla 21 ci sarà la proiezione di When Night is Falling, il film cult di Patrizia Rosema, recentemente restaurato in versione 4K. Appuntamento quindi al nuovo Cinema Sacher con la 21ª edizione di Immaginaria, e l'8, il 9 e il 10 maggio.

Concerto Benefit allo Spazio Anarchico 19 luglio, concerto Benefit per lo Spazio Anarchico 19 luglio al Centro Sociale Sparta con l'8 maggio. Lo Spazio Anarchico 19 luglio non si chiude, alle ore 22 concerto Benefit con Boicotta Cesare, Death Metal stagionato da Viterbo, Laser Hate e Hardcore Metal da di Belgrado, Tractors Agri Metal da Viterbo, dalle ore 21 buffet vegano, stand editoria. E quindi venerdì 8 maggio il Benefit è per lo Spazio Anarchico 19 luglio e il posto invece è il Centro Sociale Sparta con via Selinunte 57.

0: Passiamo a sabato 9 maggio, come ogni sabato, biomercato in Certosa, tanti piccoli produttori per una spesa sana e consapevole. Presso il Giardino Liberato in Certosa, che si trova in via Galeazzo Alessi, a partire dalle 10 fino alle 14.
1: Quale futuro per l'Europa? Crisi economica, sovranità e guerra, come salvarci? Al giardino della sede Ampi del Via del Trullo 239, sempre il 9 maggio, sabato prossimo alle ore 17.30, presentazione del libro Eurosuicidio, con un dialogo con l'autore Gabriele Guzzi, economista, un comunicato firmato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, sezione Trullo Magliano.
0: Equinox alla Torre, sabato 9 maggio, a partire dalle 18 fino all'alba della domenica. Musica, artisti, autoproduzioni, DJ set non stop dalle 18 alle 5 di mattina il giorno dopo, workshop, yoga e bioenergetica, acrobatica aerea, fire show, installazioni, Space Invaders full showcase and friends.
1: Space Invaders.
0: Alla Torre.
1: Il 9, sabato prossimo alla Torre, via Bertero 13, no fascism, no sexism, respect the place, yourself and the others.

0: siamo arrivati a domenica 10 maggio, assemblea pubblica il 10 maggio, domenica alle 16 all'Arena di Corviale. Da qualche mese è impossibile entrare e uscire da Corviale senza essere videosorvegliati, le telecamere che hanno invaso il quartiere sono arrivate senza troppe spiegazioni, qualificandosi come elemento di progresso volto a rendere il quartiere più smart all'interno di un più ampio progetto centrato sull'installazione di una rete 5G.
1: E quindi per questo è in programma un'assemblea alle ore 16 di domenica 10 maggio
0: all'Arena di Corviale, dietro il terzo lotto.
1: Assemblea contro la militarizzazione e il controllo.
0: Ed era questo l'ultimo comunicato per quanto riguarda lo spazio comunicazioni di quest'oggi.

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Buongiorno.
1: Buonasera.
2: Dov'è il bagno?
3: Per me è un americano decaffeinato.
1: Per me è un cappuccino d'orzo con latte di soia o avena, grazie.
2: Dov'è il bagno?
0: 5 caffè.
1: Un toast non tostato.
3: Uno spritz senza ghiaccio.
2: Dov'è il bagno?
1: Un ghiaccio senza spritz.
0: I 5 caffè diventano 4, di cui uno macchiato.
2: Com'è il bagno? Chiacchiera al bar. 90 minuti per interrompere il ritmo frenetico che contraddistingue i nostri tempi.
0: Uno strumento di approfondimento che ci permetta di superare l'opinionismo in favore di un'elaborazione più sfaccettata e collettiva, a partire da esperienze individuali e da voci che nel dibattito pubblico sono delegittimate.
4: Chiacchiera al bar vuole conservare la leggerezza colloquiale e il valore esperienziale del bar, lasciandosi alle spalle invece sedie, tavolini e la superficialità della chiacchiera.
2: La radio, oltre la radio. Il bar, ma senza il bancone.

0: Grazie, grazie.
1: Grazie.
2: Grazie,
1: grazie.
3: Grazie, grazie moltissimo ancora. Ora vorremmo presentarvi un brano. Questo brano si chiama Dopo niente è più lo stesso.

50 on his third dunk. On the slam jam hammer.

0: Interferenze.
1: Brigata Callejera
2: presente.
1: Brigata Callejera
2: presente.
3: Respeto total al trabajo sexual. Respeto total al trabajo sexual.
4: Inizia la gira della Brigata Callejera di appoggio a Elisa Martinez, organizzazione di, con e per sex worker.
5: Alle lavoratrici sessuali del mondo, a tutti studenti che sono consapevoli del loro potere storico di fare cambiamenti nel mondo, alle donne che sono vittime di tratta a fini sessuali e lavorativi, a mezzi di comunicazione che continuano ad essere uccisi e fatti sparire per aver detto la verità, alle madres buscadoras, alle anarchiche del mondo che continuiamo a lottare per l'autogestione, a tutti gli animalisti del mondo che continuano ad organizzarsi per fermare il dolore degli animali, agli ambientalisti che mettono a rischio la vita per

diamo il benvenuto alla Brigata Callejera de Apoyo Elisa Martinez con il primo incontro a Laurentino 38 Squad il 27 marzo alle

0: Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
1: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
2: in simultanea su Wombat,
3: Onda Rossa,
0: Neanderthal,
4: Eustachio,
1: Quar,
5: Blackout,
6: Spore.
7: Ben ritrovate, ben ritrovati, Radio Wombat, Ponte Radio. Oggi tocca a noi prendere il testimone di questa staffetta, chiamiamola così, che si alterna, vede alternarsi 7 radio, come dice la nostra sigla ormai finalmente aggiornata, 7 radio affini che raccontano ogni volta un tema diverso. E siamo qua a prendere appunto il testimone di questo ciclo che ha visto parlare di energia per tutto il mese. Le varie radio, nostre amiche, ci hanno raccontato dell'energia, consumi di energia sotto vari aspetti. Ora tocca a noi, oggi, 1° maggio, che festeggiamo in radio, raccontandovi il nostro punto di vista wombattesco su appunto la questione, la cosiddetta questione energetica, la cosiddetta crisi energetica. E quindi proviamo a farlo in un modo leggermente forse diverso per dare una voce in più e per aggiungere un pezzetto a quello che è stato detto dalle altre radio finora, fin qui, perché appunto si parla di crisi energetica. Sì, questo nei media mainstream ricorre spesso questo termine, si parla di crisi energetica dando per scontato che tutte sappiamo che c'è una crisi energetica in corso, si fa riferimento a come dire, l'esaurimento delle fonti fossili, e che quindi chiaramente questo è un ovvio problema, si fa riferimento alla crisi climatica, ai cambiamenti climatici, le emissioni di CO2, quindi tutti gli annessi che sappiamo bene, e le crisi anche geopolitiche che fanno sì che ci sia disponibilità o no di una determinata energia, che quindi si possa accedere, il prezzo possa crescere o diminuire. E ok, tutto bene, questo più o meno c'è abbastanza chiaro. Quello che spesso viene dato per scontato e a nostro avviso non è abbastanza indagato è il fatto che la domanda energetica, la domanda di energia effettivamente stia crescendo in maniera esponenziale, e che quindi la cosiddetta crisi energetica non c'è soltanto perché c'è meno energia a disposizione o vorremmo che ce ne fosse di meno o vorremmo che fosse diversa, ma anche perché noi stiamo chiedendo di più effettivamente.
8: Esatto, stiamo chiedendo di più e diciamo, anche se stiamo chiedendo di più, le crescite di energia richiesta vengono giustificate con il fatto che ok, sì, dovremo consumare sempre di più energia, ma la maggior parte dell'energia, il 90% più o meno, verrà coperta dalle rinnovabili, no? Ecco, le rinnovabili, meno male, insomma, che arrivano le rinnovabili, così produciamo meno CO2 e inquiniamo di meno, eccetera, eccetera. Certo, è vero, però anche queste rinnovabili arrivano con dei costi abbastanza importanti dal punto di vista del territorio dove questa energia è richiesta direttamente. Perché? Perché a parte che le rinnovabili hanno bisogno delle proprie infrastrutture, quali pannelli solari o pale eoliche, di cui sentiremo qualcosa tra poco.
7: E che vanno prodotti, ovviamente.
8: E che vanno prodotti,
7: con esatto, altro consumo di energia.
8: Esattamente. E poi comunque se aumenta il fabbisogno energetico, devono aumentare e ingrandirsi anche tutte le infrastrutture che questa energia devono trasportare e far arrivare magari a casa nostra oppure in punti dove serve questa energia. Ecco, e qui possono sorgere altri problemi.
7: e sorgono, e lo vedremo all'interno di questa puntata. Del resto ne abbiamo parlato anche nelle scorse puntate del Ponte Radio, altre radio ci hanno raccontato dei problemi legati ai parchi eolici, quindi a tutta la produzione eolica. A volte anche da questi microfoni vi abbiamo raccontato delle questioni che riguardano invece la produzione attraverso il nucleare, attraverso fonti anche non rinnovabili, niente affatto, ma che insomma diciamo che ogni fonte di produzione di energia ha porta con sé un grosso portato di problemi. E quindi quello che diciamo che vogliamo indagare oggi è il cambiare tipo di produzione energetica, ma bisogna anche diminuire la domanda in maniera drastica, perché non è più sostenibile non solo mantenere questo tipo di domanda, ma soprattutto, come lo vedremo, aumentare, come invece stiamo facendo in maniera esponenziale. Quindi questo è un pochino il riassunto di cosa vi vogliamo parlare durante le nostre due orette di trasmissione della puntata del Ponte Radio di oggi. E però vogliamo partire da due piccole interviste che abbiamo fatto per aggiornare un pochino su due lotte territoriali a noi vicine, che quindi abbiamo seguito. Qui Radio Wombat, per chi non la conoscesse, per chi ci ascoltasse solo adesso, una radio fiorentina che opera nel territorio fiorentino e provincia e dintorni, insomma, ci siamo trovati spesso a contribuire, per quanto ci riguarda, a dare voce a queste due lotte. In particolare una riguarda la centrale, la costruzione che ahimè è già in corso abbondantemente della centrale elettrica in un quartiere alla periferia nord di Firenze, e un'altra invece è la devastazione dei crinali del Mugello, dell'Alto Mugello, per la costruzione di ormai possiamo dire due parchi eolici, e anche su questo fronte vedremo appunto un aggiornamento. Partirei dalla centrale elettrica di Sode Castello, anche perché è vicina territorialmente a noi, la sentiamo molto vicina e ci fa piacere dargli spazio.
8: Ecco, sì, è una caratteristica, diciamo, di questi due progetti, come tanti altri progetti sentiremo ora nelle interviste e anche dopo, è il fatto che hanno dei vincoli temporali per essere realizzati e quindi per avere finanziamenti per costruire queste infrastrutture molto stringenti. Questi vincoli molto stringenti, di cui il PNRR è un esempio, per esempio la centrale elettrica del Sodo Castello, che sentiremo adesso l'intervista, deve essere ultimata entro questo giugno. Quindi cosa significa? Significa che le amministrazioni anche devono... hanno poco tempo per sentire i cittadini, organizzarsi per mitigare, diciamo, gli impatti ambientali, e gli stessi cittadini hanno poco tempo per scoprire cosa sta avvenendo nel loro territorio e agire, diciamo, di conseguenza.
7: Eh beh, sì, anche perché l'abbiamo visto altre volte, insomma, si mette davanti la crisi energetica e quindi la conseguente problema di interesse strategico nazionale, e lì non si può più dire niente, no? Così come stiamo assistendo alla questione del riarmo come qualcosa di ineluttabile a quale non ti puoi opporre. È evidente che bisogna fare tutti così, perché si è deciso in questa maniera. Stessa cosa per la questione energetica, quindi se diventa, c'ha il bollino di interesse strategico nazionale, i progetti diventano magicamente più opachi, con tempi molto veloci, molto rapidi, e chiaramente per noi è molto più difficile poi opporci. Sì. Ci ascoltiamo quindi questa prima intervista che abbiamo realizzato, durata di una ventina circa di minuti, e poi a seguire io direi vi invece facciamo ascoltare l'intervista a Crinali Liberi, che ci racconta un po' delle lotte in Mugello per quanto riguarda l'opposizione al parco, un secondo nuovo grande parco eolico sui crinali mugellani. Quindi partiamo intanto però dalla centrale del Sodo Castello.
8: Buonasera a tutti e a tutte, siamo con Massimiliano del Comitato Osservatorio Quartiere 5 della zona Il Sodo Castello a Firenze.
3: E oggi stiamo parlando di un progetto che è iniziato, parlando sin dalle origini, nel 2008 con la costruzione di Via Chiuso dei Pazzi, e come compensazione di questa via che spezzava la campagna storica fiorentina era stato promesso un parco pubblico. E invece così non è andato e è sopraggiunto un altro progetto. Massimiliano, vuoi introdurci questo progetto?
4: Sì, buonasera a tutti. E sostanzialmente in un'area di circa un paio di ettari, forse qualcosina di più, al posto di un parco pubblico è comparsa miracolosamente una cabina di trasformazione dell'Enel. Una cabina di trasformazione enorme, perché si tratta di una cabina di trasformazione della potenza complessiva di 80 megawatt, cosa che non mi risulta nel circondario fiorentino esista da in altre installazioni, e che sostanzialmente è stata, diciamo, progettata e pensata quando pare che il comune e sicuramente anche i cittadini della zona ne erano completamente all'oscuro. Quindi sostanzialmente è successo che quest'area dove doveva sorgere il famoso parco nel 2023 è stata acquistata da Enel e la Regione Toscana ha autorizzato l'installazione di questa centrale, di questa cabina di trasformazione da alta a media tensione, usando anche la possibilità da parte della Regione, sembra che esista una legge, non so quanto giusta, sembra che esista una legge dove a livello regionale possono essere cambiate le destinazioni di uso, valicando tutte quelle che sono le indicazioni date a livello comunale. Tra l'altro quella zona è una zona prospiciente ad alcune ville medicee, Villa La Pietra e Villa La Petraia si vedono benissimo dalla zona in cui sorge questo cantiere, e a parte tener conto dell'abbattimento di un centinaio di olivi secolari, il tutto ovviamente va a modificare tutto quello che è a livello panoramico l'ambiente prospiciente alle ville medicee. Anche questo tra l'altro potrebbe essere oggetto di discussione, perché non siamo mai riusciti a capire quando la zona è come si dice, è zona di rispetto per la presenza di queste ville e quando non lo è. Certe volte si ha la sensazione che a seconda di ciò che fa comodo venga cambiato il tutto proprio per comodità. Scusate.
3: E quindi ecco, è stata costruita questa cabina di trasformazione che diciamo più che una cabina, che è il termine tecnico, ricorda molto più una centrale elettrica, tant'è che è così che è stata chiamata dal comitato e dagli abitanti del rione che sono insorti contro questo progetto. E quindi che tipo di centrale è stata costruita? C'erano qualche alternativa, come mai non sono state percorse e quali sono le caratteristiche di quella che verrà costruita?
4: Allora, diciamo che dal punto di vista tecnico il termine corretto è cabina di trasformazione, perché si tratta di un'area dove arriva la tensione dei tralicci di alta tensione, quindi di 125.000 volt, che arriva lì e viene trasformata in media tensione, che è, non mi ricordo se 10 o 15.000, ma sostanzialmente è un passo intermedio prima di avere il 220 che usiamo tutti nelle nostre case. Quindi è nella catena di distribuzione dell'energia elettrica è il primo tassello per arrivare dalla distribuzione vera e propria all'utenza finale. Ora, qui sembra si siano giustificati con il fatto che questa è una cabina di tipo smart, ovvero sia una cabina che riesce a trasformare l'energia in entrambe le direzioni, cioè da alta a media tensione e da media a alta tensione. Peccato che sostanzialmente nel circondario non ci siano grossi generatori di tensione che possano generare media tensione da poter essere trasformata in alta tensione per l'utilizzo anche lontano dalla zona stessa. Ora, il fatto di averla fatta proprio lì e di quella grande potenza ci mette dei dubbi sull'effettiva utilità, perché fin dall'inizio chi ha deciso questa installazione si è attaccato all'utilità per l'ospedale di Careggi, cosa che non è vera, perché l'ospedale di Careggi ha una generazione di energia autonoma con una turbina a gas presente fin dal 2013, attiva fin dal 2013, e che ha un contratto di manutenzione fino al 2033. Tra l'altro, questa turbina a gas, che genera, diciamo, come potenza di picco poco sopra i 10 megawatt, l'energia che genera viene consumata per poco meno della metà dall'ospedale di Careggi stesso. La rimanente viene venduta come energia disponibile per la rete di distribuzione Enel. Quindi sostanzialmente si capisce bene che, anche ipotizzando degli sviluppi, diciamo, a livello ospedaliero, vuoi che ci mettano le intelligenze artificiali, che sono molto energivore, vuoi che espandano l'ospedale stesso, passare da avere una centrale da 80 megawatt per i 5 megawatt attuali che servono a Careggi ha poco senso. Poi sono venute fuori, diciamo, le motivazioni dovute alla mobilità elettrica, ma anche lì si può facilmente smentire, perché normalmente la mobilità elettrica, a parte il fatto che ancora la mobilità elettrica qui in città è da vedere, perché ci sono poche colonnine di ricarica e pochi mezzi. Adesso ultimamente, e per fortuna lo dico, ci sono diversi autobus elettrici che ovviamente hanno bisogno di essere caricati, ma anche la carica dei mezzi elettrici viene fatta a medio-bassa potenza di notte, perché c'è una grossa disponibilità di tempo per accumulare energia. Quindi io, che tra l'altro ho lo scooter elettrico, anche se non ha grandissima potenza, riesco a caricarlo a bassa potenza a casa durante la notte senza impattare tutti gli altri consumi. E lo stesso vale per mezzi elettrici, specialmente se si parla di mezzi che vengono usati a livello cittadino. È inutile avere a disposizione grandissime potenze, perché non servono. E tra l'altro abbiamo molti dubbi anche sulla scelta a livello tecnologico che è stata fatta per questa centrale. Primo, per il discorso del fatto che è stata eretta senza fondazioni e poi c'è stata compattato del terreno, o meglio dei detriti intorno. Quindi è stata fatta più sollevata rispetto al piano del terreno, sembra adducendo delle motivazioni di pericolosità per eventuali alluvioni che in quella zona non ci sono mai state. Tra l'altro, nel 1966, quando ci fu la famosa alluvione di Firenze, io, che ero già nato, ero lì capace di intendere e di volere, sostanzialmente mi sono reso conto che io, avendo 10 cm di acqua in garage, nonostante che Firenze fosse sott'acqua, mi sono reso conto che lì l'alluvione non c'è proprio arrivata. Oltretutto non ci sono fiumi vicino, e quindi ci sembra proprio una scelta di

0: e però diciamo sono più che sufficienti per i fabbisogni del territorio, perché anche nei periodi di alto consumo energetico, d'estate con i condizionatori, eccetera, eccetera, queste zone non hanno, perlomeno a mia conoscenza, non hanno mai sofferto di blackout significativi che potessero dare indicazione di scarsa energia. Oltretutto, qui si parla di 80 megawatt in più, che è una cosa enorme, perché se uno pensa al classico contratto da 3 kilowatt per le famiglie, qui si parla di qualche decina di migliaia, 5.000, almeno 5.000 famiglie in più. Che queste 5.000 famiglie in più non si capisce da dove spuntino fuori.
1: Ok, e quindi insomma questa cabina, questa centrale è uscita un po' dal nulla in fretta e furia anche perché c'erano delle scadenze da parte della regione e del comune, immagino, per i fondi del PNRR. E quindi insomma con questa fretta e furia, prima ci hai accennato al fatto che siete riusciti a scoprire all'ultimo che veniva costruita questa centrale. C'è stata qualche comunicazione col comune? Si è riusciti a parlarci? Oppure è veramente una cosa che è stata calata dall'alto e che non riusciamo, a cui non riusciamo a trovare utilizzi pratici?
0: Direi l'ultima che hai detto, perché nonostante tutte le nostre richieste di chiarimenti, spiegazioni, delucidazioni, ma anche richieste di collaborazione, perché alla fine tutti noi che siamo maggiorenni e vaccinati si capisce bene che all'aumentare del fabbisogno energetico è ovvio che ci vuole più energia da poter essere distribuita. La cosa triste invece è che qui è stato fatto tutto alla chetichella, è stato fatto tutto mettendo i cittadini della zona davanti al fatto compiuto una volta che era stato già tutto deciso. La regione sostanzialmente utilizzando la sua possibilità di cambiare le destinazioni d'uso dei terreni ci ha messo del suo. La conferenza dei servizi è stata fatta con il comune senza nessuna informazione sul territorio e il comune stesso poi alla nostra richiesta di chiarimenti, di spiegazioni e così via, si è trincerato nel classico muro di gomma che abbiamo trovato ovunque. Quando il nostro presidente della regione, che non voglio neanche nominare, si è presentato sul posto e ha farfugliato 4 o 5 cose che sostanzialmente non hanno portato a nulla, nonostante, ne dico una proprio eclatante, aveva promesso un tavolo tecnico di confronto con la stessa Enel. La stessa Enel, quando c'è stato questo incontro con Giani, si è trincerata dietro la risposta più facile che gli poteva venire fuori. Il progetto è così e non lo si modifica, non c'è verso. Il tavolo di confronto non c'è mai stato, nonostante tutte le nostre richieste, la regione non ci ha mai risposto. È stato chiesto al comune, non ci hanno mai risposto. È stato chiesto al quartiere e non ci hanno mai risposto. Quindi sostanzialmente si capisce bene che dal loro punto di vista non c'era voglia di entrare in contatto con il territorio. A differenza di tutto quello che viene pubblicizzato, coinvolgeremo i cittadini, le aree verdi, bla bla bla bla bla bla bla bla, tutte parole che sostanzialmente fanno a cazzotti con quello che abbiamo visto nella nostra parte di territorio, perché poi alla fine Firenze è amministrata dagli stessi che hanno magari promesso in altri posti altre cose e così via. A noi ci hanno proprio trattato come pezze d'appieli. E durante tutte le nostre attività del comitato che è venuto fuori da quando è venuta fuori la notizia,

0: e nella distribuzione. Mi sono reso conto che le iniziative a livello nazionale sono tantissime e andando un pochino a capire più nel dettaglio di cosa si trattava, mi sono trovato davanti a altre situazioni del genere e non più tardi di 9 mesi fa sono entrato in contatto con un'organizzazione che segue tutte queste, diciamo, imposizioni, perché poi alla fine di imposizioni si tratta, fatte da Enel Distribuzione attraverso le regioni, attraverso i comuni consenzienti, per l'utilizzo di questi fondi, che poi sia utilizzo, diciamo, utile o meno, è tutto da dimostrare, perché come ho detto prima di questa cosa non si capisce l'utilità. Quindi ho parlato personalmente con organizzazioni e comitati sparsi un po' in tutta Italia, uno di Pordenone, uno di Padova, uno a Ferentillo, dove sostanzialmente si capisce che Enel Distribuzione è andata giù diritta di concerto con le regioni senza fare la minima analisi o la minima comunicazione con il territorio. Mi hanno addirittura spiegato che nella zona di Ferentillo, dove ci sono tutte valli, sostanzialmente Enel, che voleva fare la centrale, la cabina lì e solo lì, hanno preso un terreno molto più ampio e ci fanno nel terreno rimanente le casse di espansione per le eventuali alluvioni. Invece di farla in un posto più sicuro, si va a rischiare un qualcosa di imprevedibile, perché con i cambiamenti climatici adesso io non posso prevedere se anche a casa mia prima o poi sarò alluvionato o no. Però i soldi ci sono, vanno spesi, vogliono farla lì, la fanno lì e ci mettono quello che loro pensano per proteggerla, che poi alla fine è più o meno quello che hanno fatto lì da noi, sopraelevando il tutto e togliendo luce a me e agli altri vicini. Quindi questa è la situazione attuale che abbiamo bene o male in tutta Italia, perché le iniziative sono decine e decine. Ora io, diciamo, a livello di comitati ne ho trovati 5 o 6, ma non escludo che ce ne siano altri, ecco.
1: Va bene, grazie mille Massimiliano per questa introduzione alla centrale elettrica del Soto Castello e ricordo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che c'è un comitato in zona, Comitato Osservatorio 5, che può essere contattato anche su Facebook in caso appunto qualcuno avesse qualche domanda o volesse partecipare a questa protesta. E niente, grazie mille.
0: Niente, buonasera a tutti.

0: Eccoci qua, siamo in una piccola intervista con Fabrizia La Roma Iezzi della coalizione ambientale TES, ovvero Transizione Energetica Senza Speculazione. Ti ringraziamo intanto per esserti data disponibile per questo piccolo collegamento e siamo qui con te appunto per chiederti un aggiornamento riguardo alla situazione del no eolico nei crinali mugellani. Quindi ci spiegherai magari meglio te appunto in quali ambiti, in quale zone si svolge la lotta in questo momento.
1: Sì, allora è stato presentato un altro progetto che riguarda l'Appennino Mugellano, un progetto di impianto industriale eolico di torri alte 200 metri di altezza di fronte al Monte Falterona, ai confini del Parco Nazionale Foreste Casentinesi. Sei torri eoliche nel corridoio ecologico che connette il Parco Nazionale Foreste Casentinesi con il Prato Magno. Quindi un corridoio ecologico prezioso per la fauna, per la flora, per l'avifauna e che appunto è percorso da sentieri di crinali 00 CAI di rilevanza paesaggistica di grande bellezza. E poi arriva questo corridoio ecologico alla Consuma, alla riserva biogenetica di Vallombrosa e poi al Prato Magno. Quindi si andrebbe a industrializzare, a rendere sito industriale, quindi privato di vincoli paesaggistici e tutele ambientali, un ecosistema naturale montuoso tra i meglio conservati proprio perché contiguo al Parco Nazionale. E quindi noi per difendere i crinali liberi di l'onda comune del Parco Nazionale, porta di accesso al Parco Nazionale e Montagna Fiorentina insieme a San Gaudenzio, vogliamo proporre un invito, un appello e anche un'adesione alla mobilitazione di sabato 9 maggio e anche domenica 10, per la difesa dell'Appennino Mugellano e della montagna fiorentina dalla trasformazione in sito industriale eolico. Invitiamo amministratori, comitati, associazioni, cittadini alla marcia popolare di sabato 9 maggio, che partirà dalla stazione di Contea Londa Firenze e si concluderà in piazza del Comune di Londa, dove si terrà un'assemblea pubblica con diversi interventi. Invitiamo tutti coloro che hanno a cuore la difesa dei territori, amano la montagna e il Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, ad aderire a la 2 giorni, organizzata dai Comitati dei Crinali Liberi Londa, Progetto Confluenza, Coalizione Ambientale TES, Associazione Italia Nostra Firenze, che appunto vedranno questa partecipazione proprio all'onda, che è anche, oltre a essere Appennino Mugellano, è anche Montagna Fiorentina. La sera di sabato si invita chi vuole continuare insieme la 2 giorni a una salita collettiva per una cena condivisa e pernottamento in Appennino sul crinale di Crociamori e ridiscesa il giorno dopo con sosta e accoglienza presso un'azienda agricola e una struttura ricettiva che hanno presentato osservazioni al progetto eolico Londa della società Ergo Renewables, che fa riferimento a Eni. Invitiamo tutti ad aderire alla Dichiarazione dei Popoli della Montagna, nata presso la Grande Quercia di Poggio Nato Costato, il 15 marzo scorso, per chiamare collettivamente alla mobilitazione congiunta. La sua costruzione è avvenuta nell'ambito dell'iniziativa organizzata per tutelare dall'industrializzazione eolica il prezioso e unico corridoio ecologico che collega appunto il Parco Nazionale alla Consuma, a Vallombrosa e al Prato Magno. E quindi ecco, è un momento molto importante anche alla luce dei lavori che si stanno svolgendo sul Monte Giogo di Villore Corella, che vede chilometri e chilometri di sentiero 00 Italia, sentiero E1 Europa e Egea Grande Escursione Appenninica, deforestati dalle bellissime faggete e sbancati e cementificati per diventare le autostrade dei mezzi eccezionali di trasporto delle pale eoliche, che sul Monte Giogo di Villore sono alte 170 metri.
0: Ok, guarda, scusami se ti interrompo, grazie quindi assolutamente per questo invito. Ti volevo quindi chiedere, per avere meglio un quadro della situazione per noi e per chi ci ascolta, quindi ci sono due progetti in contemporanea, se mai correggimi se sbaglio, quindi uno a Monte Giogo di Villore che purtroppo è già iniziato, i lavori sono già iniziati, e invece questa mobilitazione è anche per questo primo progetto, magari però si spera soprattutto per contrastare invece questo secondo, più recente, a Londa, giusto?
1: Sì, che ancora non è stato autorizzato e quindi sono state prodotte delle osservazioni al progetto che sono pubblicate al link della Regione Toscana, settore valutazione di impatto ambientale, e sono pubbliche. E queste osservazioni hanno poi fatto sì che fossero richieste delle integrazioni ulteriori alla società eolica Ergo Renewables, che ha chiesto una sospensiva di 6 mesi, e questa sospensiva con la consegna delle nuove integrazioni sarà ai primi di luglio. Ecco perché questa mobilitazione è importante per ricevere un ascolto da parte della Regione Toscana, e anche perché l'amministrazione del Comune di Londa faccia sentire chiaro la sua difesa dei crinali liberi e la sua opposizione al progetto, che andrebbe a distruggere quella che è l'identità di questo luogo, che è quella di essere porta di accesso a un parco nazionale.
0: Chiarissimo, ok. Appunto, ancora grazie. Allora sarà da avere l'attenzione, continuare ad avere l'attenzione alta anche fino a luglio e anche da luglio in poi, quindi. E, ti volevo chiedere, riguardo alla, in chiusura, alla Dichiarazione dei Popoli della Montagna, chi e come può aderire, cioè anche da privati o più magari da associazioni, enti e quant'altro?
1: Possono essere cittadini, associazioni, comitati, addirittura anche sindaci, perché adesso stiamo vedendo che tanti sindaci stanno scendendo in campo con le associazioni, con i comitati, con gli esperti, con i cittadini, per difendere i territori dalla speculazione energetica, che è una vera e propria colonizzazione estrattivistica, che calata dall'alto è interessata ai fondi PNRR e agli incentivi. Noi paghiamo in bolletta negli oneri di sistema le rinnovabili 25 volte di più della Spagna di quanto pagano i cittadini spagnoli e anche 15 volte di più della Germania. Quindi noi rivendichiamo nella dichiarazione dei popoli della montagna la democrazia energetica, cioè la scelta deve essere della comunità su come attuare la transizione ecologica, che non deve essere speculativa, non deve prevedere dissesto e degrado ambientale. E quindi deve avvenire secondo i principi di una transizione energetica senza consumo di suolo, occupando superfici che sono cementificate, sono già urbanizzate e che sono disponibili e attualmente sono inutilizzate. Secondo ISPRA ci sono migliaia di chilometri quadrati, arterie autostradali con barriere antirumore, ferrovie, parcheggi, capannoni, centri commerciali, che sono disponibili per le ferre, per il fotovoltaico e sono completamente inutilizzati. Quindi ogni comunità ha la sua specificità, ogni territorio ha le sue caratteristiche, e la transizione energetica è veramente ecologica quando è democratica, pubblica, partecipata. E quindi noi siamo molto favorevoli alle comunità energetiche rinnovabili solidali, che però nascono dal basso e senza società che poi rivendano l'energia e speculano sull'energia per farne profitto.
0: Chiarissimo. Ci puoi dare un riferimento per, non so, un link, qualcosa per appunto aderire alla dichiarazione?
1: Sì, allora abbiamo una mail che è crinali.liberi.londa@gmail.com, alla quale chiedere informazioni per la marcia per i 2 giorni e anche per inviare la propria adesione, il proprio sostegno, il proprio contributo. Anche contributo scritto. Ecco, perché se ci possono essere anche dei testi che possiamo leggere durante la marcia e anche durante l'assemblea. Quindi se uno partecipa è bellissimo, è importantissimo, è fondamentale. Qualora uno fosse distante e non potesse arrivare alla marcia, può inviare uno scritto che noi accogliamo e che possiamo leggere.
0: Perfetto, grazie. Ultimissimo riferimento a questo punto, se avete un sito piuttosto che una pagina social per rimanere aggiornate sulle vostre iniziative e su come va avanti la lotta.
1: Sì, allora noi abbiamo 2 gruppi Facebook, uno comitato Crinali Liberi Londa, uno comitato Tutela Crinale Mucellano, dove si può essere iscritti, richiedere di essere iscritti ed essere aggiornati continuamente sulle iniziative.
0: Perfetto, ti ringrazio tantissimo e un grazie di solidarietà anche da Radio Wombat. Ciao.
1: Grazie a tutti voi, grazie mille.
2: E rieccoci sempre, Ponte Radio ovviamente, Radio Wombat. Quest'oggi, allora, questi erano due aggiornamenti che vi abbiamo fatto sentire su due lotte territoriali a noi vicine, che appunto su cui volevamo un pochino dare un riassunto e raccontarla a chi magari non le conosceva. Però adesso entriamo un po' nel vivo dell'argomento che volevamo un po' approfondire, che era appunto la domanda energetica. Quindi va bene la crisi energetica cosiddetta, va bene il produrre energia, che tipo di energia, rinnovabile, non rinnovabile, fossile, ok, ma perché c'è questa enorme domanda energetica, quanta ce n'è e come ci stiamo comportando, spoiler, malissimo di base. E quindi per iniziare a affrontare questo argomento, che lo vedremo è piuttosto tecnico e anche un po' difficile, insomma, nel senso che ci sono vari aspetti complessi da considerare, ci siamo dette che forse aveva senso partire da un primo glossario, dando delle prime coordinate che sono anche un po' un disclaimer. Uno, perché potremo anche durante il corso di questa puntata dire delle inesattezze di cui ci dovrete perdonare, perché non siamo del mestiere, abbiamo provato a barcamenarci, ma insomma, prendete le nostre informazioni sempre con le giuste pinze. E poi perché dovremo dirvi dati, snocciolare dati, numeri, statistiche, che se non si ha un minimo di coordinate in testa si rischia di fraintendere.

0: essere, che ne so, la macchina elettrica, ma anche il nostro telefono, eccetera, ha bisogno per funzionare durante un determinato tempo.
1: Esatto, e altra questione che vogliamo un po' chiarire all'inizio, perché è fonte di grosso fraintendimento, è il fatto che molto spesso quando andiamo a guardare i dati di consumi energetici e per meglio dire di domanda energetica, si tende a confondere i confini nazionali, cioè si aggregano questi dati per confine nazionale, per cui per esempio si dirà, e lo diremo, che gli Stati Uniti consumano X o che la Cina consuma X, però questo dato tiene conto, cioè questi dati si riferiscono al consumo localizzato geograficamente in un dato paese, quindi le industrie localizzate su quel territorio consumano X, le case che sono fisicamente all'interno di un confine nazionale consumano X, ma in realtà per avere un dato veramente più realistico e come dire, che ci dia un'idea davvero vero della situazione globale, questo dato andrebbe calcolato in modo diverso. Faccio due esempi stupidi ma che forse rendono l'idea. Le industrie cinesi consumano molta energia, come sappiamo, per produrre dei prodotti che poi esportano. Il grosso di questi prodotti non vengono consumati internamente, ma la domanda di questi prodotti in realtà è verso l'estero. Quell'energia è da attribuire alla Cina o a altri paesi? In realtà la domanda energetica per produrre quegli oggetti è nostra, non della Cina, cioè è di chi poi alla fine va a consumare quei prodotti. Una miniera in Africa che consuma acqua per estrarre le terre rare che poi servono per esempio alla produzione di chip, ok, l'acqua viene consumata in Africa fisicamente in quel paese, quindi si può dire che l'Africa ha un consumo di acqua di X. Ma la domanda da dove arriva? Non arriva certo dall'Africa, o perlomeno in misura, come sappiamo, molto minoritaria. Quindi quando vedremo, e lo vedremo a breve, i consumi che vengono calcolati nel mondo, in realtà dovremo guardarli in maniera molto diversa, perché quando si parla del fatto che i consumi elettrici, per esempio, o comunque in generale energetici degli Stati Uniti sono enormi, dentro questo dato non c'è in realtà tutto quello che viene prodotto in altri paesi, in una logica squisitamente colonialista e estrattivista, e quindi si accolla, come dire, ad altri paesi. Stessa cosa per quando poi ci sono delle industrie che fisicamente stanno in altri paesi e che però sono di proprietà di altri paesi. Lo vedremo, questo è il caso tipico delle industrie tecnologiche, Amazon, Google, le grandi big tech, che hanno la produzione in Irlanda, in vari paesi del mondo, e che però chiaramente la proprietà, sappiamo, non è certo irlandese e non è certo africana o cinese. Quindi questo è un piccolo prologo per come dire, dare un po' di coordinate.
0: Esatto, faccio un esempio per riprendere al discorso che stavo facendo prima sui watt ora, i watt eccetera, e anche le aziende tecnologiche e il loro consumo. Facciamo finta che abbiamo una macchina elettrica e che consuma magari 17 kilowatt e mezzo, kilowatt è diciamo un multiplo, scusate, kilowattora, 17 kilowattora e mezzo, che è un multiplo dei wattora, per percorrere 100 chilometri. Ora, noi abbiamo delle stime che dicono che il consumo dei data center delle aziende tecnologiche nei paesi Giappone, Cina, Europa e Stati Uniti sarà di 845 terawattora, che sono una quantità molto più grande dei kilowattora, cioè tipo con 12 zeri in più accanto al numero. Quindi l'energia che viene utilizzata da questi data center qua farebbe percorrere a quelle macchine che dicevamo circa, insomma, farebbe percorrere 100 chilometri a quante macchine del tipo che dicevamo? 56 miliardi di macchine.
1: Ok, ottimo.
0: Per esempio.
1: Ma dove devi andare? tutte queste macchine. Quindi sì, arriviamo un po' alla parte dei consumi. I consumi nel mondo che, come vi dicevamo, sono molto diversi, sono molto diversificati. Allora, per dare due dati brutali, il totale dell'energia, e anche qui stiamo approssimando questo termine in maniera enorme, però l'energia consumata nel 2026 dagli Stati Uniti è 4.300 terawatt ora. L'Italia, per farvi un esempio, invece consuma circa 295 terawatt ora all'anno, quindi siamo 295 contro 4.300. Ok, sono paesi anche geograficamente meno estesi, però come dire.
0: Sì, esatto. Poi, dal momento che questi dati precisi in questo ambito sono spesso difficili da trovare, queste cifre sono sicuramente approssimabili al diciamo il consumo medio fatto da ogni cittadino moltiplicato per ogni cittadino, quindi appunto questi sono 4.300 terawattora, sono il diciamo quanta energia consumano tutti i cittadini degli Stati Uniti e quanta energia consumano tutti gli italiani. Poi certamente gli statunitensi sono molti di più, però hanno anche uno stile di vita diciamo molto diverso dal resto del mondo, no? Infatti ci possiamo porre la domanda se il fatto che stiamo tutti iniziando a consumare più energia, forse stiamo iniziando a vivere un po' più anche come gli statunitensi, che notoriamente sono uno dei paesi che consuma
1: Sprecone.
0: Di più, esatto, pro capite.
1: Quindi diciamo che la domanda chi consuma di più nel mondo energia è molto facile rispondere, e anche si poteva intuire senza grossi numeri. Cioè, quindi, oltre a essere responsabili dei maggiori problemi ambientali, in realtà i paesi industrializzati sono i maggiori consumatori di energia al mondo. E nonostante sono il 15% della popolazione globale, più o meno all'incirca, il consumo energetico di questi paesi supera il 50% dell'energia consumata in totale in tutto il mondo. E, invece parlavamo proprio rispetto agli Stati Uniti. Sì, gli Stati Uniti sono chiaramente il caso un po' esemplare, sono un po' il problema macroscopico, perché si classificano al primo posto per il consumo di energia pro capite, quindi quella che dicevi te, cioè proprio del singolo abitante degli Stati Uniti, perché solo negli Stati Uniti vengono consumate 2297,8 MTEP. Cos'è MTEP? È un'unità di misura che non conosco, vabbè, all'anno. Sostanzialmente un cittadino statunitense consuma mediamente quasi 8 tonnellate di petrolio ogni anno, che è più o meno l'800% della media mondiale. Quindi probabilmente mi sa che è un'unità di misura che si riferisce ai combustibili fossili. Comunque, vabbè. In Italia, per fare un paragone, un cittadino medio consuma meno della metà di un abitante degli Stati Uniti. Quindi, insomma, più o meno sono questi i conti che così. E a questo punto perché, però, perché un po' l'hai già accennato, però perché, ora va bene che è facile sparare contro gli Stati Uniti, cioè, insomma, non abbastanza facile, ma insomma, è un po' sparare sulla Croce Rossa dal punto di vista di critica, però perché effettivamente gli Stati Uniti consumano così tanto? E non stiamo tenendo conto dei consumi dislocati in altri paesi, ma riferibili comunque agli Stati Uniti.
0: Beh, allora, innanzitutto, per esempio, è risaputo che gli Stati Uniti, la loro industria, insomma, non la loro industria, anzi, la loro economia si basa non sull'industria, ma sul consumo delle persone. Quindi, in secondo luogo, lo stato sociale, diciamo, la pensione, i trasporti pubblici e quant'altro sono molto, diciamo, lasciati un po' a loro stessi, no?
1: Sanità,
0: e
1: sì.
0: La sanità, eccetera. Quindi cosa succede? Per esempio, per i trasporti pubblici gli statunitensi sono obbligati a spostarsi in macchina o in aereo, anche perché la linea ferroviaria praticamente non esiste. Hanno inoltre una cultura basata molto sul consumo, quindi cibo preconfezionato,
1: Che sappiamo produce in realtà molto inquinamento e molta energia.
0: Esatto, poi insomma in generale mangiano molto di più, bevono molto di più, passano molto tempo al chiuso, quindi usano molta elettricità e il riscaldamento. E inoltre, dato che non hanno, diciamo, lo Stato non deve raccogliere soldi per finanziare, per esempio, la sanità pubblica, le scuole, eccetera, eccetera, i beni sono tassati di meno per incentivare il consumatore a consumare quindi di più e quindi a fare, diciamo, più spese, a inquinare di più, eccetera. Questo è il risultato, ecco.
1: Sì, senza contare che banalmente anche per una questione di clima, no? Spesso viene detto, vabbè, nei paesi più freddi si consuma di più perché chiaramente bisogna riscaldare. Ora, non è che invece nei paesi caldi non si dovrebbe consumare, perché nei paesi molto caldi ci potrebbe essere un aumento, per esempio, di condizionatori elettrici. Questo non succede perché spesso questi paesi sono poveri, quindi semplicemente non si possono permettere di accendere il condizionatore a cannone come invece viene fatto nei paesi industrializzati. Quindi molto spesso l'equazione clima, non è veramente efficace nella logica.
0: No, piuttosto un'equazione soldi, ecco, chi ha più soldi
1: Esatto.
0: da poter spendere e ha le risorse, diciamo, energetiche a basso costo, allora le utilizza di più ed inquina di più, ecco, diciamo, è più questo determinante, a mio parere.
1: Sì, senza contare il ultimo, ma non ultimo, il complesso militare e industriale più grande al mondo, che ora non abbiamo il tempo di approfondire quanto sia inquinante anche a livello proprio di produzione di armi, ma sappiamo che e anche lì è un'altra industria che generalmente dislocano altrove. Sappiamo che molte armi che vendiamo agli Stati Uniti le produciamo in Italia, per esempio, quindi quanto del consumo elettrico, per esempio, per produrre le armi che poi vendiamo agli Stati Uniti è da attribuire all'Italia e quanta agli Stati Uniti. Boh. E vabbè, ora, a questi consumi che abbiamo visto essere enormi sostanzialmente e che insomma ci permettono di guardare l'affermazione che siamo in una crisi energetica forse sotto un'altra luce, in realtà sono previsti degli incrementi nei prossimi anni giganteschi e questo forse è il dato veramente più preoccupante, nel senso che fino ad adesso non eravamo degli stinchi di santo, eravamo sicuramente con un grosso problema di consumo energetico smodato, ma le previsioni per il futuro non solo a rigor di logica dovrebbero diminuire, perché se ti rendi conto che siamo in una situazione ecologica esplosiva, tu dovresti diminuire. No, non solo non stiamo diminuendo, non solo non stiamo, non abbiamo intenzione di pareggiare, ma vogliamo incrementare moltissimo. Quindi le previsioni sono disastrose e proviamo adesso un pochino a raccontarvele.
0: Esatto, per esempio avevamo detto poco fa che gli Stati Uniti hanno un totale dell'energia consumata è 4.300, ricordiamoci questo numero, 4.300, poi l'unità di misura è terawattora, se qualcuno se lo vuole
1: Già la
0: guardare.
1: fissa.
0: Esatto. Ora, per i data center utilizzati per l'intelligenza artificiale, i calcoli, eccetera, si stima che nel 2030 solamente negli Stati Uniti arriveranno a consumare una cifra annua di 424 terawattora, che sono il 10% del consumo mondiale di energia all'interno degli Stati Uniti, ma ricordiamo che l'Italia è 295, quindi quasi la metà, cioè i data center degli Stati Uniti consumeranno quasi il doppio del consumo di tutti i cittadini italiani.
1: Sì, cioè
0: Quindi
1: i soli data center.
0: i soli data center.
1: Sì, tra l'altro mi faceva ridere che avevamo trovato questa notizia che sta parlando molto spesso, cioè soprattutto per i data center che sono localizzati nella maggior parte negli Stati Uniti, almeno al momento, poi si stanno organizzando per espanderli in tutto il territorio, lo vedremo, ma negli Stati Uniti ce ne sono veramente moltissimi. E si prevede un incremento di domanda energetica dei data center degli Stati Uniti del 130%, In questo 130% di incremento dovrebbe essere incluso anche questo progetto che si chiama Stargate, che io non capisco se questo nome gliel'hanno dato per ironia, per il film di fantascienza andato malissimo, classico, noto per essere un grossissimo flop, e che raccoglie questo progetto, fondamentalmente è un progetto dove hanno investito 500 miliardi di dollari varie aziende per costruire dei data center che consumerebbero fondamentalmente 18 gigawatt ora, mentre in un anno consumerebbero 157 terawatt ora, solo questo progetto Stargate, quindi non tutti i data center, ma solo, esatto, i data center afferenti a questo ottimo progetto Stargate. Altri dati numerici che dovete stare un po' col taccuino in mano, mi rendo conto che stiamo facendo una grossa snocciolata di numeri, però è purtroppo per dare un'idea un po' servono. Altri numeri che possiamo dare sono la Cina, che passerebbe da cioè che fondamentalmente parte da 102 a 276 terawattora. Mentre l'Europa passerebbe dai 64 attuali ai 109 terawattora. Stiamo parlando solo di data center,
0: sì,
1: di consumo, di domanda di energia derivante dal data center. E il Giappone, che passerebbe da 15, se non sbaglio, al 36.
0: Sì, più o meno, ecco,
1: insomma,
0: sì,
1: da,
0: sì.
1: No, scusa, da 19 a, insomma, questo è. Quindi fondamentalmente si tratta a volte di un raddoppio, a volte di molto di più, insomma. E sì, per farvi un altro paragone, il Portogallo aveva un consumo totale nel 2023 di circa 52 terawattora, questa volta invece parliamo di consumi generali di tutto il paese Portogallo, quindi calcolato come consumo pro capite per numero di abitanti, il calcolo che avevi fatto anche prima. E quindi questo è il numero, 52 terawattora per il Portogallo. In realtà, se confrontiamo i dati, praticamente solo i data center degli Stati Uniti consumeranno nel 2030 una cosa come 8 Portogalli e mezzo, che è un'unità di misura, mi piaceva un sacco. E comunque il Portogallo è sotto le stime del,
0: sì,
1: del consumo pro capite globale.
0: Esatto, poi pensare che appunto il Portogallo è il 37esimo posto per consumo pro capite, pensiamo a tutti gli altri paesi che stanno addirittura sotto il Portogallo, quindi diciamo, se si fa una stima, probabilmente solamente i data center negli Stati Uniti consumerebbero quanto un numero enorme di stati. Poi una cosa che secondo me è anche utile per fare attenzione quando si legge degli articoli, spesso negli articoli vengono citati in inglese magari United States Data Centers, che qui traducendolo in italiano non si capisce se sono i data centers degli Stati Uniti e quindi delle aziende americane o negli Stati Uniti.
1: Sì, e grande ambiguità.
0: Spesso e volentieri io penso che si invece riferiscano ai data center negli Stati Uniti, perché diciamo rimane molto oscuro un po', ecco, quali siano le aziende dove operano spesso e volentieri aziende americane per costruire questi data center.
1: Sì, tra l'altro ora non l'abbiamo detto, forse avremmo dovuto premetterlo prima, noi stiamo parlando di data center dando per scontato effettivamente che cos'è, che tutte sappiano di cosa si tratta, dopo magari scenderemo un po' più nel dettaglio, però il data center fondamentalmente è il cuore della tecnologia digitale, perlomeno attuale. È una questione che non va data per scontata. Molto spesso quando parliamo di tecnologia sembra un po' che ne parliamo in termini religiosi, no? O quasi come se fosse una calamità o una grazia che ci è arrivata dal cielo, a seconda di come la vediamo. Cioè è arrivata e dobbiamo farci conti, no? In realtà sono scelte molto precise, sono delle strategie tendenzialmente unicamente dettate dalla logica del profitto, che fanno in modo che le cose vadano in una direzione o in un'altra. Quindi il flusso di sviluppo tecnologico in cui ci troviamo adesso, che abbiamo deciso che debba andare a questa velocità e che debba andare in una direzione così precisa, è una scelta piuttosto precisa. Fuori dai microfoni prima ci dicevamo il decidere che gran parte della nostra a livello proprio di consumi spicci di persone a livello individuale passa dall'utilizzo di certe tecnologie sul tuo computer all'utilizzo su un computer centrale. Faccio un esempio, il fatto che la musica non ce l'abbiamo più fisicamente sul nostro computer di casa, non l'ascoltiamo quindi, volendo pure offline dal computer di casa, ma che l'ascoltiamo ormai in maniera piuttosto massiccia online, quindi su YouTube, su Spotify, in questi grandi centri che quindi devono essere attrezzati anche per gestire tutta questa mole di connessioni contemporanee. Questa roba qua è una scelta che abbiamo deciso, cioè abbiamo deciso che il mondo doveva andare in quella direzione. In fondo possiamo dirci che è più comodo, ma in fondo a livello proprio di consumo individuale non è che abbiamo scoperto la cura per tutti i tumori del mondo. Cioè in fondo continuare ad ascoltare il nostro MP3 sul computer piuttosto che invece ascoltarcelo su Spotify, non è che ci abbia cambiato così tanto la vita, l'ha fatto a livello invece di impatto ecologico, perché a quel punto devi costruire dei data center enormi, che sono appunto questi centri di stoccaggio e per certi versi stoccano dati e per certi versi invece operano dei calcoli continuamente. Sono enormi centri di calcolo che devono stare costantemente accesi, devono avere dei sistemi di elettrici, di raffreddamento, e che implicano tutta una serie di cose molto gravose.
0: Esatto, e secondo me una cosa da specificare, che magari potrebbe essere già chiara a tanti e a tante, ma ad altri invece no, è che tutte le volte che magari siamo con il telefono, il computer, connessi a internet e carichiamo una pagina internet, oppure facciamo la famigerata domanda all'intelligenza artificiale, oppure, non so, utilizziamo un servizio di streaming come qualsiasi tipo, cosa sta succedendo? Ci stiamo collegando a un computer, un data center in qualche parte del mondo che deve processare magari il film che ci stiamo guardando, la domanda che abbiamo fatto all'intelligenza artificiale, eccetera. E quindi in questo processo cosa fa? Si scalda, a parte che deve stare sempre acceso e sempre connesso a internet per essere sempre a disposizione degli utenti che chiedono un contenuto online, no? E quindi si scalda, e cosa succede? Questo calore ha bisogno di essere dissipato, ha bisogno di essere smaltito, quindi con acqua, eccetera. Quindi anche magari quando stiamo guardando un film su Netflix, magari, non lo so, il data center sta in un paese terzo, che può essere per esempio l'Argentina, e il nostro film su Netflix sta contribuendo a togliere, diciamo, acqua in Argentina, ecco, perché quell'acqua lì verrà utilizzata per raffreddare il data center da cui stiamo guardando il film.
1: Sì, sta contribuendo in maniera massiccia, come abbiamo visto da questi numeri che vi abbiamo snocciolato finora, che poi avevano lo scopo di farvi capire quanto effettivamente questa roba impatta. Gran parte della tecnologia, dell'utilizzo della tecnologia, si sta spostando dal nostro computer, per capirsi, dal nostro telefono, dal nostro dispositivo singolo, a i grandi data center. Quindi i calcoli, per dirla in maniera molto grossolana, approssimativa, i calcoli non li fa più il tuo computer, non sono più a carico tuo, del tuo computer, ma sono a carico di un grande data center altrove, che però abbiamo centralizzato, ma paradossalmente, almeno da questo punto di vista, la centralizzazione comporta un enorme dispendio di energia e di costi ecologici sostanzialmente.
0: Esatto, e poi appunto avevamo detto all'inizio puntata che tutto questo fa bisogno di energia in più, che sarà richiesto da, insomma, le industrie eccetera a livello mondiale, verrà coperto per il 99%, si dice che verrà coperto per il 90% da energie rinnovabili. Bene, è vero, però queste energie rinnovabili hanno bisogno delle terre rare per essere, insomma, sostenute, per creare tutto quello che c'è bisogno, diciamo le batterie, per esempio,
1: chip,
0: eccetera, eccetera. Le terre rare, una cosa che spesso e volentieri non è approfondita, che le terre rare si chiamano così non tanto perché sono rare nel mondo da trovare, ma perché la loro estrazione è talmente complessa e devasta talmente tanto i territori che sono poche le nazioni in cui è le nazioni del mondo, i territori nel mondo in cui è possibile fare tale estrazione, perché chiaramente tanti paesi non vogliono. Ci ritroviamo magari a estrarli in paesi che non hanno altra scelta e che magari li abbiamo messi proprio noi nella posizione di non avere altra scelta.
1: Ma se noi espandiamo le colonie, le terre rare sono di meno, sono meno rare. Sì, il quadro è abbastanza devastante. Fondamentalmente i consumi, come abbiamo visto, e quindi la domanda di energia sta aumentando, detta molto grossolana, in generale, perché per esempio un dato che non riguarda questo la tecnologia è il fatto che fa più caldo, no? Cioè che chiaramente il cambiamento climatico fa sì che si debba raffreddare molto di più. Cioè la banale questione del l'inverno dura di meno e l'estate è sempre più calda, e quindi l'aumento di condizionatori sta chiaramente comportando una domanda, una crescita della domanda. In più c'è la grossa, enorme questione dei data center che abbiamo visto fino ad adesso e non abbiamo approfondito, perché davvero non c'era tempo, la produzione di chip, la produzione a cui tu facevi riferimento, sia dei chip ma di altri componenti elettronici che compongono ormai praticamente qualsiasi oggetto che abbiamo in casa o nelle macchine o addosso. Quindi il decidere che noi dobbiamo essere costantemente digitali e che la nostra macchina deve avere 16 milioni di chip, deve contenere 16 milioni di chip per fare in modo che ci possa essere un aggiornamento continuo, che ci debba dire il meteo di quel momento, questa roba qua comporta la produzione di un botto di chip, di componenti, che hanno una domanda energetica smodata, che ora appunto non abbiamo tempo di approfondire, ci vorrebbe una puntata a sé stante, ma che è veramente enorme. E ora tutto questo enorme fabbisogno si dice che dovrebbe essere coperto per il 90% delle rinnovabili, ma questo dato fa ridere, non è assolutamente credibile almeno per adesso. E si inizia a parlare di nucleare che dovrebbe venire in soccorso, ci si scervella sul perché, su come fare, su quale metodo usare, le eoliche, l'eolico, il fotovoltaico, ma la verità è che stiamo domandando troppo.
0: Sì, esatto, in sostanza la soluzione qual è? Chiudersi in casa, consumare in casa l'elettricità e tutti i beni di cui abbiamo bisogno, da mangiare non usciamo nemmeno per fare la spesa, ci arriva tutto a casa, così spendiamo anche più soldi, e fuori devastiamo tutto, ci mettiamo centrali nucleari, ci mettiamo tutte le infrastrutture come le centrali elettriche che abbiamo detto, i cavi sopra, sottoterra, da tutte le parti, e le pale eoliche e quant'altro, e così va avanti, ce la facciamo.
1: Bellissimo. E quindi direi che con questo quadro ridente possiamo mettere uno stacco musicale per farvi riprendere un attimo fiato, che però sarà uno stacco per così continuare questo ballo sfrenato del consumo senza fine.

cuore senza valore, tutte sospira e grida d'amore. In questo modo io pensai, faccio soldi più che mai. Non feci in tempo, sapete perché? C'era Madonna prima di me. Mi è sembrato molto ingiusto, perché anch'io faccio l'artista, e su questo io ci insisto. Mangio, bevo e

era gentile e raffinato, mi avevano fuoco nei mazzate. E l'uomo giusto, io pensai, lo sposo e non lo lascio mai. Non feci in tempo, sapete perché? C'era la moglie prima di me. Mi è sembrato molto ingiusto e son tornata a far l'artista. E su questo io ci insisto, mangio, bevo e sto sempre in vista.

Ecco, se non vi siete suicidate con questo quadro ridente che vi abbiamo fatto, ci vogliamo addentrare un pochino sulla questione della produzione tecnologica che vi abbiamo già accennato. Vi abbiamo accennato velocemente che cosa sono i data center e che, come impattano su questa domanda energetica, questo ritmo così folle e inarrestabile perché lo vogliamo, perché altrimenti non è vero che sarebbe così inarrestabile. E quindi volevamo addentrarci un po' meglio nei consumi dei data center e quindi parlare in particolare del prima e il dopo il boom dell'intelligenza artificiale, perché in realtà c'è un prima e un dopo, lo vedremo. Allora, partiamo da il prima, ovvero dati aggiornati al 2022, perché il boom dell'intelligenza artificiale più o meno viene datato intorno al 2023, diciamo tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023, che è quando viene lanciato, non tanto lanciato, ma insomma quando prende davvero piede ChatGPT, che è un po' l'inizio di questa hype dell'intelligenza artificiale. E se guardiamo i dati prima del boom, quindi prima del 2022, cioè prima del 2023, quindi aggiornati al 22, il consumo di elettricità stimato per i data center globali, quindi tutti, è stato nel 2022, nel solo 2022, è stato di 200, diciamo tra i 240 e i 340 terawattora. Ricordiamoci il dato che dicevamo all'inizio, ovvero dei 294 terawattora dell'Italia, quindi siamo molto abbastanza di

0: è una roba, un'altra roba folle, che adesso, grazie all'hype dell'intelligenza artificiale, sembra essere caduta un po' di moda, cioè non se ne parla più così tanto. Cioè, fino a poco tempo fa era quella la buzzword che sentivamo di più, adesso è un po' caduta in disuso, ma comunque c'è e consuma uno stonfo. Il consumo del mining delle criptovalute da solo è stato stimato intorno ai 110 terawattora nel solo 2022, lo 0,4 più o meno della domanda globale annuale di elettricità. Quindi la rapida crescita dei carichi di lavoro gestiti dai grandi data center, quella di cui vi parlavamo prima, ha comportato un grosso aumento del consumo di energia negli ultimi anni, e diciamo che si è stimato che cresce, almeno fino al 2022, cresceva tra il 20 e il 40% in più ogni anno, che capirete che è un dato da solo devastante. Per esempio, se guardiamo l'elettricità, cioè se combiniamo insieme il consumo di elettricità di Amazon, Microsoft, Google e Meta, poi vedremo dopo che calcolare questo dato è molto difficile, e quindi boh, prendete questi dati con le pinze, però questo uso combinato è più che raddoppiato tra il 2017 e il 2021, quindi diciamo che in 4 anni è passato da circa scusa, è arrivato a circa 72 terawattora, non so da dove si partiva, ma insomma è raddoppiato, quindi insomma. Per un altro dato che abbiamo usato per far capire un po' la questione è l'uso di energia elettrica nei data center in Irlanda, che è più che triplicato dal 2015. Arrivando a rappresentare il 18% del consumo totale di energia nel 2022, dell'energia dell'Irlanda, dell'intera Irlanda. I data center e altri utenti non industriali di grandi dimensioni dovrebbero rappresentare il 28% della domanda nazionale dell'Irlanda entro il 2031, per i data center e altri utenti non industriali di grandi dimensioni, a meno che la capacità di generazione non aumenti, ma vabbè, cioè anche qui la risposta non può essere produrre più energia. In Danimarca l'uso di energia da parte dei data center dovrebbe aumentare 6 volte entro il 2030 ed arrivare a rappresentare quasi il 15% del consumo di energia elettrica nel paese. Prendiamo questi due paesi non a caso perché sono paesi in cui le big tech hanno insomma, il grosso delle loro industrie, delle loro sedi. L'Irlanda da anni ha fondato la propria economia sul facilitare la colonizzazione, insomma, sul permettere a queste grandi big tech di mettere radici, defiscalizzando, insomma, incentivandole in tutti i modi. Però il consumo che queste big tech richiedono abbiamo visto, è enorme. Ora, prima si diceva fuori dai microfoni che comunque a livello di questa cosa produce anche molto spesso blackout. Se questi consumi vengono richiesti in un paese molto industrializzato, con una rete elettrica molto potenziata, su cui si è molto lavorato, il costo ecologico è devastante, però generalmente non ci sono grosse ricadute a livello di blackout, per esempio, di interruzioni di corrente, cioè potreste non accorgervene da quel punto di vista. Se iniziamo a guardare paesi come l'Africa, con quindi una rete elettrica sottodimensionata rispetto a questa enorme domanda, anche perché generalmente il consumo era molto minore, ecco lì si stanno sperimentando dei blackout molto più importanti e le ripercussioni, anche spicce proprio a livello di utenze domestiche, sono molto importanti. Non perché questo di per sé voglia dire chissà che, ma dalla dimensione.
1: Esatto, poi insomma, una cosa che secondo me sarebbe da tenere in considerazione è che questi data center per l'intelligenza artificiale, che ora io non so se nei data center per l'intelligenza artificiale sono incluse anche per esempio le intelligenze artificiali che fanno funzionare per esempio gli algoritmi.

0: dei social network, no? Anche quelle sono intelligenze artificiali. E la cosa che a me, diciamo, scalda un pochino è che questi algoritmi qua sfruttano tutti i bias cognitivi dei consumatori, degli utenti, e che quindi li inducono a stare più su Instagram, chattare di più con l'intelligenza artificiale, e quindi sfruttando questo nostro bisogno di continuare, ci inducono anche a consumare di più, ad avere bisogno di più informazioni, diciamo, da questi data center, e quindi a contribuire purtroppo anche noi a, diciamo, questi blackout in Africa,
1: Devastazioni di
0: la
1: tutti i tipi.
0: devastazione dei territori, ecco, e del clima.
1: Ma sì, ma ci dicevamo prima che comunque sia è molto classico, se vogliamo, in termini capitalistici, la creazione a tavolino di una domanda, cioè nel senso questa domanda di energia che sembra ineluttabile, sembra inevitabile, in realtà è qualcosa di creato a tavolino per creare consumo e per creare profitto, perché è chiaro che se viviamo in un'epoca in cui Instagram è considerato un bene primario, fondamentale, rinunciabile, non è che questa cosa è successa e basta, è successa perché te l'hanno spinta, perché ti hanno in qualche modo indotto a credere che tutti i giorni che questo fosse un tuo bisogno fondamentale, primario, senza il quale moriresti. Quindi adesso si fa lo stesso giochino con questa nuova bolla che è di entusiasmo, che è l'intelligenza artificiale, perché bisogna creare un bisogno, cioè c'è necessità di renderla qualcosa di necessario, di ineluttabile, di rinunciabile, e a quel punto poi sarà ovviamente molto più difficile tornare indietro, perché se ovviamente ci mettiamo nelle condizioni di dover essere dipendenti da una tecnologia e facciamo di tutto perché questa tecnologia risulti fondamentale, e questo perché? Perché attira investimenti, perché viene quotata in borsa, perché ovviamente poi si crea una speculazione non tanto di economia reale, ma di economia finanziaria, insomma, di bolla finanziaria. Se si fa questa operazione, ovviamente poi sarà molto più difficile tornare indietro, perché è chiaro che se il mio frigorifero si spenge se non ha internet, a quel punto io dovrò avere per forza internet, altrimenti rinuncio al frigorifero, e così via. Quindi abbiamo iniziato un pochino ad entrarci nella questione dell'intelligenza artificiale. Vi avvertiamo, è un pozzo senza cioè
0: Sì, potremmo
1: è il
0: continuare
1: vaso di Pandora.
0: all'infinito, ecco.
1: Sì, no, è una roba in cui guarda, cioè che veramente spalanchi le porte sugli abissi, ecco, da un punto di vista ecologico è una catastrofe.
0: Sì, e questo, diciamo, consumo che ci sentiamo in bisogno di soddisfare tramite l'intelligenza artificiale, secondo me, si va a inserire diciamo, nelle aspettative, no? Nelle aspettative che ognuno e ognuna ha su se stesso, su se stessa, o nei confronti degli altri. Faccio un esempio: per esempio, a scuola i ragazzi e le ragazze adesso stanno imparando a soddisfare le richieste dei professori e delle professoresse, che magari evidentemente non sono in linea con ciò che questi ragazzi e ragazze possono fare, hanno tempo per fare, eccetera. Stanno imparando a soddisfarle consumando intelligenza artificiale, quindi iniziando ad imparare a, diciamo, inquinare, purtroppo anche mentre studiano, anche in questa maniera qui, perché, diciamo, queste sono le aspettative da soddisfare. Adesso hanno uno strumento che possono utilizzare per soddisfarle continuamente, ma mi viene per esempio in mente qualche discussione avute con altre persone in cui mi dicono: vabbè, dai, alla fine la usi anche te l'intelligenza artificiale per correggerti le mail, per capire come scrivere, eccetera. Va bene, sì, accettiamo il fatto che lo utilizziamo in questa maniera, però teniamo conto che queste aziende entro il 2030 hanno detto che dovranno iniziare a guadagnare, e adesso hanno un buco di 30 miliardi. Quindi glieli daremo noi questi soldi? Se non glieli diamo, cioè, siamo disposti a iniziare a pagare un abbonamento per scrivere queste mail, per esempio? Oppure, se non paghiamo un abbonamento, in che maniera glieli rendiamo questi soldi?
1: Col sangue, mi
0: Col
1: sa.
0: sangue? Cioè, ecco, insomma, iniziamo a pensarci.
1: Allora, prima abbiamo parlato un pochino dei data center, adesso magari è venuto il momento di fare una piccola differenza, cioè di raccontarvi qual è la differenza tra un data center normale e un data center che tratta intelligenza artificiale, perché sono due tipi di data center simili ma con delle grosse differenze e hanno, come vedremo, dei consumi ben diversi. I data center di intelligenza artificiale sostanzialmente ve li potete immaginare come dei data center, ma più, cioè con tutto quello che abbiamo detto prima di problematicità sul territorio, lo dovete moltiplicare in maniera esponenziale. Perché? Perché fanno calcoli in real time, quindi in tempo reale, in continuazione. Quindi il fatto che voi abbiate un prompt a cui chiedere delle cose, un oracolo a cui chiedere della roba, e questo prompt sia in grado in relativamente poco tempo di rispondervi, è perché sta facendo dei calcoli. Insomma, non ci sta mettendo 3 giorni, ci sta mettendo pochi secondi. Questi calcoli che sta facendo li sta facendo in un data center molto grande tecnicamente, cioè proprio a livello fisico, e che insomma deve fare un grosso lavoro. Quindi tutto quel lavoro, lo vedremo dopo, che vi state risparmiando voi fisicamente, lo state facendo fare a una macchina enorme che sta in un data center enorme. Prima non era così, nel senso che prima gli altri data center non hanno questa necessità così continua di calcoli e su una mole così grande. Ora, quali sono le problematiche andandole a vedere da un punto di vista ecologico? Intanto, per sostenere questo tipo di macchinari all'interno di questi tipi di data center, quelli dell'intelligenza artificiale in particolare, c'è il grosso problema del raffreddamento, che prima abbiamo un pochino così buttato là e che ora proviamo a approfondire. Il raffreddamento tipicamente viene fatto ad acqua, quindi gran parte di base si utilizza l'acqua per raffreddare dei computer che altrimenti andrebbero a fuoco e fonderebbero sostanzialmente. Gran parte di quest'acqua, circa l'80%, è utilizzata, evapora durante il processo, quindi persa, andata. Quella che non evapora è piena di minerali dannosi, perché nel processo per raffreddare si arricchisce di questi minerali, e in più è calda, perché se l'acqua viene usata per togliere calore, questo calore, come sappiamo grazie alla fisica, in cui io ho 3, ma questa cosa l'ho capita, il calore non è che sparisce, viene semplicemente ributtato sull'acqua, quindi quell'acqua si scalda. Questa roba qua cosa significa in termini proprio più pratici? Se io prendo l'acqua da un fiume fredda, la uso per raffreddare, poi la devo ributtare, la maggior parte, l'80% la perdo nell'evaporazione, l'altro 20% di acqua calda la ributto in quello stesso fiume o nelle falde comunque del terreno, che poi da qualche parte finiscono, non è che... in più piena di minerali. Ora, la trovata per usare quest'acqua calda di risulta, per non doverla quindi buttare via, a volte è stata quella di farci il teleriscaldamento. Lo sentirete dire anche più avanti in un'intervista che facciamo, il teleriscaldamento viene spesso usato come metodo per dire: no, vabbè, ma i data center consumano tantissima energia, ma ne producono anche un po'. Quindi quando guardate le statistiche vedete sempre una porzione di energia in positivo, perché generalmente si calcola l'acqua usata per il teleriscaldamento. C'è un grande problema in tutto questo, che è che l'acqua, a parte che il conto non è pari, come c'è, proprio è una questione logica, ma comunque sia, anche se fosse così, l'acqua di risulta da tutto questo processo di raffreddamento, come dicevamo prima, è sì calda, ma non così calda, è tiepida in fondo, e si stima più o meno circa sui 40 gradi, e non basta per fare riscaldamento, perché il riscaldamento vuole un'acqua a 80-90 gradi, cioè deve essere, come sappiamo, cioè i nostri termosifoni non hanno l'acqua a 40 gradi, perché se no non ci riscaldiamo. Quindi per usarla davvero il teleriscaldamento, cioè per usarla davvero per il teleriscaldamento va riscaldata quest'acqua. Come si fa? Con l'elettricità. Quindi tutto questo calcolo è chiaramente illogico e insensato.
0: Paraculo, insomma.
1: In sintesi. Quindi anche per dirvi, quando andate a vedere i consumi dichiarati, ecco, anche su quella porzione in positivo non nutrite speranze. Consumo d'acqua, per darvi delle dimensioni, un data center di medie dimensioni consuma quanto una città statunitense di piccole dimensioni, cioè un medio data center. Un data center grande invece consuma circa 5 milioni di litri di acqua al giorno, ovvero quanto una città statunitense di 50.000 abitanti. Dico statunitense perché chiaramente in altre parti del mondo magari si consuma di meno, ma insomma, per capirsi. Ora, ci sono altri modi per raffreddare. Un modo è ad esempio il raffreddamento elettrico, cioè usando sostanzialmente un circuito chiuso, un metodo simile a quello che abbiamo nei nostri frigoriferi, per capirsi. Quindi è un circuito chiuso con del liquido dentro che raffredda. E che succede? Si prende l'aria calda prodotta da dentro, da dentro il data center, e la butto fuori. Per raffreddare l'acqua dentro il circuito invece uso delle ventole elettriche, tipicamente altro consumo. Questo però sistema, che comunque è più efficace, cioè è più come dire sostenibile dell'altro, chiaramente, almeno da un punto di vista di consumo di acqua, però funziona raffreddando a temperatura ambiente, cioè l'aria fredda che è fuori sarà comunque quella che peschi dall'ambiente. Quindi se fuori l'ambiente è freddo, ci troviamo in Islanda, ci troviamo in Finlandia, bello, ok, ci si può sta. Se ci troviamo in Cile o in Uruguay, dove attualmente si sta provando a costruire i data center, chiaramente questo giochino non funziona più. È più caldo e non si riesce a raffreddare abbastanza, quindi a volte fanno un sistema ibrido, d'inverno si usa l'elettrico e d'estate ad acqua. Di base però questa cosa non sta funzionando, almeno ad oggi non funziona, e di fatto si consuma un botto di elettricità e come si diceva prima si inizia a parlare di usare il nucleare per produrre più energia per coprire questi consumi. E oltretutto il raffreddamento a circuito chiuso di cui si parlava ora è comunque più costoso da un punto di vista economico, cioè non dal punto di vista ecologico ma dal punto di vista economico costa di più, e non lo vogliono usare. Le grandi big tech non hanno nessuna intenzione di usare qualcosa che è più costoso alla fine,
0: certo,
1: del bilancio.
0: Già non stanno facendo profitti, figuriamoci se devono aumentare i costi.
1: Capito. E quindi cosa succede? Che quindi i costi vengono, se li devono assumere i territori, non le aziende alla fine della fiera. E questo per quanto riguardava l'acqua. Invece c'è l'altra parte che è sul consumo elettrico, che forse insomma,
0: eccoci,
1: ci ammazza ulteriormente.
0: Esatto, infatti per esempio si prevede che Hyperion, che sarebbe questo nome diciamo da Transformer che insomma è stato dato al nuovo data center di Meta in costruzione in Louisiana, si dice che consumerà più del doppio dell'energia della città di New Orleans. Quindi da una città passiamo a tre città. Ma io dico, ma com'è possibile che ci stiamo riducendo in una situazione di questo tipo in cui già sta andando tutto allo scatafascio e noi triplichiamo il mondo in termini di consumi elettrici, sì. Triplichiamo forse di più.
1: Perché siamo infiniti noi.
0: Sì, esatto. Un altro data center di Meta, che invece è in costruzione nel Wyoming, consumerà più di tutte le abitazioni di tutto lo stato del Wyoming messe insieme, per esempio. Insomma, si potrebbe andare avanti all'infinito con questa lista. Nel 2023 i data center statunitensi tutti insieme consumavano 177 terawatt ora. Ricordiamo, come abbiamo detto prima, che nel 2030 consumeranno tre volte tanto, quindi quasi 500 terawatt ora. E questi già nel 2023 176 terawatt ora sono quanto tutto il consumo dell'Irlanda e tre Portogalli, cioè nel senso o l'Irlanda oppure tre Portogalli. il paragone con l'Irlanda, abbiamo detto che non è casuale perché appunto l'Irlanda ha deciso di non tassare le aziende straniere e quindi tutte vanno lì a mettere, diciamo, le loro quartier generali, i data center, eccetera, eccetera, e poi si ritrovano con tutta l'acqua risucchiata per raffreddare i data center. Noi che vi dobbiamo dire? L'avete scelto voi.
1: La Tiger Celtic, te la paghi così.
0: E insomma, ecco, diciamo, questo è un po' il discorso in termini di consumo elettrico. Brevemente magari vorrei approfondire anche il discorso delle aspettative, diciamo, dove si va a infilare l'intelligenza artificiale, il suo consumo, insomma, a soddisfare, a infilarsi dentro quello che realmente riusciamo a fare e l'aspettativa magari che vediamo che gli altri richiedono in noi, insomma, e che noi ci sentiamo di soddisfare, no? Si va a infilare lì dentro. Il problema qual è? Che può essere vista un po' anche in questa maniera qui. Se io devo redare un documento, fare un progetto, eccetera, per magari una posizione, magari sto cercando un lavoro, magari devo entrare all'università, sto cercando di fare un dottorato, qualsiasi cosa, e, cosa succede? Se io utilizzo l'intelligenza artificiale, io sto iniziando, diciamo, delego l'energia che avrebbe fatto il mio cervello per fare quel progetto lì a una macchina, quindi rispedisco questa energia, la faccio consumare al data center e produco questo bel documento. Il problema qual è poi? Che io in un certo senso mi indebito di energia nei confronti della macchina, perché quel lavoro lì potrà essere, diciamo, pareggiato una seconda volta, diciamo, mi creerò uno standard per cui io per soddisfarlo dovrò per forza riutilizzare di nuovo l'energia consumata dalla macchina, cioè io diventerò sempre dipendente da questa energia perché non ho né abituato il mio cervello, le mie competenze, le cose che so fare a riuscire a raggiungere quei risultati, né magari sarò materialmente in grado perché diciamo lo standard che avrò, diciamo, posto creando questo documento con l'intelligenza artificiale sarà troppo alto e quindi questo debito sarà un debito che si riporterà in avanti fino a che forse ci schiantiamo tutti contro un muro
1: e via, almeno sarà risolto. Quindi sì, no, allora poi sarebbe lunghissima addentrarci in tutte le problematiche che stiamo riscontrando in ciascun ambito in cui iniziamo a usare l'intelligenza artificiale nella produzione di codice, è molto problematico, è altrettanto difficile parlarne adesso in pochi minuti, quindi non lo faremo, però ecco, ora ci stiamo soffermando da un punto di vista proprio energetico perché il tema di oggi lo richiede, ma insomma ci sarebbero moltissimi altri aspetti. E ora l'ultima parte di questa puntata, ci stiamo avviando abbastanza alla conclusione, è le lotte in opposizione alla costruzione di data center, perché non è che ce ne siamo accorte solo noi che questa cosa è problematica e soprattutto se ne sono accorte le persone che vivono nei territori in cui esiste già un data center, che hanno iniziato a convivere con tutti i problemi derivati, e se ne sono accorte le persone che vedono la prossima costruzione di un data center nel proprio territorio e che quindi provano a opporcisi. Tra i vari problemi che abbiamo citato, cioè che non abbiamo citato e che ci sono, oltre a quelli di consumo di risorse, c'è anche il consumo di suolo, che comunque non è banale, perché si tratta, qui non abbiamo numeri da regalarvi, ma ve lo potete immaginare, si tratta di un consumo di suolo gigantesco che noi sappiamo, anche solo per quanto riguarda l'Italia, l'ISPRA ci dice da anni in maniera quasi isterica che non possiamo più continuare a consumare suolo, ma dovremmo diminuire, dovremmo abbattere roba per riuscire a scamparla. E invece i data center costituiscono un ulteriore consumo di suolo gigantesco, e sia perché, ma non solo, intanto per la pavimentazione, cioè proprio la struttura che è, ma questa struttura è fatta di cemento, è fatta d'acciaio, tutta questa roba necessita ulteriore produzione industriale anche solo nei materiali, quindi è tutta una catena piuttosto pesante, e tutto ciò anche il consumo di suolo spesso fatto in contesti territoriali già abusati, dove ci sono già problemi idrogeologici molto grandi, comporta una impermeabilizzazione del suolo molto,

0: Questo è ovviamente non casuale perché una delle grandi questioni dei data center è quella del raffreddamento e una possibilità di raffreddamento è quella di utilizzare grandi masse di acqua, quindi la presenza di un fiume molto vicino è sicuramente strategico dal punto di vista della localizzazione. Poi insomma, si può approfondire a lungo la questione appunto di come si raffredda un data center. Qua, insomma, andrò abbastanza rapida, però insomma, all'interno della narrazione a favore della costruzione di questo data center c'è anche il fatto che le acque prelevate dalla Dora per raffreddare appunto i rack potrebbero poi essere immesse nel sistema di teleriscaldamento del quartiere di Lucento, che già è servito appunto da questa rete. Il punto è che mentre la rete del teleriscaldamento cittadino ha insomma, acque a una temperatura intorno ai 90 gradi e anche di più, cioè l'acqua che viene utilizzata per raffreddare un data center esce a una temperatura molto minore, 30-40 gradi se non sbaglio, quindi per portarla a un livello che possa essere utile, appunto, una volta inserita dentro la rete del teleriscaldamento, sono necessarie delle pompe di calore per aumentare la temperatura dell'acqua e non di poco. Quindi, diciamo, anche questa narrazione di non spreco dell'energia creata è in realtà una fuffa. È una fuffa al 100% perché appunto oltre a essere già di per sé il data center un sistema estremamente energivoro, anche poi l'utilizzo del calore che produce richiederebbe un'ulteriore spesa di energia per poter essere utilizzato in qualche maniera. L'alternativa è semplicemente disperderlo nell'ambiente o tramite evaporazione o insomma, ributtandolo dentro il fiume, anche se ributtarlo dentro il fiume anche qui sarebbe, come dire, un disastro a tutti gli effetti ed è sicuramente infattibile. Diciamo tutto questo discorso rientra all'interno della grande truffa green a 360 gradi, in particolare della truffa green legata ai data center che sempre si propongono come progetti che utilizzano energia pulita, che useranno pannelli fotovoltaici lì sopra insomma, sul tetto del capannone e quant'altro per venderli come insomma, progetti sostenibili, quando in realtà, appunto, come dicevo prima, sono dei progetti estremamente energivori che se mai usano energia cosiddetta green è semplicemente perché si comprano un po' la certificazione di aver comprato energia prodotta in maniera sostenibile, ma insomma, lascia il tempo che trova. La produzione, insomma, il consumo energetico stimato di questo data center solo per la componente IT, quella dichiarata dalla società produttrice, è di circa 125 megawatt, e se poi si aggiunge anche tutta l'energia consumata per il raffreddamento dei rack, che ancora appunto non si sa quanti saranno. Questa cifra si triplica circa all'incirca e arriva a superare la metà del consumo di tutte le abitazioni della città di Torino. Quindi, come dire, un aumento di consumo di energia non da poco. Un'altra questione che oltre ad essere energivoro, insomma, il data center, come dicevamo, è una fonte di calore. Non da poco, è in una zona, tra l'altro la circoscrizione 5, quella di Lucento, è una delle più popolose della città e insomma, chi ha passato un'estate o anche di più a Torino sa bene che come dire, già le temperature sono difficilmente sopportabili, se in più si aggiunge una fonte di calore così grande è anche chiaro che questo crea sicuramente un disagio per chi vive l'intorno. Quindi, insomma, tutto questo detto, sicuramente non è, cioè, un data center non è assolutamente qualcosa che può essere di alcuna utilità per la popolazione della zona di Lucento, quindi una zona che peraltro già ospita lo stadio della Juve e quindi meriterebbe di essere lasciata un po' in pace.
1: La bordata finale alla Juve, devo dire, a Firenze apprezziamo. Allora, quindi siamo di corsa per concludere la puntata di oggi del Ponte Radio dedicata all'energia, in particolare alla domanda di energia. E dunque, questo era un esempio che vi abbiamo fatto sentire di una protesta per la costruzione di un nuovo data center a Torino, ma come questo ce ne sono mille altre che stanno nascendo, fortunatamente le proteste, meno fortunatamente il fatto che nascano questi progetti, ma insomma, sempre in Italia si sta formando una lotta per contrastare la costruzione di un enorme data center nell'area di Milano, in Lombardia, insomma, da quelle parti. In più, sempre rimanendo in Europa, in Spagna ci sono forti lotte di contrasto a questo tipo di pratiche. Devo dire, su questo dovremmo imparare un pochino anche dal come loro riescono a documentare e a far uscire anche le informazioni che riguardano i data center, per fare in modo che le persone sappiano di più di che cosa si tratta. E invece, spostandosi dall'Europa, in America Latina ci sono molti progetti in corso, molti ne sono già stati fatti. Ci sono state molte proteste in Uruguay e in Cile. In Cile è stata anche bloccata la costruzione di un grosso data center, e qui ci si scontra sempre con lo Stato del paese, che ovviamente ha l'interesse a facilitare i profitti che entrano da questi accordi, e ci si scontra soprattutto con le big tech, Amazon, Meta e quant'altro, che hanno delle dinamiche veramente entranti, e spesso stringono degli accordi con questi paesi, con gli stati, che dire opachi è dire poco. Le clausole generalmente non sono secretate, non si può sapere i consumi legati a quel progetto, e vabbè. Quindi per fortuna stanno anche crescendo le proteste contro questo tipo di progetti, e ci auspichiamo, insomma, che continuino ancora di più in futuro. E accennavamo prima delle clausole secretate, dell'oscurantismo e della dinamica, insomma, dell'atteggiamento attivo delle big tech, e questa cosa è veramente un problema macroscopico, di un'arroganza,
2: esatto,
1: gigante.
2: E come hanno fatto sempre, anche magari con la regolamentazione delle piattaforme digitali, eccetera, è risaputo che queste aziende tecnologiche fanno tanto lobbying, no? Creano, si alleano, si coalizzano con questi gruppi che poi vanno a influenzare, vanno in udienza da politici europei, per esempio, ma anche nazionali, eccetera, per cercare di influenzare le politiche e le normative. Per esempio, nel 2024 era stata fatta una normativa per far specificare quanto consumasse ogni data center installato, eccetera.
1: In Europa.
2: In Europa, sì. E questa lobby Digital Europe, i cui clienti sono Amazon, Apple, Google e Meta, è riuscita a far mettere un vincolo nella normativa per cui i singoli data center non sono obbligati a dare, diciamo, l'informazione del consumo a livello pubblico, ok? Devono solamente darla all'Unione Europea, e l'Unione Europea non è autorizzata a divulgarla a livello pubblico, ma può divulgare solo dati aggregati a livello nazionale. Quindi anche per questo è molto difficile capire come impatta, quali data center impattano di più, quali data center di meno, eccetera. La motivazione che hanno messo, diciamo, per aggiungere questo vincolo è no. Scusa, se io ti dico quanto consuma il mio data center, poi ho uno svantaggio a livello economico perché i consumatori lo sanno. Grazie.
1: Sì, infatti è quello.
2: Così dovrebbe funzionare, no? Oppure, e l'Unione Europea invece si giustifica, anche per dare un'idea dello strapotere politico che queste aziende hanno, l'Unione Europea si giustifica dicendo no, ma se mettiamo quella clausola le aziende non ci danno più i dati e quindi non sappiamo più quanto consumano.
1: È bellissimo.
2: Infatti, per esempio, solamente il 38% delle aziende sta dando i dati di consumo dei data center, il 38%, e in Italia Investigate Europe ha chiesto a 102 aziende italiane che insomma hanno i 200 data center che sono in Italia, e solamente 7 di queste 102 hanno fornito i dati dei singoli data center. Per concludere, ci ricolleghiamo anche magari alla centrale che abbiamo sentito prima di Sodo Castello, in cui le cose per il PNRR sono state fatte in fretta e furia, non si capiva a cosa serviva, chi la voleva, eccetera eccetera. Microsoft e Amazon, per esempio, fanno pubblicamente pressione per accelerare tutti i processi di autorizzazione dei permessi edilizi. Come funziona questa cosa? La loro proposta è: creiamo un ente unico che deve ricevere tutte le richieste, può elaborarle solo lui e deve farle il prima possibile. In questa maniera quindi si accorciano i tempi, si accorciano i passaggi burocratici, le autorizzazioni, e quindi magari le persone del territorio riescono anche meno a capire cosa sta succedendo e vedono la cosa una volta che è stata fatta, come qua la centrale del Sodo Castello.
1: Ma infatti è quello il grosso problema di cui ci stiamo accorgendo tutte, cioè che arriviamo sempre con un enorme ritardo sui progetti, cioè quando le cose ormai sono già state decise, quando lo viene a sapere è sempre già troppo tardi. Quindi ci vorrebbe sicuramente forse un cambiamento di ottica dal nostro punto di vista, che mi rendo conto è anche molto difficile, ma di partire in anticipo, cioè di non aspettare di arrivare a sapere che qualcosa è in ponte, in costruzione, ma partire dando per scontato che lo sarà, cioè che verrà costruito qualcosa, e che quindi bisogna difendere a questo punto ogni centimetro di terreno ancora non utilizzato, perché tanto ci vorranno fare qualcosa e quando lo saprai sarà troppo tardi, ecco.
2: Esatto, esatto.
1: Bene, quindi con questa corsa finale siamo arrivati alla fine di questa puntata. Sempre troppo poco il tempo a nostra disposizione, siamo logorroiche evidentemente. Quindi vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima settimana per la prossima puntata del Ponte Radio, con un'altra radio nostra gemella, che non saremo noi, ma che sicuramente vi soddisferà. A presto, ciao ciao.
2: Ciao ciao. Get on your dancing shoes. There's one thing on your mind.

con Brutta, qui sempre Radio Onda Rossa, e ne siamo normale follia e siamo in crisi perché ci appare errore a Brut. Speriamo che stiamo in linea, vabbè, mo ci proviamo ad andare in trasmissione. Se qualcuno della radio ci ascolta, aiuto.

0: Qui Radio Onda Rossa, iniziamo la trasmissione Normale Follia, aiutato appunto da un ascoltatore che ci ha detto che si sente, e quindi noi non ci sembra vero e iniziamo appunto, nonostante che ci dica errore, però andiamo tranquilli perché le novità della scienza e della tecnica non fanno parte delle nostre abilità. Fateci parlare, fateci scrivere, fateci giocare, fateci inventare laboratori e tutto quello che si può fare, ma non ci dite naturalmente di essere tecnologiche. Allora è chiaro che, come Normale Follia, visto che oggi alle 6:30 c'è un appuntamento importante a Piazza Cavour, dato naturalmente da tutti i movimenti transfemministi, dai CAV, da Nuna di Meno eccetera, sul problema che persiste, anche se molti non ne parlano e fanno finta di niente, del famoso decreto Buongiorno che ha trasformato la parola consenso sostituendola con la parola dissenso, e quindi sottolineando tutte le colpe, naturalmente, come al solito ricadono sulle donne, sulle persone che vengono molestate, violentate, abusate eccetera, perché appunto evidentemente non si è stati in grado di dimostrare con urla, con botte, con agitazione o con qualsiasi altro livello quello che era naturalmente la non voglia e la non necessità, non interesse eccetera di viversi quello che naturalmente l'altra persona stava imponendo con violenza rispetto al proprio corpo, alla propria invasione, alle proprie veramente annientamenti dell'autodeterminazione e della scelta. Quindi vi leggiamo naturalmente il volantino di convocazione e sicuramente alle 6:30 stiamo tutti a Piazza Cavour.
1: Quindi lunedì 4 maggio, oggi alle ore 18:30 ci vediamo in piazza Cavour. Nessuna mediazione sui nostri corpi, senza consenso è stupro. Il governo Meloni, macista e guerrafondaio, oltre ai fallimenti collezionati negli ultimi mesi nelle politiche interne e internazionali, continua a mostrare la sua identità autoritaria e patriarcale con tre provvedimenti. Con il

0: però pur nelle differenze associano veramente tutto in un progetto sempre più complessivo e sempre più determinante a livello appunto non solo di patriarcato ma proprio di capitalismo, inteso appunto come discorso delle guerre, il discorso del profitto, quelli che sono i ricatti adesso di come ci toccherà campare e quanti saranno gli aumenti che dobbiamo subire nel caro vita, contro naturalmente i salari che non aumentano, le pensioni che diminuiscono, la possibilità naturalmente anche di trovare lavori reali, sicuri, appunto, no? Si festeggia il giorno del lavoro sicuro, si festeggia il giorno del salario giusto, no? Ecco, mettendo veramente dei ridicoli aggettivi a quelli che sono naturalmente delle principi, delle basi di vita, che sono appunto il diritto ad avere un reddito, il diritto appunto a poter essere libero di lavorare, ma nello stesso tempo anche di vivere e di campare senza cascare dalle impalcature e senza vivere naturalmente anche in pensione l'obbligo, visto la miseria che ti viene data, di dover ritornare al lavoro. Quindi ci stanno una serie di cose che sono eclatanti, evidenti, che non si mettono in discussione, per esempio il fatto nelle scuole, no? Ricordiamoci quello che è successo alla scuola Aristofane, che ha visto appunto un insegnante puntare veramente, no? Accanirsi contro naturalmente uno studente che chiedeva l'applicazione della carriera alias, che poi adesso verrà applicata, perché fino adesso in quella scuola non c'era, nonostante che sono anni che è uscita questa legge che libera appunto le singole persone di potersi chiamare come desiderano essere chiamati e non per il nome o con il sesso della nascita. Però addirittura questa insegnante estremamente appunto patriarcale, estremamente omofobica eccetera, aveva deciso che doveva rifiutare, quindi opporsi, no? A quello che chiedeva naturalmente questa persona, e rifiutava di chiamarlo per il nome richiesto, cioè, fino al punto che lo studente non ha più retto la situazione e gli ha detto proprio col cuore: ma vaffanculo, ma veramente il minimo che poteva fare dire, non è che gli è zompato addosso, che come in molte scuole americane eccetera gli ha sparato, purtroppo anche in Italia è successo, oppure ha fatto altre cose terribili eccetera, eppure si è beccata una sospensione che gli comportava la fine dell'anno scolastico eccetera eccetera. Quindi veramente assurdo il modo di approcciare. È stato molto bello il ruolo dei genitori, che oltre di questa persona si sono messi in prima linea contro naturalmente questo tipo di attacco eccetera. Però per poter fare questo e sentirsi le spalle protette, evidentemente quelli che sono stati tutti i decreti legge Valditara hanno funzionato come elemento naturalmente di sicurezza per chi vuole annientare qualsiasi, diciamo, pensiero critico, qualsiasi autodeterminazione, qualsiasi scelta e qualsiasi libertà. Quindi su tutti i campi, su tutti gli argomenti, oggi in piazza alle 6:30 a Piazza Cavour è importante starci.
1: E torniamo alla nostra, iniziamo la nostra trasmissione dopo aver detto queste cose importanti, questo appuntamento importante, ripensando a Gaza e a tutti i paesi sfruttati e colonizzati e violentati in tutti i sensi. E vi leggiamo due poesie, cominciamo con due poesie. Una di Abu Toa, Ottoa. A Gaza respirare è un compito, sorridere è un atto di resistenza. Chiedi: cosa vedi? Vedo ciò che non vedi. Vedo le radici degli aranci che tremano sottoterra ogni volta che cade una bomba. Vedo i libri nelle biblioteche che tossiscono polvere e le nuvole che cercano di coprire il sole perché non veda quello che facciamo qua giù. E poi c'è un'altra poesia del 64 di un altro poeta che si chiama Dervish, perdonatemi la pronuncia. Non busso alla tua porta per l'elemosina, né mi rimpicciolisco davanti ai tuoi gradini. Ti arrabbi? Hai rubato i frutteti dei miei antenati e la terra che coltivavo io

0: tutti i miei figli e non hai lasciato a noi, ai miei nipoti, niente altro che queste rocce. Allora la vostra egemonia prenderà anche queste. Come si dice? Dunque, scrivi in cima alla prima pagina: io non odio gli uomini e non assalgo nessuno, ma se avrò fame mangerò la carne di chi mi ha oppresso. Attento, attento, che io abbia fame alla mia fame e alla mia rabbia. E questa è la poesia del 64, pensate, quindi già si stava in queste condizioni 80 anni fa.
1: E poi naturalmente come fare a non nominare quello che sta succedendo di violento, no? Da parte di Israele, che chiaramente si può permettere di tutto e di più. Si è permesso naturalmente di bloccare la flottiglia nelle acque internazionali dove non poteva assolutamente, si è permesso di prendere, di menarli, di picchiarli, di farli vedere ai loro avvocati appunto pieni di segni, di dita pressate e altre violenze subite, si è permesso addirittura di arrestarne per ora due che continuano a tenersi dentro e chiaramente continuano naturalmente a stare in queste carceri dove veramente è folle pensare cosa ti può succedere. Si è scesi naturalmente già in piazza, si continuerà a mantenere naturalmente quelle che sono le mobilitazioni eccetera eccetera, perché le provocazioni e quello che sta succedendo naturalmente, specialmente i due compagni che stanno ancora in Israele, non credo che stamattina sia successo niente di diverso, almeno non c'ho nessuna notizia, significa naturalmente riuscire a imporre non soltanto la partecipazione, il farne parlare eccetera, ma proprio naturalmente la denuncia disgustosa di quello che sta succedendo. E poi naturalmente ci interessa soltanto così accennare, perché poi è un lungo articolo ma non ve lo leggiamo, su un libro che è stato uscito che si chiama Racconto, la disperazione di chi è dentro, ed è il primo libro che viene scritto da un migrante nel CPR di Ponte Galeria. Lui c'è stato 10 anni fa all'interno di questo CPR perché non riusciva ad avere il permesso di soggiorno, e racconta naturalmente tutto quello che succede tra l'autolesionismo, i tentativi di suicidio, la condizione veramente disumana e la profonda disperazione che si vive. E non è che sicuramente ci fa strano che questo succeda, lo sapevamo, però pensare che proprio una persona lo scriva e lo possa raccontare veramente ti mette ancora più voglia, insomma, no? Di poter parlare dei CPR, di poter parlare di quelle che sono le schifose condizioni. E addirittura appunto lui racconta di 230.000 persone che negli anni tra il 18 e il 24 addirittura erano detenute, e il 26 delle persone trattenute erano tutte richiedenti asilo. Alla fine del 24 i CPR del nostro paese erano 11, ai quali però si devono aggiungere i centri di trattenimento per richiedenti asilo, il CTRA. A Modica, in provincia di Ragusa, a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, e in Albania, a Giaderno, la famosa Albania. Gran parte di questi centri sono collocati in aree urbane e in luoghi scarsamente accessibili, e quindi naturalmente quelli che scrivono e pubblicano naturalmente dicono come è prezioso questo libro, perché è una testimonianza unica che in fin dei conti ci fa entrare anche con le emozioni, con la sofferenza, oltre con quello che potevamo immaginare, possiamo sapere, e ci rendiamo conto, no, di come stanno le condizioni delle galere e come peggio stanno naturalmente quelli dei CPR, già sapevamo. Quindi anche questo, poi avendo tempo sicuramente la radio ci farà delle trasmissioni specifiche, però è importante tenerle presente, è importante appunto non dimenticare.
0: Il libro si intitola Racconto, la disperazione di chi è dentro.
1: Chi lo scrive, dillo.
0: Di Angela Nittoli. E l'intervista all'autore Sunjay Gabuluk, originario delle Mauritius. Okay. Bocche cucite, rivolte, scoppiate per assenza o per cibo sbagliato, tentati suicidi e pestaggi. Ecco, inizia così. Inizia così l'intervista.
1: Certo, sì, tutta l'intervista, però era un po' lunga, era proprio per cercare di anche stimolare in fin dei conti chi ci ascolta, per dire comprate questo libro oppure cercatevelo, oppure appunto effettivamente cerchiamo tutti insieme di tenere aperto un discorso, naturalmente di controinformazione, ma più che altro ecco di non far sentire soli nessuna persona, e riuscire proprio rispetto a tutti gli attacchi, a tutte le dinamiche, a tutte le leggi eccetera, a poter vivere collettivamente questa forma e questa ribellione, questa rabbia, ma anche appunto il desiderio di trasformazione al 100% di quello che ci viene imposto. Sì.
0: E poi abbiamo i nostri appuntamenti, gli appuntamenti delle assemblee delle donne e delle libere soggettività dei consultori di Roma e del Lazio, e cominciamo subito con l'appuntamento di domani, martedì 5 maggio. È un appuntamento dalle 15.30 alle 17, è un'assemblea congiunta tra il consultorio di Via Denina, Via Monza e Via Iberia, e si svolgerà a Via Denina 7 nella zona Colli Albani. Questo domani martedì 5 maggio, sempre dalle 15.30 alle 17. E poi giovedì 7 maggio a Via Pietralada 497 dalle ore 16.30 alle 18.30. Questi sono i primi due appuntamenti, poi gli altri ve ne
1: è importante martedì. Diciamo già quello del sì. 10 maggio.
0: E poi domenica 10 maggio ci sarà la riunione del coordinamento delle assemblee appunto delle donne e delle libere soggettività, alla, come sempre, a Centocella, Via della Primavera 319B.
1: Ecco, e questa è importante, ve la diciamo subito eccetera, perché anche lì realtà che nei propri quartieri vogliono far nascere queste assemblee, paesi vicini a Roma, della provincia eccetera, che casomai vogliono avere un confronto, dei consigli eccetera, è indispensabile e importante poi naturalmente partecipare col coordinamento e riuscire naturalmente, come è già successo in tantissime altre realtà, che, dove si sono moltiplicate appunto le assemblee dei consultori, vivere anche le esperienze già fatte e rendersi conto di come mettere in piedi i rapporti con la controparte. Su questo discorso dei consultori io però così chiuderei, direi della formazione che è importante, che si farà domani c'è una formazione.
0: Sì,
1: ecco, è importante anche questa come livello di controinformazione, perché siamo riusciti effettivamente all'interno della RMR2, quindi anche con lavorando e confrontandoci con chi è responsabile eccetera, a mettere in piedi naturalmente una controinformazione vera e propria, e quindi una formazione reale su quelle che sono naturalmente le scelte di genere, e quindi poter effettivamente con gli operatori sanitari parlare sia degli imbarazzi, sia delle difficoltà, sia delle ignoranze ovvie che naturalmente escono fuori nel momento in cui si presenta in consultorio una persona binaria, una persona trans, una persona intersex eccetera, e quindi effettivamente non riescono sia un po' per resistenza, un po' per ignoranza, un po' perché a volte naturalmente ti fa paura quello che non sei riuscito a fare tuo, no? E chiaramente all'interno dei consultori ci stanno tutti questi pischelli che incontriamo nelle scuole, dove tutto è naturale e normale, non ci stanno grandi difficoltà nell'accettare naturalmente i propri passaggi, le proprie trasformazioni, le proprie conoscenze, le proprie curiosità, ma all'interno di strutture sanitarie questo è un dato di fatto. E quindi naturalmente si è riusciti con una serie di realtà invece transfemministe di mettere in piedi questa formazione.
0: Infatti si parlerà dei bisogni fondamentali della comunità LGBTQIAN+, e oltre al binarismo verso la complessità biologica si parlerà del linguaggio e dell'accesso ai servizi, dell'identità di genere e sesso biologico, dell'educazione sesso-affettiva, dei percorsi di affermazione di genere e prospettive di cambiamento, dell'etica del rispetto e il tempo del consenso. Quindi questo incontro, ripetiamo, è rivolto a chi opera nei servizi sociosanitari ed è finalizzato, come dicevamo, ad approfondire temi quali il linguaggio, l'accoglienza, l'accesso ai servizi per creare ambienti comodi per le persone che li attraversano. E questo domani, 5 maggio.
1: Dove?
0: Presso la Casa della Cultura Silvio di Francia, in via Casilina 665.
1: E sarà uno dei primi incontri, perché ce ne dovrebbero essere tre, almeno così era l'impostazione. Uno, il primo, però si è rinviato e quindi si incomincia domani. E anche su questo, insomma, se la cosa riesce, se vediamo che c'è un tipo di approccio, se si riesce anche nelle altre ASL a moltiplicare naturalmente questa esperienza, sarà utile a noi, a tutti, a chiunque, naturalmente anche a noi del coordinamento dei consultori, che potremo sia proporre ma anche appunto crescere, misurarci e affrontare naturalmente quelle che possono essere i dubbi, l'insicurezza, e poi far parlare le persone coinvolte, no? Quindi anche chi vive poi effettivamente, no? La scelta di una transizione, eccetera, è fondamentale, importante, perché parti veramente da un principio di realtà, da un'esperienza vissuta, da un qualcosa che diventa reale e quindi che si può concretizzare naturalmente come passaggio, come conoscenza e più che altro come apertura, insomma, che è indispensabile.
0: E poi, come sempre, dedichiamo la seconda parte della nostra trasmissione all'adolescenza. E lo facciamo utilizzando il libro Adolescenza e terapia di Derek Miller. Nelle volte scorse abbiamo un po' descritto le prime, ma lo faremo meglio più avanti, le tre fasi dello sviluppo dell'età cronologica, e abbiamo anche parlato dello sviluppo fisico e dei cambiamenti del comportamento all'inizio della pubertà. Abbiamo visto come la prima adolescenza sia associata al desiderio di essere liberi da sentimenti di dipendenza dai genitori, sentimenti che appunto ora sono considerati puerili. E abbiamo parlato dell'importanza del gruppo dei coetanei, usato come sostegno di questa lotta per la libertà contro il dominio e il senso di possesso esercitato dai genitori, sulle discussioni per loro andare a letto, per mille altre cose, insomma, no? Sui vari comportamenti. I genitori sono usati dai loro figli adolescenti come eco per valutare, no, i sentimenti di indipendenza. E non c'è nessuna aspettativa che ogni richiesta sia esaudita. Gli adolescenti, dicevamo, particolarmente durante la prima adolescenza, tendono a chiedere più di quanto in realtà si aspettano di ottenere. Alcuni quattordicenni maschi, scrive Miller, chiedono una cosa qualunque ai loro padri solo per vedere come rispondono. E appunto, per entrambi i sessi, per tutti i sessi, la prima adolescenza è una fase in cui lo sviluppo del controllo sugli impulsi sessuali ed aggressivi comincia a essere particolarmente importante.
1: Ecco, penso che chiaramente ogni volta ve lo rimprintiamo, però è importante questo libro, appunto scritto più di 30 anni fa, no? Come media di tempi, eccetera, eccetera, considera poi fondamentalmente il genere maschile e il genere femminile. Quindi poi vi leggeremo, finito appunto questo primo approccio sulla fase appunto di come definire l'adolescenza, anche invece qualcosa da libri appunto di chi, avendo vissuto appunto i propri passaggi, i propri cambiamenti di genere, comunica naturalmente le differenze, le specificità e quindi anche il parlare, no, in un modo differente. Quindi chiaramente nel momento in cui sentite quello che leggiamo appunto dell'adolescenza e adolescenza e terapia di Miller, è un qualcosa che però va arricchito, va ampliato proprio come realtà che stiamo vivendo, e quindi con tutti i cambiamenti che all'epoca sua e di quando ha scritto sto libro ancora non ci stavano.
0: Infatti lui inizia questo nuovo paragrafo dal titolo L'esperienza maschile e l'esperienza femminile, ma noi appunto aggiungiamo anche l'esperienza per le persone trans, non binarie, intersex, e appunto sosteniamo l'importanza del totale ascolto e dell'accettazione della crescita complessiva, compresa appunto quella di genere, dei propri figli. E scrive Miller, i ragazzi tendono a percepire con maggiore disagio i cambiamenti fisici di parti del corpo e della loro forma, ma anche molte ragazze sperimentano un periodo di timido imbarazzo. Il bisogno di avere un controllo sul corpo e sugli impulsi, mentre si stanno sviluppando sentimenti di separazione dalla famiglia, crea un particolare problema per il primo adolescente. È un periodo di crescita rapida che spesso comporta l'esperienza di sentirsi senza controllo. A causa del repentino aumento di altezza, i ragazzi non si sentono per lungo tempo sicuri della posizione del corpo nello spazio e molti diventano goffi. Nello stesso periodo la voce cambia. Anche se alla fine la voce diventerà più profonda, all'inizio si verifica una variazione dell'altezza e del tono, che aumenta con la tensione emotiva. Per i ragazzi un ulteriore problema è posto dal fatto che quando il pene e i testicoli crescono di dimensioni si preoccupano quasi esclusivamente dell'eccitamento genitale, che è sentito al di fuori di ogni controllo. I ragazzi possono controllare questo stato con la masturbazione, le ragazze invece possono cercare di farlo non mangiando, ma tranne nel caso in cui si decida di non mangiare, si tratta di uno stato non controllabile dall'individuo. Preparare una ragazza al menarca può rendere questo evento meno ansiogeno e più desiderabile, ma non fornisce un controllo su ciò che non si può controllare. I maschi, nel momento in cui hanno l'erezione, possono in parte capire cosa sta succedendo al loro corpo. Le ragazze invece possono essere eccitate sessualmente senza poter comprendere cosa accade dentro di loro. Molti adolescenti fronteggiano questi cambiamenti con un apparente ritiro dal mondo reale. Durante questo periodo sia i ragazzi che le ragazze chiacchierano molto, ma non sembrano realmente interessati a comunicare i loro pensieri, i sentimenti o le loro idee agli altri, specialmente agli adulti. Né sono disposti ad ascoltare ciò che gli adulti hanno da dire. «Sei sordo?» è la comune lamentela dei genitori. Gli insegnanti, che vedono i ragazzi per periodi di 2 o 3 anni, si lamentano che chi inizialmente era attento in classe conclude l'anno come un irrequieto, difficile sognatore ad occhi aperti. Oltre a questo distacco emotivo, i primi adolescenti hanno bisogno di ritirarsi anche fisicamente dal mondo degli adulti, che comprende la famiglia. Gli appartamenti, che non forniscono uno spazio fisico privato agli adolescenti, possono favorire la tendenza al non stare mai in casa. Certo, perché se non hai un tuo spazio per poter stare per conto tuo e vedere farfalle, le mosche che volano e rincorrere i tuoi pensieri, e è chiaro che insomma c'hai bisogno di uscire. Ma comunque penso che questo lo facciano pure quelli che poi hanno casa grande, forse un po' di
1: sì,
0: meno.
1: È chiaro che se ti devi masturbare, se c'hai una camera te lo fai sul letto, e se no lo fai in bagno. È logico che poi dopo era come quando incominci ad avere i primi rapporti sessuali, se c'hai la possibilità di trovare un col culo che i genitori escono, e quindi tu puoi entrare e utilizzare naturalmente spazi morbidi e contenuti, o se no lo fai in macchina. Insomma, almeno così è stata la nostra infanzia, la nostra adolescenza avanzata, perché allora si faceva insomma verso i 17, almeno io l'ho fatto verso i 17-18 anni, e però effettivamente non è che tu vai a casa col tuo ragazzo a 15 anni, ti chiudi stanza e scopi. Non lo so, sinceramente, almeno mia figlia ormai c'ha 30 anni, mio nipote ce n'ha 3, quindi ancora non gli si pone il problema. Però quella dei 35, insomma, la figlia dei 35 non mi veniva in casa, sì, ha incominciato a convivere dentro casa col suo uomo, ma verso i 21 anni, 22, insomma, quando hanno deciso di vivere insieme. Ma prima era una questione anche di privacy reciproca, no? Se vivi insieme, non è. Io ho sentito a volte amiche che dicevano: esco perché sta arrivando mia figlia con ragazzo. Anche questa, secondo me, è una cazzata. Mo adesso stiamo parlando sicuramente anche di un'età avanzata. Qui stiamo parlando di una prima infanzia e di una prima adolescenza. Quello che dico io già sta nella seconda. Però ecco, effettivamente secondo me poi tutto deve essere visto sempre nel rispetto reciproco, ma anche io sono convinta nella possibilità poi di organizzarsi ognuno autonomamente, nel senso di non dover pensare che ti spetta di diritto avere casa libera, ma neanche che non potrai mai avere i tuoi spazi, che non devi combattere per riuscire a conquistarli. Insomma, ecco, secondo me queste dinamiche, specialmente poi all'interno di una famiglia, specialmente poi se ci sono più figli, si creano inevitabilmente. E non è che c'è una regola oppure c'è un modo di comportarsi con un figlio, con una figlia, eccetera, sempre nello stesso modo. Oggettivamente cambiano le situazioni proprio con il cambiare del tempo, ma più che altro anche cambiano le persone che tu hai di fronte, no? In cui, ecco, questo discorso che noi facciamo sempre ai genitori di avere la capacità, la pazienza, la costanza dell'ascolto, perché effettivamente ogni figlio ti si presenta in un modo diverso, per cui è chiaro che quello che dice Miller è molto vero a livello appunto di situazioni immediate, di difficoltà rispetto al menarca, eccetera eccetera, ma più che altro molto spesso non è come ai tempi nostri di vergogna, ma casomai per molte ragazze era il fastidio, era qualcosa che ti imponeva di dover andare in giro appunto con il Tampax, con l'assorbente eccetera, di dover stare a cambiate, insomma più che altro rasentava un aspetto di non tranquillità più che al limite, oddio, la vergogna.

0: il ragazzo si mostrerà arrabbiato, offeso, ribelle. Un tale ragazzo sembra non aspettarsi da parte dei genitori risposte logiche e preoccupate, ma in realtà si arrabbia di più se non le ottiene. Per esempio, se ad un ragazzo che la mattina si sveglia con difficoltà, i genitori suggeriscono di andare a letto presto, ciò può essere interpretato come un suggerimento irragionevole e invadente. Da un lato, se viene svegliato, può reagire come se i genitori fossero mostri sadici che fanno richieste assurde. Dall'altro, se i genitori non riescono a svegliarlo in tempo, sono più facilmente considerati non curanti e negligenti. Insomma, l'inettitudine e il travaglio dei primo adolescenti sembrano far parte del patema della dipendenza. Se però queste contraddizioni nel comportamento e nelle aspettative continuano attraverso gli anni, sono indicazioni del conflitto psicosociale e del fallimento che lo sviluppo del senso di sé induce, e questo sempre nei primi anni dell'adolescenza. E poi c'è il discorso sulla ricerca e sull'indipendenza del ragazzo. L'esperienza interiore, scrive sempre Miller, dell'inettitudine e del desiderio ardente ma proibito di essere accuditi, fa diventare i primo adolescenti intolleranti del controllo esercitato dalle donne, in particolare dalle loro madri. Qui stiamo parlando dei ragazzi. Dato che è presente un'inconscia attrazione per le cure materne, gli sforzi dei maschi per l'indipendenza non sono mai così chiari e definiti come possono apparire in superficie. Ciò è abbastanza evidente quando il ragazzo è malato. Ne risulta che i primi adolescenti sono spesso cattivi pazienti, disubbidiscono spesso alle prescrizioni dei medici, non stanno a letto e non mangiano adeguatamente. Altri invece sembrano aderire completamente al desiderio di essere accuditi come neonati. Possono diventare pignoli nella scelta del cibo e chiedono attenzioni di vario tipo alle loro madri o, se sono in ospedale, alle infermiere e dai dottori. Più un ragazzo si sente insicuro della sua virilità, più respinge le cure materne, ma nello stesso tempo è provocatorio verso la madre, richiedendole continue attenzioni. A questo punto si sente comandato da una donna e diventa spavaldo. Questi due fattori, il desiderio di essere accudito e l'insicurezza riguardo alla virilità, possono rendere il ragazzo in età puberale difficile da trattare, tanto quanto un bambino nella fase di opposizione. Un ragazzo in età puberale spesso preferisce una lite accesa con sua madre su banalità come pulire la sua stanza, piuttosto che raccogliere semplicemente qualche oggetto da terra. Alcune madri sono ferite da un simile comportamento, che però non è realmente una reazione a lei come persona, quanto piuttosto una reazione alle cure materne da lei fornite. Se il ruolo genitoriale è stato condiviso dalla coppia e se il ruolo del padre, sia in quanto tale che come marito, è valorizzato da lui e dalla moglie, allora il primo adolescente maschio ubbidisce più al padre che alla madre, anche se qualche volta può avere bisogno di competere con suo padre in puntigliose battaglie.
1: E qua ritorniamo a bomba di quanto è importante in prima infanzia riuscire appunto a vivere non a livello individuale un figlio, ma riuscirlo a condividere, no? Quindi oltre che a un ruolo materno, un ruolo paterno, a un ruolo appunto del più caro zio, zia, la figura naturalmente dell'insegnante di ginnastica, insomma dare la possibilità naturalmente al bambino e alla bambina di misurarsi con tante figure che hanno il loro ruolo, la loro importanza, la loro possibilità, e ti permettono naturalmente anche di staccarti da quella che è una figura predominante, specialmente poi per il bambino, quindi da un punto di vista maschile, insomma, di dipendenza materna. La bambina ha questa cosa, l'abbiamo detto tante volte, no? In fase già edipica, e quindi già a 5-6 anni affronta questa rottura con l'oggetto d'amore primario, che è infatti la madre. Il bambino no, perché continua a portarlo come oggetto prioritario d'amore e se lo porta naturalmente fino all'adolescenza. Quindi è indispensabile che una, specialmente madre, non si viva come un qualcosa che non è amore, che è distacco, che è menefreghismo, che è cattiveria, oddio quanto è cambiato sto figlio, eccetera eccetera, no?
0: E certo è tosta, però
1: è tosta, è tutto faticoso. Ma anche con le femmine è faticoso, perché te mandano veramente a quel paese molto prima e cercano naturalmente i loro spazi molto prima. L'abbiamo detto e lo sappiamo che fare i genitori forse è l'impegno maggiore che ti viene richiesto complessivamente, sia sei un figlio maschio, una figlia femmina, un figlio o una figlia che decide di fare un percorso di transizione. Qualsiasi cosa ti si propone naturalmente nella tua fase genitoriale è faticoso, perché ci sta l'opposizione, ci sta la dipendenza, ci sta l'attenzione appunto dell'ascolto, come appunto del rispetto, di quello che dicevamo prima, c'è il fatto di camminare in punta di piedi, però di essere autorevoli, perché c'è bisogno naturalmente di certi confini. Quindi è un gran bucio di culo, però effettivamente poi quando i figli crescono, quando hai superato appunto la fase adolescenziale e ti ritrovi poi naturalmente con delle persone che sono cresciute da un punto di vista di libertà, di scelta, è fantastico, perché te senti, mamma mia, arricchita, te li guardi con soddisfazione quando fanno le loro scelte, casomai di lavoro, di vita, di esperienze, di figli, e poi li puoi identificare anche come madri o padri e dici porca miseria come si comportano, mazza che bello come si comportano bene, come riescono effettivamente ad avere interiorizzato, no? Questo senso di rispetto, di libertà, di autodeterminazione, che in fin dei conti è la cosa che sta alla base di qualsiasi rapporto. Però è chiaro, vederlo nel tuo figlio, in tuo figlio, beh, te riempie de gioie e quindi te ripaga di tutte le fatiche che hai fatto precedentemente. Quindi prepariamoci, però poi dopo tutto torna.
0: In ultima analisi, continua Miller, la lotta padre-figlio è una lotta per affermare la mascolinità. Entrambi i genitori, nella relazione col figlio, in modo particolare quando sono in giochi contrasti diretti, dovrebbero essere consapevoli del fatto che se essi hanno la meglio ed il figlio per questo perde la faccia e la stima di sé, la loro vittoria è inutile. Inevitabilmente, gli adolescenti più giovani confondono l'essere indipendenti con l'essere ribelli. Sforzandosi di ottenere la prima condizione, si ritrovano qualche volta nella seconda. Inoltre, ribellandosi, il giovane spesso sembra copiare ciò che viene fatto piuttosto che ciò che viene detto. Egli ubbidisce al messaggio implicito, ma disubbidisce a quello esplicito. Non viene presa in considerazione l'ingiunzione urlata, ma l'urlare. Per questo i genitori cominciano ad urlare, azione che però fornisce un implicito assenso per un tale comportamento. Un primo adolescente che sperimenti la sensazione di essere tormentato può essere meglio in grado di controllare se stesso e l'ambiente, se può giudicare negativamente il comportamento dei genitori. A questo punto, presumibilmente, c'è la sensazione di conoscere la situazione. Essa è nella realtà e non nella fantasia. I tentativi dei genitori per contenere un primo adolescente difficile ed oppositorio possono richiedere l'uso di tecniche differenti da quelle utilizzate per un bambino. Le madri possono ottenere una maggiore cooperazione da parte dei loro figli facendo appello al loro senso della cavalleria. Sfortunatamente, possono ottenere la stessa cosa anche ricattandoli con il proprio pianto. Questo era tipico degli anni passati.
1: Certo, perché in fin dei conti è una forma ricattatoria, no?
0: Sì,
1: è una cosa
0: vittima,
1: che ti fa e poi dopo comporta che tuo figlio si misura anche con le donne con questa sensazione naturalmente di debolezza, di fragilità, di bisogno di aiuto, no? In fin dei conti è brutto, ma come è brutto anche poi appunto usare l'urlo o la forza da parte del padre, insomma, ecco. Quindi riuscire naturalmente a capire che non è il momento immediato per poterne discutere, però chiudere l'argomento e riproporlo casomai il giorno dopo a colazione in una situazione diversa e potersi permettere appunto di parlare anche accettando che poi il figlio o la figlia non sono d'accordo con quello che diciamo noi, quindi anche caricandosi noi adulti della responsabilità di dire di no. Quel bel libro appunto della la necessità dei no, no? Non mi ricordo com'era il titolo proprio, l'importanza di dire no, insomma, ecco, che era in effetti basato sui sensi di colpa che ci nascono quando appunto dobbiamo dire no a un figlio o a una figlia in qualcosa che te resta difficile, però glielo devi proporre come dinamica, perché non è una dinamica di dispetto oppure di contrapposizione oppure di rivincita, capito, che stai creando, ma è una situazione che devi naturalmente mettere un confine. E quindi ecco, anche questo è importante per i genitori, imparare appunto a non immischiare le proprie infanzie, le proprie delusioni e i propri invidie anche, no? Rispetto in fin dei conti che nascono, il famoso discorso dell'invidia malefica, che può nascere anche verso una persona che tu non immagineresti di poter invidiare, però c'è molta gente, anche di genitori, che invidiano l'adolescenza dei propri figli e figlie.
0: Beh, su questo un po' la favola di Biancaneve rappresenta un po' pure questo, no? La mamma che vede questa figlia che cresce, che diventa bella, che è giovane, che c'è tutto il mondo
1: da
0: davanti
1: scoprire.
0: E da scoprire, e lei che diventa, no, viene rappresentata matrigna, no? Diventa una matrigna, non è più la madre buona, perché prova inconsciamente questo senso di invidia, che è un po', insomma, ci sta, può essere pure naturale, l'importante è che venga vissuta in modo sano, una presa di coscienza che il tempo passa e che ci sono altre ricchezze, no, per il genitore che va avanti nella vita e il figlio che cresce e diventa sempre più bello, no, nel vederlo crescere. E rispetto al padre, Miller dice ugualmente i padri, a proposito delle madri che ricattano con il proprio pianto, ottengono di più se prestano un'attenzione, ecco, era i no che aiutano a crescere. Adesso mi ricordo questo libro molto carino che avevamo pure letto tanti anni fa, che abbiamo usato e che abbiamo, evidentemente mia figlia a me ci ha preso talmente tanto in giro con questi no che aiutano a crescere, che poi quando è rimasta incinta mi ha regalato due tazze, ci ha regalato e sopra scritto i no ni che aiutano a crescere, che gli era rimasta impressa questa cosa, tanto perché poi loro i no da adolescenti non ne vogliono sapere, però magari in fondo a volte, poi lo vedremo anche qui, magari è proprio quello che desiderano rispetto alla loro paura,
1: no, ma anche,
0: no, di allargarsi, no, e di non riuscire a darsi da soli dei confini.
1: Quindi anche qualcuno che ha deciso per te, capito? E che certo, in fin dei conti tu non vorresti assolutamente delegare niente a nessuno, però al limite puoi dire me l'hanno vietato, non lo posso fare, capito? Non posso uscire, oppure non posso comprare quella cosa, non posso stare 24 ore davanti a un telefonino, insomma ci sono delle cose che in fin dei conti non vorresti sentirti dire, però poi dopo te servono nella complessità della tua crescita e della vita, quindi va bene così.
0: E finiamo insomma con le ultime righe. Quel padre che fa capolino, dicevamo, da dietro un giornale per abbaiare un ordine, avrà sicuramente poco successo nel fornire assistenza a suo figlio nelle mansioni domestiche e nell'aiutarlo durante un periodo difficile. Durante la prima adolescenza, un padre deve aspettare ancora del tempo prima che il figlio faccia qualcosa con o per lui, se non vuole essere considerato iperprotettivo o iperrichiedente o ambedue le cose. Per un po' non c'è domanda a cui i genitori dei primo adolescenti possano rispondere, se non idealmente.

0: problemi di autocontrollo. Quando si sentono frustrati, possono diventare così arrabbiati da essere vicini alle lacrime. La percezione della propria perdita di controllo li porta a biasimare i genitori per la propria inettitudine. Non è inusuale per un ragazzo adolescente tenuto sotto pressione dai genitori precipitarsi fuori dalla sua stanza sbattendo con forza la porta.
1: Ecco, e poi è vero, io ho fatto l'esperienza da madre, quindi non posso sapere cosa vive e cosa prova poi un figlio maschio con il padre, no? Io ho avuto una figlia femmina e quindi ho vissuto il mio essere materno, il mio ruolo materno, ecco, non essere, perché poi essere materno non ha significato come parola, ma il mio ruolo naturalmente nei limiti, nelle comprensioni, negli aiuti, nelle partecipazioni, nell'attivazione, eccetera, eccetera. Però come esperienza, non lo so, a me mi veniva adesso quando sentivo nella lettura che Miller parlava, no, del padre che deve aspettare per vedere che il proprio figlio faccia qualcosa come lui. Ecco, io per esempio questo come me non ho mai pensato che mia figlia me lo presentasse o me lo dovesse fare, perché non ci pensavo per niente che lei, con il suo carattere, il suo modo d'essere differente, le sue emozioni, la sua sensibilità, eccetera, eccetera, avesse poi delle cose che potevano assomigliare a me e quindi agire come avrei agito io. È diverso, perché poi certe somiglianze ci stanno, forse sì, quelle ci stanno, no? Ma non ci sta il discorso di poter agire come quel genitore che c'hai di fronte, anche perché per me l'obiettivo era invece renderla totalmente libera e totalmente capace di scegliere, pur nelle dubbi, ricchezze, paure, eccetera, eccetera. Ed era affascinante vedere quando questo succedeva. Quindi io avrei fatto una cosa differente a quello che faceva mia figlia, però era il bello che era stata capace e si era sentita libera di poter scegliere. E questo tutto naturalmente nella fase di crescita, nell'adolescenza avanzata, nel superare l'adolescenza, nell'aver retto appunto i sensi di colpa e le paure, no, che dicevamo prima. Però ecco, effettivamente i problemi che si pongono sono tanti, ma ripeto, se si riesce ad ascoltare, a fin dei conti appunto a far funzionare come orecchio anche il cuore, no, in fin dei conti le emozioni si comunicano a volte con un gesto, con uno sguardo, eccetera, non sempre con le parole o con gli urli o con le litigate, eccetera, eccetera, ma anche quelle ci stanno. Ecco, pensare di avere una vita così idilliaca in cui con i tuoi propri figli, maschio o femmina, altri, scelte di genere diverse, cioè qualsiasi situazione te pare che te vuoi inventare, non ci siano poi dei momenti faticosi e di rottura, secondo me è illudersi, e quindi poi dopo si rimane male, si rimane delusi e non vale la pena, insomma, ecco. Quindi però prendiamo in positivo appunto sempre questo bicchiere mezzo pieno, perché le fatiche che ti richiede il tuo ruolo genitoriale, qualsiasi fai e qualsiasi persona c'hai di fronte da far crescere, tra virgolette, no? Da dedicarti ad ascoltare la sua crescita, eccetera, poi effettivamente diventa un adulto, una persona adulta capace naturalmente di essere se stesso. E questa è la cosa che noi auguriamo a tutti, e più che altro auguriamo anche a una società che poi prende in mano, proprio perché riesce ad essere se stessa, quelle che sono le proprie scelte, la propria vita, la propria autonomia, autodeterminazione, eccetera. Quindi bisogna rafforzarci e secondo me appunto vedere i lati positivi, che se anche non arrivano subito, quante volte l'abbiamo detto, se buttano i semini anche in prima infanzia, no? Butti i semini, aspetti che cresce la pianta, devi avere pazienza, mica è che cresce subito, mo che cazzo vuoi, capito? Ecco, questo come impostazione generale. Per ora ci fermiamo qua, però vi ricordiamo che oggi alle 6:30 a Piazza Cavour c'è un appuntamento importantissimo appunto contro non solo il decreto buongiorno del consenso dissenso, ma anche contro Valditara, contro il decreto sicurezza, antisicurezza, eccetera, antilibertà, chiamiamolo come te pare. E poi invece mi sa che non abbiamo detto che l'appuntamento di domani per la formazione che è a via Casilina, ripetimelo un attimo perché non me lo ricordo a memoria, è dalle 9:30 domani alle 1:30, perché si rivolge, no, è tutta la mattinata. Ed è un primo incontro di una serie, appunto, di incontri proprio con le idee su quelle che sono le scelte, le diversità di genere, eccetera, organizzata dalla RM2 a... Hai trovato dove?
0: No, ancora no.
1: Vuoi che cerco io?
0: No, adesso cerchiamo.
1: Che è una sede, appunto, che prima doveva essere differente, per questo non ce la ricordiamo, però ci sembrava importante.
0: Ecco, via Casilina 665, presso la Casa della Cultura Silvio di Francia.
1: Ecco, è dal 9:30 all'1:30.
0: Quindi io però ho qualche dubbio, perché poi vedo che qualcun altro scrive l'evento a Villa De Santis, non so se è la stessa cosa.
1: E quella che è invece era la biblioteca?
0: Questa è la... dopo cerchiamo, se mai lo ridiciamo tra qualche minuto.
1: No, vabbè, ma abbiamo... se no, guardate...
0: È Casa della Cultura Silvio di Francia, via Casilina 665, dalle 9:30 alle 13.
1: Ah, che è cambiato il posto.
0: Però questa è proprio la locandina, quindi deve
1: essere
0: proprio
1: penso
0: questa.
1: Che sia quella giusta. Va bene, allora chiudiamo qua e poi ricordatevi che c'è sempre da poter cercare sul coordinamento consultori Lazio, insomma, che può avere anche le notizie su una di meno, e poi venite in piazza oggi pomeriggio, così siamo sicuri di quello che vediamo. Chiudiamo qua naturalmente la trasmissione di Normale Follia, ricordando che questa è sempre Radio Onda Rossa e che noi siamo sempre Maria Paola e Graziella. Alla prossima.
0: Buon pomeriggio.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Sentiamo.
1: Gli italiani, gli intellettuali, i giornalisti, gli artisti sono poco coraggiosi.
2: Sì.
1: Bravi.
2: Sono sempre stati, sono stati vent'anni sotto un governo fascista, ridicolo, con un pagliaccio che stava lassù. Avete visto quello che ha combinato? Ci ha mandato l'impero, ha fatto fare le falangi romane lungo via dell'impero. Ha fatto le guerre coloniali, ci ha mandato in guerra. Eravamo tutti contenti che c'era uno che guidava lui, pensava lui, il flusso quindi ha sempre ragione, lasciavano lavorare, eravamo tutti, stavano un po' di zitti.
1: Però gli italiani di allora assomigliano anche a
2: noi. Sì, perché hanno detto, vedi, c'è questo il grande imprenditore, c'è questo imprenditore che ha detto, io vi voglio, lasciatemi governare, votatemi, perché io mi sono fatto da solo. Sono un lavoratore, sono diventato miliardario, ti farò diventare tutti milionari. Benissimo, a volte, è avanti, sono 15 anni che tutti quanti aspettano, che credono e fanno. I ragazzi sono partiti, vogliono che qualcuno pensi per loro. E poi vada, se va bene va bene, se va male ecco che poi le piccolo a testa su. Questo è l'italiano. Perciò sto parlando che era proprio la generazione che è corrotta, che è malata, che va spazzata via, non so da che cosa, non so da chi, o meglio io lo saprei, ma lasciamo andare.
1: Non sento speranza nelle sue parole.
2: La speranza mi fa dare, è una trappola, è una brutta parola, non si deve usare. La speranza è una trappola inventata dai padroni, la speranza è quella di quelli che ti dicono che Dio, state buoni, state zitti, pregate, che avrete la vostra riscatto, la vostra ricompensa nell'aldilà. Perciò adesso state buoni, sarà al di là, così dice quello, state buoni, tornate a casa, sì, siete dei precari, ma tanto fra due o tre mesi vi riassumiamo ancora, vi daremo il posto, eccetera, tutti state buoni, vado a casa e stanno buoni, abbiate speranza, mai avere la speranza, speranza è una trappola, è una cosa infame, inventata da tuo padre.
1: E come finisce questo film, maestro?
2: Ma io spero che finisca in una specie di quello che in Italia non c'è mai stato, una bella botta, una bella rivoluzione, rivoluzione che non c'è mai stata in Italia, che vuole riscattarsi, il riscatto non è una cosa semplice, è doloroso, esige anche dei sacrifici, se no va dalla valora e come sta andando ormai da 30 generazioni.
3: Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 € al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 € al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 € per la sussistenza di questa meravigliosa radio e ho buttato via la TV.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

18 e 28 minuti, questa è Radio Onda Rossa. Torniamo in voce per ricordarvi la manifestazione contro il DL Buongiorno in piazza Cavour, che sta iniziando or ora.

0: proposta fatta inizialmente dalla senatrice Buongiorno è stata ritirata e ha fatto un passo indietro. E
1: sì, diciamo che la proposta, sì, per chi proprio si fosse perso o persa tutto,
0: tutti i passaggi.
1: Allora, c'era prima una, diciamo, discutibile idea di fare una nuova legge sullo stupro tutte insieme, cioè destra e sinistra, PD e Fratelli d'Italia, eccetera, eccetera, sì, un accordo tra Schlein e Meloni sostanzialmente.
0: Esatto.
1: Per rivedere la legge del 96 alla luce, diciamo, della Convenzione di Istanbul approvata ormai 13 anni fa e che chiedeva all'Italia, come a tutti i paesi l'hanno sottoscritta, di inserire il criterio del consenso. Dico
0: esatto,
1: bene?
0: Esatto, benissimo. Quindi, diciamo, appunto, nel mese di novembre dell'anno scorso, da questo accordo bipartisan tra Meloni e Schlein era uscita fuori una riformulazione appunto della legge 66 del 96 sulla violenza sessuale, che introduceva finalmente nella nostra legge, come richiesto appunto dalla Convenzione di Istanbul, il concetto di consenso. E quindi, diciamo, appunto, si definiva la violenza sessuale come qualsiasi atto sessuale compiuto senza il consenso dell'altra persona, sostanzialmente.
1: Prima di andare avanti, vogliamo spiegare, sì, anche in due parole, con la voce di chi queste cose le conosce perché sta nei centri antiviolenza, che cosa significa questo nella vita delle donne che denunciano una violenza, il fatto che si trasformi, no, inserendo il concetto di consenso come necessario e sufficiente per denunciare una violenza sessuale.
0: Allora, diciamo che prima di questa modifica, appunto, la nostra legge parlava di volontà contraria, che in qualche modo, diciamo, è molto simile al concetto di dissenso, che è quello che invece poi ha tentato di inserire la Buongiorno, no? E quindi diciamo, già nelle aule di tribunale ci siamo ritrovate diverse volte ad avere delle sentenze, quindi dei giudizi per il reato di violenza sessuale, che in qualche modo non riconoscevano il compimento di questo reato, perché la vittima, e quindi comunque la persona che aveva subito questo reato, non si era difesa, non si era opposta. Addirittura abbiamo avuto delle sentenze che diciamo, giudicavano l'imputato sulla base dei vestiti che indossava la persona nei confronti della quale aveva compiuto la violenza sessuale. E quindi, in qualche modo, diciamo, nelle aule di tribunale, complice anche ovviamente il contesto patriarcale, la società patriarcale in cui viviamo tutte e tutti, compresi i giudici e le giudici che appunto emettono le sentenze, le donne che denunciavano di aver subito una violenza sessuale si trovavano a vivere quella che noi definiamo una vittimizzazione secondaria, e quindi erano loro ad essere messe sul banco degli imputati, sostanzialmente tutta la loro vita, le loro abitudini, quello che avevano fatto quel giorno, come erano vestite, chi frequentavano, venivano in qualche modo scandagliati per riuscire a ridurre la loro credibilità appunto di fronte all'aula di tribunale, e quindi in qualche modo cercare di scagionare la persona che era imputata di questo reato. In verità, negli ultimi anni, diciamo, noi come operatrici dei centri antiviolenza abbiamo assistito a un aggiustamento, diciamo, di questo paradigma qui, fatto dalla Cassazione sostanzialmente. Quindi diverse di queste sentenze sono state poi rigettate dalla Cassazione, però la Cassazione è il terzo grado di giudizio, quindi si parla appunto di tre procedimenti, che in qualche modo rigettava queste sentenze, perché appunto non... per il trattamento che veniva riservato.
1: Tre procedimenti, quindi qualche, esatto, anno di vita e parecchi soldi.
0: Parecchi soldi e, diciamo, parecchia fatica nel cercare di andare avanti e di superare quello che era successo, perché appunto ti fai il primo procedimento, poi ti fai il secondo, l'appello, e poi ti fai la Cassazione, e finalmente, diciamo, neanche in tutte le situazioni, in alcune di queste situazioni qui, la Cassazione in qualche modo ha sottolineato quanto non fossero adeguati i criteri con cui veniva stabilito appunto il procedimento in tribunale, così come abbiamo ricevuto diverse sanzioni da parte dell'Unione Europea, proprio perché nella nostra legge non era previsto il concetto del consenso e perché nelle nostre aule di tribunale le donne che denunciavano di aver subito una violenza sessuale venivano rivittimizzate. Quindi diciamo questo era il panorama che c'era prima del mese di novembre. A novembre, inaspettatamente, almeno da parte nostra, tramite questo accordo bipartisan si è introdotto diciamo in maniera unanime il concetto di consenso nella legge sulla violenza sessuale. Nel passaggio dalla Camera al Senato ci siamo ritrovate alla fine del mese di gennaio, quindi qualche mese dopo, con una proposta di modifica da parte appunto della senatrice Buongiorno che stravolgeva quello che era stato approvato alla Camera e non nominava più il consenso addirittura, ma inseriva il paradigma del dissenso. E quindi diciamo quello che diceva il DDL Buongiorno era: nei casi di violenza sessuale bisogna andare a valutare il dissenso della persona che ha denunciato di aver subito la violenza, come lo ha espresso e la situazione diciamo più generale all'interno della quale questo reato è stato consumato sostanzialmente. Quindi questo è quello che la Buongiorno ha provato ad introdurre a gennaio, a cui ci siamo opposte fermamente, insomma con una mobilitazione permanente con diversi presidi sotto il Senato nel tentativo appunto proprio di bloccare questo tipo di modifica.
1: Sì, un tipo di modifica, come dire, che era molto grave, perché lo dico insomma senza invece esperienza nei centri antiviolenza, di fatto come concetto andava a dire che non importa che io dica sì, basta esatto. Che non mi sia messa a urlare no.
0: Basta che io dimostri di aver detto no in qualche modo, quindi cambiava completamente di nuovo il paradigma e si tornava a spostare sostanzialmente la responsabilità diciamo poi del procedimento penale sulle spalle di chi quella violenza l'aveva denunciata e quindi doveva essere in grado di dimostrare di aver detto no, di essersi opposta al rapporto sessuale, al contatto sessuale e che invece appunto l'imputato non aveva rispettato questo dissenso espresso in maniera chiara.
1: E adesso siamo a un'altra fase ancora.
0: Sì, perché diciamo evidentemente un po' le mobilitazioni che diciamo abbiamo messo su in tutta Italia, perché ovviamente diciamo noi a Roma siamo state più volte sotto il Senato perché trovandoci qui ci tocca, però ci sono stati tanti momenti di mobilitazione diffusa anche a livello nazionale nelle altre città, insomma su questo si è attivata appunto si sono attivate un sacco di persone e quindi in qualche modo la Buongiorno ha fatto un passo indietro, ha ritirato la sua proposta di modifica della legge e ha chiesto diciamo in una maniera molto retorica dal mio punto di vista, ha chiesto un atto di responsabilità da parte delle opposizioni e della maggioranza per trovare un accordo, una mediazione che permetta di chiudere questa partita diciamo della modifica della legge sulla violenza sessuale, sottolineando il fatto che in Italia tutte le leggi in favore diciamo delle donne sono sempre state approvate all'unanimità e quindi diciamo invitava sostanzialmente non tanto noi, perché noi in quelle aule non ci siamo mai state e non ci vogliamo stare, quanto l'opposizione a appunto trovare una mediazione che permettesse di arrivare al più presto possibile ad una votazione. E quindi diciamo si è passate dalla discussione nella Commissione Giustizia del Senato alla creazione di questo gruppo ristretto che ha proprio l'obiettivo in qualche modo di tirare le fila e provare a proporre un testo che poi possa essere approvato all'unanimità.
1: A trovare una mediazione, che questa parola sì. Ci fa venire subito i brividi, direi.
0: Esatto, anche perché diciamo se andiamo a ripercorrere la storia appunto delle battaglie anche legislative che ha fatto il movimento femminista, in qualche modo noi siamo partite dal chiedere la luna per poi eventualmente mediare per arrivare a un risultato che fosse comunque accettabile. E mentre qui noi partiamo già diciamo dalle stalle e quindi diciamo anche la sola idea di mediare in qualche modo è assolutamente inaccettabile, no?
1: anche perché senza consenso è stupro, punto, cioè non è che allora va bene un po' stupro.
0: Esatto, diciamo non c'è molto su cui poter provare a mediare sostanzialmente, perché appunto il consenso quello è un concetto tutto sommato abbastanza semplice, e anche perché appunto poi lo stesso governo lo sbandiera per esempio nel DDL Valditara per portare avanti progetti di educazione alla sessualità nelle scuole, quindi lo sanno benissimo cos'è il consenso, non è che non lo sanno,
1: cioè per non portarli avanti lo sbaglio.
0: Esatto, e quindi diciamo in qualche modo non c'è nessuna mediazione possibile su questo, e infatti oggi abbiamo scelto appunto di essere sotto la Cassazione, di non lanciare l'ennesimo presidio sotto al Senato, proprio per questo, perché a un certo punto ci siamo dette che quello che succede lì dentro forse non ci interessa più così tanto, perché appunto sono mesi che siamo lì sotto a dire che senza consenso è stupro e che questa è l'unica forma di modifica che accetteremo alla legge sulla violenza sessuale, e che se appunto se si immagina di approvare qualcosa di diverso preferiamo tenerci quello che abbiamo adesso, proprio perché in questi anni la Cassazione, anche grazie al grande lavoro fatto dalle avvocate dei centri antiviolenza, appunto ha riconosciuto sostanzialmente il concetto di consenso, quindi anche se non ce l'abbiamo nella legge, in qualche modo nella pratica quotidiana la Cassazione lo riconosce, e quindi diciamo non abbiamo bisogno di niente di diverso se non che venga inserito il paradigma del consenso libero, riconoscibile, libero, revocabile e attuale dentro la legge sulla violenza sessuale, altrimenti possiamo, diciamo, bocce ferme e ripartiamo da capo un'altra volta.
1: Sì, anche perché poi insomma si potrebbe fare tanti commenti a partire dal fatto che l'Italia ha approvato la Convenzione di Istanbul, è stato uno dei primi paesi che l'ha fatto, ma evidentemente l'ha fatto così per scherzo, e questo lo diciamo anche per i governi precedenti, perché comunque si poteva inserire anche prima, non importava aspettare i fascisti al governo per poi inserire questa cosa. D'altra parte anche quest'idea, che io trovo veramente vergognosa, che le leggi sulla contro la violenza sulle donne devono essere all'unanimità, quindi sostanzialmente significa che non sono politica, cioè la violenza sulle donne non è politica, perché altrimenti è chiaro che non tutti

0: Ecco, l'abbiamo letto sui giornali come tutte.
1: E questo è già abbastanza grave, quindi sarebbe l'ora di farla finita di sostanzialmente reagire alla violenza come se fossero così delle emergenze occasionali e non una struttura sistematica, perché poi è anche questo, no? Si fa la legge dopo il fatto che è andato particolarmente sui giornali o perché è il 25 novembre?
0: Esatto, si fa appunto ad hoc, si tira fuori una modifica ad hoc quando serve appunto sbandierare il proprio posizionamento contro la violenza, perché la violenza è brutta, però appunto non viene trattata come una questione politica che ha radici profonde dentro la nostra società. E non a caso appunto nel testo di lancio di questa piazza noi leghiamo insieme il DDL Buongiorno, il DDL Valditara e quella che ormai è diventata legge, quindi il pacchetto sicurezza, il decreto sicurezza, no?
1: E DDL Valditara, ricordiamolo, che sostanzialmente impedisce di fare educazione sesso-affettiva nelle scuole medie e superiori, perché alla primaria è già vietato.
0: Esatto, alla primaria già non si può fare, alle medie, alle superiori, se dovesse passare definitivamente il DDL Valditara non si potrà più fare, a meno che non ci sia il consenso appunto informato delle famiglie che in qualche modo vengono coinvolte.

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo la psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregata all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
3: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00 176 Roma.
4: Do right. Do right. Do, do.

0: da qua.
1: Chi saranno?
2: Il secondino.
1: No, no, sono due.
2: E allora un quartino.
1: Come sei?
2: Eh beh, due secondini fanno un quartino, no? Quattro secondini fanno mezzo litro.
3: Contro ogni carcere, giorno dopo giorno.
4: Contro ogni carcere, giorno dopo giorno.
5: Carceranda, l'agenda contro il carcere, giorno dopo giorno.
6: Gnocchetti, apri Lucchetti.
7: Perché di carcere non si muoia più, ma neanche di carcere si viva.
8: La galera, ma rotto le palle.
9: Siamo gli evasi.
10: È uscita Scarceranda 2023. L'agenda contro il carcere di Radio Onda Rossa.
11: Puoi trovare la Scarceranda nei vari banchetti e nei posti occupati, nelle librerie più fighe e negli studi di Radio Onda Rossa. Via De Volsci 56, potete venire nel quartiere di San Lorenzo ed acquistare direttamente in radio la Scarceranda 2023. Per ogni agenda acquistata, un'altra verrà spedita nelle carceri italiane. Per segnalare detenute e detenuti, scrivere a scarceranda@ondarossa.info.
4: Perché non vogliamo più che di carcere si muoia, ma neanche che di carcere si viva.
7: Perché di carcere,
12: non si muoia più, ma neanche di carcere si viva.
7: Contro ogni carcere, giorno dopo giorno.
5: L'agenda contro ogni carcere, giorno dopo giorno.

0: E allora, buonasera, buonasera, benvenuti, benvenute a tutte e a tutti, fratelli e sorelle, compagni e compagni all'ascolto. Questa qui è Radio Onda Rossa, questa qui è antropologica e questa qui è Entropia Massima ed è antropologica. Siamo in, in trasmissione e da Radio Onda Rossa, e come prima notizia vi diciamo che Onda Rossa, come ogni anno, ha attivato il radioabbonamento. Quindi, visto che Radio Onda Rossa è la trasmissione di chi è la radio di chi se la sente, vi invitiamo appunto a sostenere la radio sottoscrivendo un radioabbonamento a Radio Onda Rossa, andando proprio sul sito ondarossa.info e individuare le modalità. Vi diciamo che appunto i soldi verranno utilizzati, i soldi raccolti verranno utilizzati per migliorare la qualità del DAB a Roma, la gestione annuale del DAB, il rinnovamento dell'attrezzatura tecnica e il pagamento delle utenze. Per chi sottoscrive con più di 100 euro ci sono dei gadget fantastici che potete ritirare poi nei banchetti. Comunque vi invitiamo ad andare sul sito. Tra l'altro, questo qui è anche il mese del compleanno di Radio Onda Rossa, quest'anno compie 49 anni e quindi anche lì ci sarà la festa, se non sbaglio, alla SNIA il 22 maggio, venerdì 22 maggio, e poi la festa qui sotto la radio domenica 24, se non erro, ma ve lo diremo nelle prossime meglio nelle prossime settimane, o comunque già lo sapete ascoltando Radio Onda Rossa. Quindi intanto salutiamo tutte e tutti, soprattutto chi ci ascolta in condizioni di privazione della libertà personale, e passo la parola e la palla alla generalessa, all'ammiraglia Miriam, che per oggi per la puntata antropologica.
1: Buonasera Lorenzo, buonasera a tutte e tutti. Oggi parliamo di malattie tropicali neglette. Allora, che cosa sono le malattie tropicali neglette? Partiamo proprio dalle categorie. Diciamo che secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità sono 21, sono divise tra singole malattie e gruppi di malattie, sono causate da un'importante varietà di agenti patogeni, tra cui ci sono virus, batteri, protozoi, funghi e tossine, anche elminti, e sono endemiche soprattutto di alcune aree del mondo. Ora, per alcune aree intendiamo non soltanto delle aree geografiche, ma proprio delle aree, degli ambiti socio-economici determinati. Spesso contesti, ambiti, aree socio-economiche, dicevamo, caratterizzate anche da un passato coloniale, dove ancora oggi sono presenti in modo direi sistematico meccanismi di miseria, meccanismi di alienazione prodotti da quella storia di violenza e deprivazione. Ancora queste malattie, quindi le malattie tropicali neglette, sono endemiche in particolar modo in aree rurali e nelle periferie urbane, in ambiti con un accesso limitato ad esempio all'acqua, all'igiene, ai servizi sanitari. Insomma, sono malattie originarie di luoghi dove ci sono sia le condizioni ambientali che sono favorevoli ai vettori che le provocano, ma soprattutto sono originarie di paesi, di contesti dove è marcata, molto marcata, la marginalità sociale, la povertà, l'instabilità politica. Questo, vista la vastità di quello che sto facendo, estende davvero tanto le malattie tropicali neglette a un numero importante di paesi, che sono per esempio l'Africa subsahariana, di paesi di aree appunto, l'Africa subsahariana, che è l'area proprio più colpita globalmente. Poi anche l'America Latina e i Caraibi, l'Asia meridionale e anche il sud-est asiatico, anche inoltre alcune aree del Medio Oriente e dell'Oceania. Ecco, per l'appunto, è vero che parliamo di malattie tropicali neglette, ma come vedete, come ascoltiamo, non sono concentrate soltanto nelle regioni tropicali del mondo e subtropicali, nonostante il nome. Infatti, possiamo dire che qui tropicale si diciamo costituisce, come possiamo dire, una narrazione geografica molto parziale delle malattie neglette, un po' a discapito dello sguardo sulla loro prevalenza, che è invece al contrario strettamente connessa a fattori socio-economici, come dicevo prima, e ambientali molto più ampi. E resto proprio su quest'ultimo concetto dei fattori socio-economici e ambientali più ampi per ripensare e insieme significare il concetto di malattie neglette. Pensate che già negli anni 70 ci si riferiva a questo tipo di malattie, identificandole come molto diffuse fra le popolazioni escluse dalle priorità della ricerca scientifica e dalle politiche sanitarie globali. E ancora oggi, con Neglected Tropical Disease, questo è un po' la macro categoria, e questo è attraverso questo anglicismo attraverso quale appunto sono riconosciute, questo concetto è diventato proprio una categoria di salute globale così conosciuta. E sotto il nome di Neglected Tropical Disease si continuano a privilegiare interventi però per far fronte a queste, interventi più tecnici, più farmacologici, quindi di cura, di guarigione intendo, trascurando però invece tutta la quota delle condizioni sociali, le condizioni ecologiche che permettono proprio a queste malattie di persistere, di esserci. Ma quali sono queste malattie? Cioè, quali sono le malattie tropicali neglette? Tutte e 21 le voglio nominare. Considerate che prima ho detto che secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità sono sia malattie singole sia gruppi di malattie. Allora, la prima è l'ulcera di Buruli, poi c'è la malattia di Chagas, c'è il dengue e chikungunya, c'è la dracunculiasi, conosciuta anche come malattia del verme della Guinea, l'echinococcosi, la trematodiasi di origine alimentare, la tripanosomiasi africana umana, conosciuta anche come malattia del sonno, la leishmaniosi, la lebbra, o anche come malattia di Hansen, conosciuta, io conoscevo più lebbra invece che la malattia di Hansen, la filariosi linfatica, detta anche elefantiasi, il micetoma, la cromoblastomicosi e altre micosi profonde, il noma, l'oncocercosi o cosiddetto anche la cecità fluviale, la rabbia, che non sapevo assolutamente essere fra le malattie tropicali neglette, la scabbia, la schistosomiasi, che tu Lorenzo conosci molto bene come bilarziosi, l'avvelenamento da morso da serpente, l'elmintiasi, varie elmintiasi trasmesse attraverso il suolo, la teniasi, il tracoma e infine la framboesia. Ecco, sono molte, tra tutte queste oggi però ci concentriamo su una, che è la tripanosomiasi americana, meglio conosciuta come mal di Chagas, come malattia di Chagas. Ma prima di parlare della malattia di Chagas, ci ascoltiamo i Cans Cans con un pezzo che si chiama Take Off Late, Surf Ritual from Manara Island, e ce l'ascoltiamo direttamente dalla 43esima edizione del Festival Balio Blues nel dipartimento della Saint-Saint-Denis nel nord di Parigi.

Ed eccoci tornati, è tornata ad Antropologica, Entropia Massima, siamo sulle frequenze di Radio Onda Rossa e come accennato prima di ascoltare questi meravigliosi, a mio avviso, Cans, i 1515 poi, no? Questo collettivo musicale polinesiano-parigino, come appunto dicevo prima, oggi parliamo di malattie tropicali neglette e in particolar modo della malattia di Chagas, anche detta trypanosomiasi americana. Allora, il Chagas che cos'è? È una malattia infettiva, è endemica di circa 21 paesi dell'America Latina continentale, quindi dal sud degli Stati Uniti al Cile, all'Argentina, ovviamente, non dico ovviamente, insomma comunque in quote diverse in tutti i paesi che stanno fra gli Stati Uniti e l'Argentina e il Cile, è appartenente alla categoria delle parassitosi, ed è causata da un protozoo. Che vuol dire protozoo? È un microorganismo, un essere vivente microscopico, a dire proprio invisibile a occhio nudo. E questo essere vivente microscopico, questo microorganismo si chiama Trypanosoma cruzi. Cruzi in realtà in italiano, io lo spagnolizzo, quindi cruzi. Questo microorganismo, questo piccolissimo, questo invisibile parassita, come arriva nel nostro corpo, può essere molto affascinante, secondo me, può essere presente nelle feci di una piccolissima cimice, questa sì visibile ad occhio nudo, chiamata in molti modi in vari contesti latinoamericani, da letteratura viene definita, non in tutti i contesti, io non nomino che alcuni modi di definirla, quindi vinciuca in Argentina, in Cile, in Bolivia, anche in Paraguay, viene definita barbeiro in Brasile, pito in Colombia, cince in America Centrale, cipo in Venezuela, eccetera. Invece dalla comunità biomedica internazionale queste cimici vengono definite triatomine. La caratteristica fondamentale, quindi possiamo dire proprio fondamentale per chi? Per l'epidemiologia, quindi per gli studi scientifici epidemiologici, è che queste cimici, queste piccolissime vinciuche, io ormai sono abituata a chiamare

fortemente a contatto sia con gli animali sia con gli esseri umani. Queste cimici ci sono ematofaghe. Che cosa vuol dire ematofaghe? Vuol dire che si nutrono del sangue dei mammiferi, quindi anche dell'essere umano. E che cosa fanno? Facciano un po' un ruolo tipo le zanzare fino a un certo punto, le possiamo immaginare così, cioè ci pungono. E soprattutto pungono di notte, pungono, mordono di notte, mentre succhiano il sangue, visto che si gonfiano molto fino al doppio del loro peso. Chi fosse interessata, interessato, può cercare le foto perché è proprio molto interessante quando mangiano, quanto si gonfiano, e quindi defecano. Ma immaginate, è veramente minuscola questa piccola cimice. Quindi cosa succede? Che tra il punto del morso e della puntura al punto in cui defecano ci può passare veramente meno di mezzo centimetro. Visto che sono molto urticanti e che il loro pizzico è molto urticante e che queste feci sono vicino al morso, si trovano feci anche queste invisibili ovviamente, la nostra pelle si irrita, ci provoca prurito questo pizzico, e mentre ci grattiamo anche nel sonno, quindi senza accorgercene, spostiamo queste feci infette. Se sono infette, non tutte le triatomine, non tutte queste piccole cimici sono portatrici del Trypanosoma cruzi, questo è importante, ma quando le feci sono infette noi ce le spostiamo direttamente nella piccolissima invisibile ferita, nel piccolissimo punto dove ci hanno appunto morso queste piccolissime cimici, e quindi o attraverso il morso, oppure possiamo avere anche una lesione nella pelle, un graffio, un taglio. Ecco, queste sono proprio le porte di entrata del parassita, quindi del Trypanosoma cruzi, all'interno del nostro corpo, sempre se, lo ripeto, nelle feci di queste triatomine è presente il parassita, quindi il Trypanosoma cruzi. Una volta entrato nel nostro corpo, il Trypanosoma cruzi si moltiplica nelle cellule e nei tessuti infettati, privilegiando alcuni organi che adesso vedremo. E questo è ad oggi il modo più frequente per essere infettati. Ma non è soltanto l'unico. La malattia di Chagas, quella che può arrivare a diventare, ma adesso lo vedremo, la malattia di Chagas può essere trasmessa anche attraverso le trasfusioni di sangue, attraverso il trapianto di organi, anche attraverso, e questo abbiamo visto prima che non l'abbiamo visto, cioè non ve l'ho detto, ma lo stavo leggendo proprio prima, che sta diventando invece una delle cause più importanti, ovvero l'alimentarsi con cibo contaminato dai parassiti, quindi dal Trypanosoma cruzi, perché le feci degli insetti che possono essere ricche di parassiti finiscono gli alimenti durante la preparazione. Oppure pensate, sono talmente piccole queste cimici, se vengono schiacciate nel fare frullati, nel fare succhi di frutta. Ecco, questo è molto comune, perché poi amano il dolce, e quindi questa è un'ulteriore forma di contaminazione. E poi ce n'è una molto importante, che è la trasmissione verticale da madre al feto attraverso la placenta o attraverso l'eventuale contatto col sangue se infetto durante il parto. Ma che cosa

0: poi può seguire una fase silente che può durare fino a 30 anni. E qui iniziano i problemi. Questa la definiamo, è definita in letteratura biomedica come una fase, la fase cronica, che può essere appunto asintomatica nel 60-70% delle persone e appunto in assenza di terapia può durare tutta la vita, cioè può restare asintomatica tutta la vita. C'è poi un restante, una piccola quota, un 30% di persone, piccola tra virgolette, 30-40% di persone che sono, possono essere entrate in contatto con l'infezione, può sviluppare dei sintomi anche, come dicevo prima, tra i 10 e i 30 anni dopo l'infezione iniziale. E i sintomi sono però a quel punto veramente molto gravi. Perché come dicevo prima, senza accennandovelo soltanto, quando il tripanosoma cruzi entra nel nostro corpo, privilegia in particolare certi organi. Infatti uno degli organi privilegiati è il cuore, quindi dopo molto tempo possiamo avere una dilatazione cardiaca importante, anche disturbi del ritmo cardiaco o del tratto gastrointestinale, dilatazione dell'esofago, dilatazione del colon e che provocano appunto disturbi dell'alimentazione e di tutto il transito intestinale. Quindi di Chagas si può morire e si muore anche tanto. Studi recenti parlano di circa 10.000 morti l'anno, quindi sono quote importanti, e di più o meno 8 milioni di persone che vivono con l'infezione in tutto il mondo. Insomma, non è una malattia che si può definire contagiosa, ma sì una malattia potenzialmente trasmissibile. Il fatto che sia considerata una malattia lontana, che quindi non sia endemica dell'Europa, quindi tra l'altro anche che non sia contagiosa, che sia più legata a paesi tropicali, anche proprio dal nome, dalla questione di essere considerate come malattie neglected tropical disease, quindi malattie tropicali neglette, in aree poi soltanto caratterizzate dalla povertà, tutti questi aspetti ed altri che ora vedremo la rendono una malattia, la malattia di Chagas, fortemente sottodiagnosticata, che vuol dire che di studi, che ci sono moltissimi studi ad oggi che veramente ci danno un livello elevatissimo di sottodiagnosi, che vuol dire che non si arriva a guardare la malattia, non si arriva a riconoscerla, quindi a diagnosticarla. Questi studi appena citati indicano che la bassa capacità, competenza, diciamo, diagnostica dipende da tantissimi fattori. Per esempio, i medici non pensano in Europa, parliamo dell'Italia, al Chagas perché appunto non è una malattia endemica dell'Europa, perché in Europa non c'è il vettore, non c'è la cimice, non esiste in Europa, non ci sono queste cimicine che trasportano nelle feci il tripanosoma cruzi. Invece però il Chagas in Europa è molto diffusa e costituisce un pericolo, ma quasi esclusivamente per chi ha contratto l'infezione, perché abbiamo detto che non è contagiosa seppur potenzialmente trasmissibile. E poi a questo si aggiunge anche il fatto che l'infezione può rimanere, come abbiamo visto prima, silente per anni, quindi senza sintomi evidenti, quindi rendendo proprio anche a chi la soffre difficile, chi si ricorda un pizzico di 30 anni fa, se poi tra l'altro non ha neanche dato sintomi. E inoltre mancano programmi di screening sistematici su larga scala proprio per questo tipo di malattie e quindi le persone più esposte chi sono? Sono spesso le persone migranti, le persone che incontrano ancora oggi in Europa, nel nostro paese parliamo dell'Italia, barriere linguistiche importanti, barriere amministrative e sociali anche proprio nell'accesso ai servizi sanitari. Quindi se è vero che c'è una sottodiagnosi, è vero anche che è difficile arrivare ad essere diagnosticati. Il risultato quindi qual è? È che molte persone scoprono di avere la malattia solo quando compaiono delle complicazioni, ma che di solito però scoperte dopo 30 anni sono davvero molto gravi, perché si scopre quando, ad esempio, abbiamo parlato del cuore, quando il cuore è veramente molto ingrossato, quando gli organi si ingrossano. In questo caso possiamo dire che il Chagas in Europa non è soltanto una questione clinica, ma è anche proprio un indicatore delle disuguaglianze nell'accesso sia alla diagnosi sia alle cure. E sull'eguaglianza e sulle disuguaglianze sociali mi fermo un attimo, e sempre dal 43esimo Festival delle Banlieue Blues nel Dipartimento della Seine-Saint-Denis ci ascoltiamo Whoosh dei Twain de Pamoja.
1: Résolue le microphone.

0: Ed eccoci tornati a Radio Onda Rossa, questa è Antropologica, Entropia Massima, quindi riemergiamo dall'eco dei Twende e Pamoja, questo gruppo che riunisce una rapper nigeriana, una MC tanzaniana e un violinista francese. E infatti
1: parlavano Swahili.
0: L'hai riconosciuto.
1: Parlavano chi Swahili e Twende Pamoja vuol dire andiamo insieme. Pamoja Trust era il movimento è tuttora il movimento per l'acquisizione della terra delle baraccopoli a Nairobi, si chiama Pamoja Trust, cioè quindi l'associazione insieme, in sostanza, perché i baraccati di Nairobi, delle balie in questo caso, se vogliamo chiamare, delle baraccopoli degli Islam di Nairobi non sono proprietari della propria terra e il governo può sgomberarli interamente da un momento all'altro, e quindi c'è tutto un movimento che si chiama Pamoja Trust per cercare almeno di rivendicare la terra di quella baracca di fango che ti sei costruito.
0: Ah, molto interessante. Insomma, quindi scusami, mi sono distratta, invece quindi Pamoja che cosa vuol dire?
1: Pamoja vuol dire insieme.
0: Ah, ecco. E terra?
1: E Twende?
0: Mm-hmm.
1: No.
0: Twende Pamoja?
1: Twende Pamoja, Twende vuol dire andiamo insieme.
0: Ah, okay.
1: Twende Pamoja vuol dire muoviamoci insieme, camminiamo.
0: Bello.
1: Insieme. Così.
0: Molto. Ma infatti questo festival Baglio Blues, devo dire, l'abbiamo visto anche insieme, veramente riunisce un nutrito gruppo di musiciste e musicisti e di collettivi che hanno per lo più delle importanti rivendicazioni anche politica. Infatti ho visto molti appartenenti come i gruppi prima dei Cans Cans alla Polinesia francese, che insomma costituiscono oggi, tra l'altro molte canzoni sono anche in tahitiano e che quindi lo rivendicano anche attraverso le lingue madri, una propria, come dire, rivendicano la propria terra. Il primo brano che abbiamo sentito, non so se si capiva perché poi appunto la lingua era difficilmente comprensibile, ma dal video, se avete la possibilità di vederlo, loro costruiscono sia la scenografia sul palco sia quasi tutti quanti i loro video intorno alla figura di un pesce importante per la loro comunità, un pesce rituale anche per le comunità locali e anche appunto per tutta l'economia della pesca. Quindi ecco, ogni gruppo che ho ascoltato in questo magnifico festival e che oggi riascoltiamo qui sulle frequenze di Radio Onda Rossa mi faceva ripensare proprio a una rivendicazione territoriale, sociale e culturale. E quindi oggi, dicevo, per l'appunto riemergiamo da questi Twende Pamoja meravigliosi, mi sono piaciuti proprio molto, e continuiamo a parlare di malattie tropicali neglette, continuiamo a parlare soprattutto della malattia di Chagas, della trypanosomiasi americana. E dicevamo, proprio parlando di disuguaglianze, che per moltissimo tempo, per decenni, la malattia di Chagas non è stata per questo malattie neglette, perché sono malattie dimenticate, malattie non considerate come prioritarie nelle agende della sanità pubblica di molti paesi, sia latinoamericani sia europei. E l'effetto qual è stato? È stato proprio quello, come dicevo prima della pausa, di escludere una quota importantissima di popolazione dalla diagnosi e quindi trattamenti, della presa in carico sanitaria di tutta la popolazione interessata, che per lo più è una popolazione che viveva in zone, abbiamo visto, in zone rurali, in zone povere. Perché questo è cambiato negli ultimi 10-15 anni? Perché a un certo punto non è che siano diventate prioritarie, ma sicuramente hanno acquisito più importanza anche in Europa, perché negli ultimi 20 anni, proprio in concomitanza con l'incremento dei flussi migratori transnazionali, la comunità scientifica ha cominciato ad interessarsi anche a patologie che, pur non essendo endemiche, erano comunque, sono tuttavia presenti in Europa. Tant'è vero che in Italia a un certo punto si è parlato di un fenomeno emergente, si è parlato, la comunità scientifica, soprattutto epidemiologica, ha cominciato a dire questa patologia, questo mal de Chagas, in effetti è presente. Tant'è vero che l'Italia è considerato il secondo paese dopo la Spagna per numero di migranti latinoamericani e quindi per numero di persone Chagas positive.
1: No, Ti interrompo per farti una domanda. No, ma è interessante. Sono due aspetti, due domande. Insomma, l'aspetto interessante è che effettivamente il fatto che esistano queste malattie, cioè questa è una considerazione più che una domanda, il fatto che esistano delle malattie appunto che non passano, non riescono a passare il filtro della sanità pubblica italiana, ma penso anche dei paesi, diciamo, europei, perché sono malattie poco conosciute, no? Prima hai nominato altre malattie, ma anche la stessa,
0: anche la bilarzia,
1: anche la bilarziosi
0: che conosci bene, sì
1: perché nei laghi africani ti puoi prendere, ma anche la malaria, mi ricordo, c'era, che non è negletta, nonostante non lo sia, c'è effettivamente una sottodiagnosi. Chiunque abbia lavorasse anni fa, adesso forse è cambiato, però non è detto, lavorasse anni fa in Africa, è tornato qui, doveva, diciamo, se c'aveva dei sintomi della malaria doveva andare in certi posti precisi, e chiunque era stato in zona malarica conosceva. Adesso è un po' cambiato l'approccio, doveva chiedere di curarsi come ci si curava non in Italia, perché in Italia i protocolli sanitari non erano aggiornati, e quindi era un problema, mi immagino, con una malattia ancora più sconosciuta, che comunque certo riguarda, adesso è in espansione, perché le popolazioni in generale, ci si muove di più, le popolazioni migranti, ma non solo, ma anche l'accesso turistico, no? Dico, a questi, cioè anche un certo tipo di turismo più rurale, o anche di cooperazione, insomma di lavoro più nelle comunità, ti può esporre ad una malattia del genere, che tu magari appunto 30 anni fa sei stato punto da una cimice, perché hai dormito per terra in una comunità rurale, o comunque semplicemente sei andato pure a visitare un sito turistico con una di queste, e tu ti ritrovi 20 anni dopo con una patologia che non ti è stata manco vagamente detta, quindi non sai neanche che fai, il giro delle sette chiese. E poi la seconda domanda, cioè vai il giro degli ospedali, ti dicono tutti quanti che c'hai altre cose, certo, prima che arrivi alla diagnosi, se ci arrivi o ti viene qualcosa di grave e magari senza diagnosi, oppure e quindi le strutture sanitarie, come dicevi giustamente tu, si staranno preparando. E l'altra domanda è, ma il ruolo in questo contesto, no? L'antropologo è un... l'antropologo e l'antropologa, se no vai, una lente, perché conoscendo i contesti è una lente che aiuta il filtro della sanità pubblica, cioè l'antropologo che collabora con la sanità, che può collaborare con la sanità in una forma ideale, è in grado di intercettare questa richiesta di salute decodificandola.
0: Ah, guarda, è molto interessante, grazie, questa domanda mi piace tanto. E ti rispondo alla prima, rispetto ai turisti, insomma. Beh, certo, queste sono patologie con cui tutti abbiamo a che fare. La questione è perché si chiamano malattie della povertà, a parte che si sono cominciate a chiamare così, abbiamo visto, dagli anni 70, per quando c'era tutt'altro tipo di turismo, e certamente il turismo agli anni 70 non implicava andare a vivere in contesti di miseria importante, senza servizi, senza acqua potabile, senza servizi igienici, intendo. Infatti io ricordo nel corso degli ultimi 30 anni, quando invece il turismo ha cominciato a cambiare, quando tu stesso evochi la cooperazione, quindi ci tutto un'altra quota anche di lavoratori e lavoratrici del sociale, ma così come tutti noi antropologi e antropologhe che ci siamo occupati per esempio per anni di America Latina, io stessa che ho vissuto in Messico per moltissimi anni, ecco, e che ho vissuto poi in alcune comunità del sud del paese, vissuto dormito quindi in quelle case descritte dalla letteratura di argilla, di paglia, di fango. Io quando sono tornata a Roma non avevo idea di cosa fosse il Chagas, e quando invece sono incappata in alcuni screening sanitari qualche anno fa, la prima cosa che mi hanno detto è: ma scusa, hai vissuto così tanto tempo in Messico, possibile che nessuno ti abbia mai fatto fare e ti abbia parlato di questa malattia? Mai. E quindi sì, l'ho fatto, per fortuna sono Chagas negativa, ma chiaramente... questo dovrebbe essere, come dire, in agenda anche sia dei turisti, quindi gli screening a disposizione, ma non lo sono invece, non ancora, sia di tutto il personale, operatrici, operatori che si occupano, che vivono, che transitano, che lavorano in zone del mondo dove tutta una serie, abbiamo detto sono 21 tra malattie e gruppi di malattie dove queste malattie sono presenti. Quindi questo vuol dire poi o in loco o tornando nei rispettivi paesi fare certamente degli screening per valutare la propria salute. Questo è per parlare di turisti e di persone che hanno la possibilità che tornando, che hanno un paese a cui tornare, un paese dove come il nostro c'è ancora, per quanto corroso, per quanto frammentato e claudicante, un servizio sanitario nazionale a cui ricorrere. Lì dove invece per esempio parliamo, abbiamo detto che tornando alla malattia di Chagas, si tratta di una malattia che è particolarmente endemica soprattutto di numerosi paesi dell'America Latina. Ora, noi abbiamo importanti comunità latinoamericane in tutta Italia, al nord e al sud Italia, che non, diciamo, in minima parte si tratta di persone che hanno chiesto asilo politico, quindi in minima parte si tratta di persone che si vedono riconosciuti i propri diritti legali allo stare sul territorio italiano e quindi si vedono anche pertanto riconosciuti la possibilità di avere accesso al servizio sanitario nazionale. Questo implica il fatto che a parte coloro che si sono nel tempo regolarizzati per motivi di lavoro, chi invece si trova invisibile in Italia e che lavora, soprattutto sappiamo che c'è un'etnicizzazione importante per quanto riguarda, ovviamente ora passatemi questa generalizzazione, ma come dire, abbastanza assodata da studi nelle scienze sociali, un'etnicizzazione del lavoro in particolar modo femminile che riguarda le popolazioni latinoamericane in Italia e che si occupano soprattutto del lavoro di cura familiare. Molte donne, proprio anche perché abbiamo visto che il Chagas sarebbe importantissimo sottoporre le donne a screening di Chagas, proprio perché uno delle modalità di trasmissione è quella verticale, madre-bambino, quindi sarebbe importante proprio fare gli screening delle donne in età fertile. Vediamo che possiamo invece trovarci di fronte a persone che non hanno diritto, legalmente intendo, non moralmente né politicamente, ma non hanno legalmente diritto ad avere accesso al servizio sanitario nazionale. Quindi gli screening per il Chagas, anche loro conoscendo benissimo questa patologia, dove lo fanno? E questa è una prima domanda. Una seconda questione che ci dobbiamo porre è che il Chagas, questo non l'ho detto prima, ma grazie Lorenzo mi ci hai fatto riflettere adesso che me ne parlavi, può comportare degli importanti stigmi. Che cosa vuol dire, che cosa significa associare la malattia, una malattia tropicale negletta, a uno stigma? Significa che, come abbiamo detto in precedenza, trattandosi di malattie identificate come malattie della povertà, e questo è presente in molta letteratura relativa alle scienze sociali, proveniente dalle scienze sociali, antropologica, sociologica, sapendo di provenire da certe aree endemiche, localmente si sa chi può essere portatore di Chagas. Non si sa in Europa, ma localmente si sa, per cui bisogna anche star bene attenti a non dire di provenire da certe aree o di non di venire da un certo contesto sociale, geografico, ma non necessariamente di aver abitato in certe aree dove ben conosciute. Perché vuol dire, che cosa significa? Significa non essere portatrici necessariamente di malattie, portatori di malattie, ma provenire da zone povere. Quindi sappiamo che la migrazione invece può portare anche con sé il potersi immaginare in modo diverso. Ecco, invece essere portatore e portatrice di questa malattia è inevitabilmente associata a una malattia della povertà. Questo è, come dire, qualcosa di abbastanza conosciuto, di tracciato anche nelle comunità locali. Non so se ho risposto, perché poi ho allargato un po' la risposta rispetto a quello che mi hai chiesto.
1: No, hai risposto anche indirettamente. Il ruolo dell'antropologo quindi è intercettare anche questi corollari della patologia. E se sei d'accordo facciamo un'altra pausa con...
0: Certo.
1: Band Witch Burner, cioè,
0: no, ma hai detto chi è?
1: Uzi Freya, non lo so.
0: Uzi Freya, una rapper franco-camerunense, ah, ecco. Definita anche come la regina. Lei si autodefinisce la regina della trap electro twerk.
1: Ah,
0: e allora Uzi Freya con Burn the Witch Burner,
1: cioè brucia il bruciatore di streghe.
0: Vai, lei è fantastica.
2: Pas que toute ta carrière elle est basée que sur moi. Belise, mais pourquoi tu ne chantes pas en camerounais? En vrai, tu n'es pas moche, mais genre 15 kilos en moins, tu seras beaucoup plus jolie. Ne vois-tu pas que je suis le seul qui t'aime en vrai? Tout ce que tu es aujourd'hui, ce n'est que grâce à moi.

Ed eccoci tornate e tornati ad Antropologica, Entropia Massima, siamo su Radio Onda Rossa e stiamo parlando dalle 8 di malattie tropicali neglette e in particolar modo ci stiamo concentrando sulla malattia di Chagas, anche detta tripanosomiasi americana. Allora Lorenzo prima mi chiedeva ma ha posto una domanda, io ho risposto parzialmente a una, mi sono come al solito allargata ma ho lasciato per ultima quella più complessa, probabilmente quella più, che poi mi riguarda più da vicino, no? Lorenzo, mi chiedevi ma l'antropologia come fa, cioè l'antropologia che si occupa di sanità, che si occupa di sanità pubblica, e anche qui mi allargo un po' interpreto ancora la tua domanda, che si occupa del senso del male degli altri, che parla di sofferenza, che si occupa di dolore e di decodificare anche e di mettere in comunicazione i diversi sistemi semantici, quindi di pensiero e di parola, da un lato degli operatori sanitari, della biomedicina, se la vogliamo considerare un sistema astratto, però messa comunque agita, messa in atto da sanitari, e dall'altra invece mettere in comunicazione a tutto ciò la voce dei pazienti, la voce di chi sta male, e ancor più se la voce di chi sta male è portata da persone private dei propri diritti politici, giuridici, legali, morali, come sono le persone di cui stiamo parlando, che sono le persone migranti. L'antropologia, diciamo, se l'antropologia medica, possiamo dire l'antropologia della salute, l'antropologia medica, poi dipende dalle scuole, può guardare a tutto, diciamo, a questo tipo di patologie in vari modi. Io personalmente me ne sono occupata come me ne occupo sempre, cioè cercando di fare un'antropologia non fine a se stessa, non necessariamente, non soltanto per noi professionisti, non soltanto per noi accademici, ma un'antropologia che possa essere spendibile, utile per le persone e per la salute in questo senso. Quindi mi occupo di fare delle ricerche che possono avere una qualche utilità in termini di salute. Quindi io che ci ho fatto sostanzialmente con questo Chagas, e che ci ho fatto con le persone malate di Chagas, e che

0: sanitari, di colleghi e di colleghe su come poter raggiungere la maggior parte di persone che, dovute proprio all'assenza di diritto, quindi l'assenza di permesso di soggiorno, l'assenza di, soprattutto l'assenza di permesso di soggiorno, quei documenti che poi a cascata dall'accesso a tutta una serie di diritti, il diritto al contratto di lavoro, il diritto alla salute, il diritto allo studio, eccetera. Quindi, restando sul diritto alla salute, dove potevano essere... dove poter rintracciare tutta una serie di persone provenienti da 21 paesi dell'America Latina che potessero essere interessate, innanzitutto che provenissero da aree endemiche del Chagas e che in qualche modo fossero appunto privi di quei diritti per poter arrivare a uno screening che alcuni ospedali a un certo punto di qualche anno fa stavano mettendo in atto, offrendo tra virgolette alla popolazione, soprattutto a popolazione che veniva proprio da aree endemiche. Queste sono le scommesse importanti, cercare nei territori di arrivare a dare la salute, quindi non un cittadino che va a cercare, un cittadino senza diritti che va a cercare un ospedale affinché, diciamo, tra l'altro con il timore di essere denunciati, con il timore di circolare di giorno spesso, ma le cure che riescono ad arrivare alla persona. E tutto questo enorme lavoro di mappatura, che io chiamo mappatura, sono in realtà mappature relazionali, sono mappature sociali, è arrivare alla vita di persone che vivono in, appunto, poi le chiamo, io direi proprio i nuovi, veramente un certo tipo di dannati della terra, quelli che abitano le nostre case, vivono con le nostre persone, proprio perché abbiamo detto poi si tratta di, soprattutto, ora sto generalizzando come ho già detto prima, ma davvero possiamo parlare di una certa etnicizzazione del lavoro quando parliamo soprattutto in particolare di donne latinoamericane che si occupano delle nostre famiglie, ma noi non sappiamo neanche se sono persone che hanno appunto un diritto ad andare, come ci andiamo io e te Lorenzo, al nostro medico di famiglia. Hanno un medico di famiglia che può fare delle ricette, che può fare delle impegnative per prescrivere uno screening come questo? Ecco, questo tipo di preoccupazione sono le mie preoccupazioni, e queste preoccupazioni e queste riflessioni sono quelle che posso far arrivare ad esempio a dei servizi sanitari, lì dove l'altro, quando, e come tu prima parlavi di ideale, certo, quando utopicamente l'antropologia ci può arrivare, lavorando negli interstizi politici per fare leva e dire ok, questa popolazione, ovviamente la sto sparando grande come se avessi questi poteri, ma gli antropologi e le antropologhe si muovono così, si muovono appunto fra gli interstizi della storia in cui poter agire per creare dei bisogni e dire allora questo diventa un problema, perché è vero che la malattia di Chagas non è una malattia contagiosa ma è trasmissibile. Arrivando a queste popolazioni, l'istituzione che riesce a dare, a garantire lo screening a queste popolazioni, riuscirebbe a trattare non so qual tipo di numero di donne, per esempio, in età fertile. Quindi potremmo evitare una presenza importante di bambini infettati da Chagas in Italia. Capisci che la ricaduta è immensa. Ovvio che non possiamo arrivare a trattare, a individuare, è più difficile cercare di individuare persone, ad esempio, in cui contesti sanitari non propongono uno screening di questo tipo. Quindi si tratta come sempre di questioni politiche. L'antropologia lavora su vari campi, quindi su una quota più culturale, sociale, politica, istituzionale, storica. Quindi ci muoviamo veramente su tanti campi. Io ti direi, in uno stesso momento, non è mai in uno stesso momento, certamente non si lavora da soli, certamente rinnovo il dire che è una disciplina necessariamente multidisciplinare, perché un progetto di questo tipo, ma anche una riflessione di questo tipo, da sola non la potrei fare. Tutto quello di cui ho parlato oggi sono elementi della biomedicina, elementi dell'epidemiologia, che di certo non appartengono solamente all'antropologia medica, no? Ho risposto un po' di
1: più. Mai risposto. Siamo pure arrivati alle 9, quindi.
0: È vero, siamo arrivati alla fine di questa puntata.
1: E quindi vogliamo sentirci, tanto dura poco, un ultimo pezzo.
0: Ah, sì.
1: Oppure no, facciamo, salutiamoci e mettiamo l'ultimo
0: però
1: pezzo.
0: Però sentiamoci quest'ultimo pezzo e dei Can Scans di questi 15-15 che a me piacciono moltissimo.
1: Ce lo sentiamo subito e poi salutiamo.
0: Si chiama, lo diciamo, lo vuoi dire tu come si chiama?
1: Dillo.
0: Si chiama Imene Marara.

Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza altro.

0: Brigada Callejera,
1: presente.
0: Brigada Callejera,
1: presente.
2: Respeto total al trabajo sexual. Respeto total al trabajo sexual.
3: Inizia la gira della Brigada Callejera de Apoyo a Elisa Martinez, organizzazione di, con e per sex worker.
4: Alle lavoratrici sessuali del mondo, a tutti studenti che sono consapevoli del loro potere storico di fare cambiamenti nel mondo, alle donne che sono vittime di tratta a fini sessuali e lavorativi, a mezzi di comunicazione che continuano ad essere uccisi e fatti sparire per aver detto la verità, alle madres buscadoras, alle anarchiche del mondo che continuiamo a lottare per l'autogestione, a tutti gli animalisti del mondo che continuano ad organizzarsi per fermare il dolore degli animali, agli ambientalisti che mettono a rischio la vita per difendere la vitalità della terra, agli operai di tutto il mondo, alle cooperative, ai collettivi, ai gruppi organizzati che difendono le loro idee e i loro sogni.
5: Diamo il benvenuto alla Brigada Callejera de Apoyo Elisa Martinez con il primo incontro a Laurentino 38 Squat il 27 marzo alle

Infine salutiamo anche Marco Magia di Progetto Sonoro, a realtà ambiente oscura dalla Sardegna. Noi invece iniziamo da Milano con un progetto alquanto sotterraneo che esiste da qualche anno e dopo il tempo che non lo mettevamo su queste frequenze, in questi spazi. E sto parlando del Silenzio delle Vergini, un bellissimo nome per un progetto molto interessante che si muove nell'ambito soprattutto del post rock, capitanato da Armando Creco, che è appunto il punto di riferimento di questo gruppo. Nel 2020 uscì questo Fiori Recisi. E allora ci ascoltiamo Mental Code e Necessità.

0: cambiato più di quanto credessi. Io non sono più io.
1: E dunque nel 2020 usciva questo Fiori recisi per i milanesi, Il silenzio della Vergine, Armando Greco, punto di riferimento di questo progetto, che in realtà però incide, credo, tuttora per la Resisto Produzioni, che è una realtà ferrarese. È uno di quei casi in cui le definizioni e le etichette alle quali siamo abbastanza abituati, e a volte in maniera riduttiva, appunto un po' ci spiazza. C'è del post rock, della psichedelia, addirittura qualche passaggio appunto del nuovo corso Swans. Mental Code e Necessità, i due brani che ho scelto per questa sera. E lo riascolteremo con altri brani il prossimo lunedì. Intanto vado a salutare Veronica Caputo qui a Roma, Mariano e Riterri, sempre qui dalla capitale.

E a proposito di Enrico Marchegiani e il suo blocco nero, noi attendiamo l'ufficialità della sua ultima uscita, così la mandiamo anche da queste parti. E a proposito di nuove uscite, piombiamo proprio nel 2026 e lo facciamo con il secondo lavoro per quanto riguarda gli spagnoli, El Ángel Exterminatore, anche se in realtà al proprio interno l'unica spagnola è Alejandra Betalla, e poi c'è Ludovan. E Massimo Pedalino, se non ricordo male, andrò a cercare se effettivamente si chiama così, che suona il basso e che viene da Napoli, ma tutti e tre sono accomunati perché vivono a Berlino. In questo lavoro Cronica hanno messo sia i vecchi pezzi del demo di 3 anni fa nella seconda parte, ma ci sono anche 5 tracce nuove di zecca. E andiamo ad ascoltare le prime due, La Grotta de Le Grotte de Trois Frères e Diablo Bianco.

E dunque, nuova uscita per quanto riguarda le Angel Exterminatore, una delle realtà più convincenti e interessanti della scena gothic degli ultimi anni. Costruzioni complesse a livello di post-punk, assolutamente originali, un terreno e un campo dove è facile peccare un po' di nostalgia. In questa circostanza devo dire che che prevale una freschezza vera e propria nelle composizioni di questo trio. Ricordo Marialino Piedalino al basso, Ludovan alla chitarra, la voce di Alejandra Betaia da Berlino. E mi fa piacere che le prime due mie proposte abbiano riscosso ampio consenso. E continuiamo con la scena italiana e lo facciamo con Marco Menazzi di Carbocroma, qui in versione autonoma con il nome Think. A differenza di quella dimensione, qui ci inoltriamo in territori molto adiacenti alla realtà di Nine Inch Nails. Quindi una, come dire, un'attitudine più cold wave. E svariati singoli nella piattaforma Bandcamp di Think. Questa sera ne abbiamo scelti due, Chance e The Hive.

anche a questa serie. Dunque, due passaggi per Fink, in questa circostanza anche coadiuvato da ospiti in The Hive. Cantava William Westwater, chiedo venia, ma non so proprio chi sia. Quindi Marco Menazzi, se vuole, ci può sbrogliare la matassa. Sì, e nella precedente Chance cantava anche P-Mad, idem come sopra. Comunque delle collaborazioni interessanti e come dire inerenti al tipo di musica di proposta. In questa circostanza, come ho detto, sicuramente Nine Inch Nails, ma anche dei rimandi, soprattutto in Chance, ai Primal Scream, o diciamo ai Jesus Mary Chain, quando hanno cominciato a suonare più o meno seriamente, anche se io li preferivo quando distorcevano, ma questo è un mio parere estremamente personale. Vado a risalutare Veronica Caputo e andiamo avanti. Ancora Italia. Ci spostiamo a Napoli, anche se in realtà loro sono messicani e si chiamano Valentina Tenebris. Ci inoltriamo nell'elettro goth, abbastanza oscuro e radicale nei propri contenuti. Un paio di lavori a loro attivo, e noi cominciamo a conoscerli con il lavoro, diciamo, leggermente più datato, che porta il nome di Materia Obscura. Cominciamo a sentire Lilith e Adesso.

Intanto vado a salutare Visiusi Benchis, ci chiede cos'era questa cosa, e questa cosa era Valentina Tenebris, progetto messicano, anche se credo che attualmente stiano a Napoli. E questa era Materia Obscura, l'ultimo lavoro, e ho sbagliato dicendo che il più datato, in realtà è l'ultimo, uscito lo scorso anno, e ci siamo ascoltati Lilith adesso. Fascinoso elettrogoth in salsa latina, scuro al punto giusto, e appunto si alternano queste note gotiche a qualcosa di più synth pop nelle loro composizioni.

La voce è quella di Yara Valentina Silva Tafolla, nome lunghissimo, spero vero, in compagnia di Desmond Milan. Naturalmente Materia Oscura ce lo godremo anche la prossima settimana. Come tradizione, ogni album va sentito più volte, chiaramente brani diversi, per comprendere meglio il valore di ogni opera. Infatti anche Dismornomina lo ripassiamo per questa sera, scegliendo la quarta traccia, e ci inoltriamo nel campo dell'ambient, del tribalismo etnico, della trance.

e da questo Insha. Ci sentiamo Manjunsri, appunto, quarta traccia per Dismornomina.

miniature elettroniche che risentono chiaramente di questi stratagemmi etno che da sempre caratterizzano il suono di Dismornomina, anche se in altre circostanze la, diciamo, la pulsione elettronica era più scandita. In Esce invece si preferisce agire un po' di, come dire, in maniera più discreta e più intimista. Un album che esce non a caso per la Cyclic Low, che in genere cura suoni sull'ambient, sul dark e anche con queste atmosfere così rarefatte. Si chiamava Inch. Ricordo che per quanto riguarda Hans Bakovic, il suo progetto Krur, torneremo a sentirlo tra qualche puntata, ci siamo fatti una scorpacciata nelle scorse tutte queste settimane. Saluto Nicola Locci che è acceso adesso e si è connesso. Ricordo Dismornomina, anche Ludovan forse se lo ricorda, hanno bazzicato per molti anni anche l'Antezen, etichetta che da queste parti è assai suonata e gradita, etichetta che in genere si muove nell'ambito del tech noise, della trance e della sperimentazione.

e si torna in Italia. Una collaborazione molto interessante tra Matteo Moreno Padoan, fondatore anche della Xonor, una realtà molto interessante nel campo del minimalismo elettronico, e la collaborazione l'ha fatta con Giovanni Leonardi, che molti di voi conosceranno per aver contribuito ai fulgori di molti progetti del tipo Siegfried in campo post-punk, Lamara nel neofolk, Carnera nel campo del martial e dell'industrial, e anche in collaborazione nel campo del jazz industriale insieme ad Adriano Vincenti, in due o tre nomi. Quindi un'atmosfera è molto varia e un artista molto prolifico, Giovanni Leonardi. In moll, in questa materia prima, il loro suono si fa, diciamo, più effervescente rispetto al passato, caratterizzato da un'elettronica più minimale. Ci sono degli sprazzi anche di EBM, di techno, ma comunque ce l'andiamo ad ascoltare. Questo, il desiderio è irrilevante, io sono una macchina, e la settima traccia dal nome I'll Be Back.

Sentite quanto sono vari gli umori che caratterizzano Materia Prima di Mole di Giovanni Leonardi e Moreno Padoan. Si va dall'EBM quasi di Scuola Clinic a passaggi più ambient e quasi sperimentali. Ora stralunato, ora più inquietante, un suono ricco, corposo e per l'appunto vario, che si sviluppa nelle tante tracce contenute in questo album uscito nel 2026. Tutto ciò si trova su Bandcamp, naturalmente. Mole credo sia il quarto lavoro per loro, per questa preziosa collaborazione. Desmornomina di Mick Gedrick veniva dal Belgio, e in Belgio ritorniamo, non lontanissimo come atmosfere, con Eric Van Bontergem e il suo progetto Monolith, spesso in combutta con Dirk Evans, fondatore della Daft Records, nonché sodale in nel progetto Sonar e Absolute Body Control. Invece Monolith, la sua creatura solista. Recentissimo è questo Yama, da quale estraiamo Temple e Sky.

si chiamava Yama. Ed era l'ultimo lavoro per quanto riguarda Monolith di Erik Van Bontergem, vera e propria icona della scena tech noise, qui arricchita da un approccio quasi esotico e anche in questa circostanza etnico, per usare un aggettivo migliore, come era appunto in occasione di Dismornomina. Belgio è una vera e propria fucina di talenti per quanto riguarda anche la scena elettronica. Ricordo anche a Kamasots, che ascolteremo tra due giorni, prove tecniche di trasmissione, spazio che i più affezionati sanno, spazio più rigoroso e che va tra ambient, noise ed industrial.

E intanto sono le 22:50, quindi ancora una decina di minuti insieme, e li passeremo con un vecchio lavoro di Vatican Shadow di Dominic Inferno, e quindi ci trasferiamo a New York, la New York che noi preferiamo, quella più sperimentale e malata. Questo lavoro si chiama American Flesh for Violence, guarda caso, una società che, come sappiamo, è pervasa di violenza estrema, e noi la stiamo ormai imitando da molto tempo. Violenza insita nella società e nelle istituzioni americane, ma questo è un vecchio discorso. The Base in the Land of the Two Rivers e Hardened Garage sono le due tracce che aprono questo lavoro del 2019.

Acrobatic and Shadow qui su Onda Rossa 22:57. Elettro de controlli.

la spiccata personalità di Dominique Fernow da New York, fondatore della Hospital Production a livello di etichetta, ma anche come progetti questi più elettronici, Vatican Shadow, l'ombra del Vaticano, che ha sfornato una marea impressionante di album. Questo era American Flesh for Violence del 2019, e poi parallelamente porta avanti anche Prurient lì nel versante più industrial noise. E quindi alle 23:02 Vatican Shadow ci hanno portato al termine di questa odierna puntata di questo 4 maggio per quanto riguarda Disorder. Quindi una buonanotte ovunque voi siate, un grosso abbraccio a tutti quelli privati della propria libertà. Questa voce tornerà tra 2 giorni alle ore 21 con prove tecniche di trasmissione. Quella sarà una dimensione più industrial, più noise, più ambient. Una buonanotte da Elettrodo, una buonanotte da Radio Onda Rossa.

0: Brigada Callejera,
1: presente.
0: Brigada Callejera,
1: presente.
2: Respeto total al trabajo sexual.
1: Respeto total al trabajo sexual.
3: Inizia la gira della Brigada Callejera di appoggio a Elisa Martinez, organizzazione di, con e per sex worker.
4: Alle lavoratrici sessuali del mondo, a tutti studenti che sono consapevoli del loro potere storico di fare cambiamenti nel mondo, alle donne che sono vittime di tratta a fini sessuali.

diamo il benvenuto alla Brigata Callejera de Apoyo Elisa Martínez con il primo incontro a Laurentino 38 Squat il 27 marzo.

turno chiamato corta è quello più estremo della cortissima. Sono due turni molto adatti a chi, come il babbo, preferisce alzarsi presto, lavorare e staccare presto. Dice che così ha la giornata libera, anche se poi alle 10 di sera si addormenta. L'azienda, chiamata così senza mai davvero nominarla, è uno di quei posti dove lavorare è quasi un piacere, sicuramente quasi un titolo per gente che sicuramente di titoli non ne ha. Durante tutti gli anni 70, i dipendenti del servizio di trasporti pubblici bolognesi sono stati vestiti con uno stile invidiabile, camicie azzurre, pantaloni a zampa, mocassini e libertà di barba, baffi e capelli, tipo George Harrison e Gianni Rivera. Il babbo, di storie sulla guida, te ne potrebbe raccontare per ore. Per 30 anni ha portato a spasso l'umanità più varia con il solo obiettivo di finire il turno puntuale. Perché se

1, 2, 3, 10, 20, 50, 76 è la prima conta, 85 al definitivo, centinaia i feriti.

Seconda classe, non lo so io nato nel 1985, non lo sai tu, non lo sanno i vigili del fuoco, i medici, non lo sa ancora nemmeno l'autobus 37 con Agide Melloni che per 16 ore prestò servizio come soccorritore. La linea 30 oggi passa ancora dalla stazione dei treni di Bologna, fa ancora quel percorso. In verità, chiunque passi per la stazione fa ancora quel percorso.

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che deve uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le ho giuste, le ho giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che non guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Sai che con due giottoni

0: piace.
1: Buongiorno.
2: Buonasera.
3: Dov'è il bagno?
4: Per me è un americano decaffeinato.
2: Per me è un cappuccino d'orzo con latte di soia o avena, grazie.
3: Dov'è il bagno?
1: 5 caffè.
2: Un toast non tostato.
4: Uno spritz senza ghiaccio.
3: Dov'è il bagno?
2: Un ghiaccio senza spritz.
1: I 5 caffè diventano 4, di cui uno macchiato.
3: Oh, ma il bagno?
5: Chiacchiera al bar, 90 minuti per interrompere il ritmo frenetico che contraddistingue i nostri tempi.
1: Uno strumento di approfondimento che ci permetta di superare l'opinionismo in favore di un'elaborazione più sfaccettata e collettiva, a partire da esperienze individuali e da voci che nel dibattito pubblico sono delegittimate.
6: Chiacchiera al bar vuole conservare la leggerezza colloquiale e il valore esperienziale del bar, lasciandosi alle spalle invece sedie, tavolini e la superficialità della chiacchiera.
5: La radio oltre la radio. Il bar.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV.

0: Radio Onda Rossa.
1: Comincia adesso Semiglia, musica dal mondo, e la puntata di oggi è la seconda dedicata alla Guinea. E per fare chiarezza, in Africa ci sono tre Guinee, oltre alla Repubblica della Guinea, che è il paese della puntata di oggi, c'è la Guinea Bissau, più piccola e sopra la Repubblica della Guinea, poi c'è la Guinea Equatoriale, molto più a sud. Comincio con un canto della popolazione Pelle, che vive tra la Guinea e la Liberia e sono coltivatori di riso. La loro canzone tradizionale si chiama Pawo.

Suona di abate, che è nato in una famiglia di musicisti, ha imparato a suonare la chitarra e la bala, che è uno xilofono, prima ancora di iniziare a cantare. Ha suonato per 2 anni con Miriam Makeba mentre prestava servizio nella polizia guineana. Nel 1961 è tra le fondatrici dello storico gruppo Les Amazons de Guinée, che ascolteremo dopo. Ascoltiamo il suo brano Mbore.